0: Radio.0.
1: Sono le 5 e 4 minuti.
2: Good morning 101.

Vuoi sentire meglio? Vuoi sentire meglio? Oggi puoi con i nuovi occhiali acustici Nuance. Vivi la tua vita sentendo bene con il nuovo dispositivo acustico invisibile. Da Ottica Journal Photo in Piazza della Borsa 8 a Trieste, adesso con il 30% di sconto.

0: www.meteoregione. A cura dell'OSMER, Osservatorio Meteorologico dell'ARPA Friuli Venezia Giulia.
1: Buongiorno, benvenuti all'appuntamento con il meteo. Vediamo subito oggi al mattino cielo sereno, poco nuvoloso su tutte le zone, al pomeriggio sulla zona montana probabile variabilità con la possibilità di qualche rovescio, di qualche locale temporale. Venti a regime di brezza, temperatura minima 9 gradi, la massima 27, a 1000 metri 15 gradi e a 2000 metri 7 gradi. Domani invece cielo sereno, poco nuvoloso, al pomeriggio sulla zona montana sarà possibile cielo variabile con basse probabilità di rovesci temporali, sulla costa al mattino possibile borino, in giornata venti a regime di brezza. Temperatura minima 11 gradi, la massima 28, a 1000 metri 15, a 2000 metri 8 gradi.
2: A Città Fiera lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Città Fiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.
3: Good morning 101.
4: Sono le 6:17.

0: Hai voglia di qualcosa di buono, ma buono davvero? Vieni a Tarvisio alla Locanda del Minatore, a Cave del Predil, proprio davanti alla miniera di Raible. Trovi pizze fragranti, pinsa romana con farine antiche, panini con impasto pinsa e i piatti tipici friulani con il frico, lo stinco e il mitico piatto della laveria. E per chiudere in dolcezza, tiramisù e tante coccole fatte in casa. E se vuoi, puoi anche fermarti a dormire. La Locanda del Minatore, Largo Mazzini 4, Tarvisio. Seguici su Facebook.
1: Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Good Morning 101.
1: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, sì, come due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo. A raccontarli a gente a cui non frega un cazzo. Spero tu almeno uno l'abbia realizzato.

0: Ottica LC, il tuo ottico di fiducia a Trieste. Con la migliore strumentazione nel campo ottico riusciamo a garantire applicazioni di lenti a contatto specialistiche e personalizzate oltre alle lenti standard. Inoltre troverai montature per adulti e bambini e una zona svago per l'intrattenimento dei più piccoli durante i tuoi acquisti. Passa da Ottica LC, in via Ginnastica 15A a Trieste. Fabio e Rachele ti aspettano.
1: Ocean Marine è una marina situata in una postazione strategica, riparata e con un comodo parcheggio. Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno della Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive. Lo svago è garantito dalla presenza di due clubhouse con piscine, bar e ristoranti. Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità e ambiente UNI-EN ISO. Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.
2: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Radio Punto Zero, stelle e stelle. L'oroscopo a cura di Barba Nera.
1: Bentrovati con l'oroscopo del giorno di Barba Nera. Vediamo cosa hanno in serbo per noi le stelle. Giovedì 21 maggio, Ariete, c'è aria di confronto, a volte basta una parola fuori posto per accendere discussioni inutili. Possiamo scegliere se nutrirle o lasciarle svanire. Toro, la luna torna in quadrato e con Plutone sempre in tensione, vediamo che qualcosa si muove, ma questo ci richiede una certa capacità di adattamento. Gemelli, il sole entra nel nostro segno e l'energia aumenta. Avvertiamo forte l'armonia interiore che ci dà una mano a prendere decisioni felici e coraggiose. Cancro, la forza di Venere e Giove in congiunzione ci appoggia per superare ogni senso di insicurezza o isolamento, specialmente in ambito finanziario. Leone, il sole si pone in sestile, inaugurando una fase di maggiore armonia. Ci sentiamo più ottimisti e pronti a interagire, favorendo i nostri progetti sociali. Vergine, il sole entra in quadratura e la situazione principale si fa un po' più critica, ma la giornata è salva grazie all'intervento di Venere, Marte e Giove. Bilancia, l'energia del sole, che disegna un trigono dai gemelli, ci dona fiducia e vitalità. La nostra immagine pubblica ne trae grandi benefici. Scorpione, gli haiku sono delle brevi composizioni poetiche giapponesi. Si concentrano sull'istante, evocando un'emozione in modo semplice. Proviamo a scriverne uno. Sagittario, alziamoci al di sopra del caos per ascoltare tutti. Possiamo dare prova della nostra abilità e della nostra passione, accogliendo prospettive diverse. Capricorno, le paure e le incertezze passate possono riaffiorare. Dobbiamo fidarci dell'intuizione per vederle per ciò che sono, inganni che ci fanno lo sgambetto. Acquario, è il momento di rivalutare la nostra definizione di felicità, evitando di inseguire ciò che impressiona gli altri. Rimettiamo i nostri valori al centro. Pesci, se abbiamo un piccolo fastidio, accogliamolo, sapendo che è un segnale positivo di crescita e che stiamo andando incontro a una consapevolezza superiore. Almanacco Barba Nera, ciò che dice poi si avvera.
2: L'oroscopo vi è stato offerto da
3: Naviga verso il successo guidato dalle stelle dell'innovazione con Belletti Group. Partner dei grandi costruttori, Belletti Group è leader nell'impiantistica navale, industriale e civile. E per chi sogna una casa ristrutturata, chiavi in mano, visita bellettigroup.com e scopri un mondo di soluzioni all'avanguardia.

0: just in time. Radio Orologio.
1: Sono le 7:02.
2: Buongiorno da Marco Mancini. Coro di critiche internazionali a Israele per il trattamento riservato agli attivisti della flottiglia, trattamento incivile che tocca un livello infimo, le parole del Presidente della Repubblica Mattarella. Pretendiamo le scuse e l'immediata liberazione degli italiani, aggiunge la Premier Meloni. Gli attivisti, tra cui 29 italiani, saranno rimpatriati nelle prossime ore, timori però per 6 di loro che, in quanto recidivi, rischiano una lunga detenzione. I fermati denunciano abusi, molestie e ferite, l'allarme lanciato dai legali della flottiglia. Siamo sul punto di intervenire militarmente in Iran se non arriveranno le risposte giuste. Nuovo monito del presidente americano Trump a Teheran in merito alle trattative per evitare la ripresa della guerra. Caso Cospito, la Corte d'Appello di Roma ieri ha confermato la condanna a 8 mesi per l'ex sottosegretario alla giustizia Del Mastro, accusato di rivelazione del segreto d'ufficio in relazione alla vicenda dell'anarchico. A Istanbul l'Aston Villa vince l'Europa League, 5ª volta in carriera per il tecnico degli inglesi Emery, travolti 3-0 i tedeschi del Friburgo. È tutto, una buona giornata.
3: Pronti per un'avventura indimenticabile?
4: Il più grande parco zipline in Europa vi aspetta a pochi chilometri dal confine italiano, ideale per una gita di un giorno. 10 cavi d'acciaio, 4 chilometri di volo sopra il fiume Ucea. Adrenalina, mozzafiato, spettacolare!
3: Zipline Ucea è situata nella pittoresca Valle di Lisonzo, vicino, selvaggio e divertimento pazzesco!
4: Prenotate la vostra avventura ora su sociarafting.si.
5: Entri, ti emozioni. Vivi l'esperienza di You Me Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. You Me è un hotel 4 stelle, realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto You Me, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo You Me Design Place Hotel in via Mazzini 3. YouMeHotel.it. Un'esperienza indimenticabile.
6: Quest'estate vieni a passare le tue vacanze nel meraviglioso Salento. Parti con Ryanair, volo diretto da Trieste Airport a Brindisi e prenota in uno dei Caroli Hotels. A Gallipoli nel magico Eco Resort Le Sirene, il mozzafiato Bella Vista Club e il friendly Jolly Park Hotel. A Santa Maria di Leuca il mitico Hotel Terminal e l'ottocentesca Villa La Meridiana. Vivrai un'estate magica tra spiagge bianche, acque turchesi e la gustosissima cucina salentina. Prenota subito la tua vacanza da sogno su carolihotels.com. Quest'estate vieni a passare le tue vacanze nel meraviglioso Salento.
7: Domenica 24 maggio a Venzone torna Park Fest 2026, il 24esimo incontro fra i parchi dell'arco alpino orientale e ricorda i 30 anni dalla legge che istituisce parchi e riserve regionali. Dalle 10 in Piazza Municipio una giornata dedicata alla natura, con stand dei parchi, specialità del territorio, mercatino dell'artigianato, laboratori, visite guidate, escursioni e attività per famiglie. In programma anche l'Aperiparco, esibizioni di gruppi folcloristici e mostre permanenti. Park Fest 2026, domenica 24 maggio a Venzone. Info su parcoprealpigiulie.it.
8: Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Punto Meteo Regione. A cura dell'OSMER, Osservatorio Meteorologico dell'ARPA Friuli Venezia Giulia.
1: Buongiorno, benvenuti all'appuntamento con il meteo. Vediamo subito oggi al mattino cielo sereno, poco nuvoloso su tutte le zone, al pomeriggio sulla zona montana probabile variabilità con la possibilità di qualche rovescio, di qualche locale temporale. Venti a regime di brezza, temperatura minima 9 gradi, la massima 27, a 1000 metri 15 gradi e a 2000 metri 7 gradi. Domani invece cielo sereno, poco nuvoloso, al pomeriggio sulla zona montana sarà possibile cielo variabile con basse probabilità di rovesci temporali, sulla costa al mattino possibile borino, in giornata venti a regime di brezza. Temperatura minima 11 gradi, la massima 28, a 1000 metri 15, a 2000 metri 8 gradi.
2: A Città Fiera lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Città Fiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su

0: A Filautensilina Tisone, strada Cividale Oleis, presso la zona artigianale Leproso di Premariacco, vi offre l'almanacco del giorno.
1: Beh, oggi siamo già il 21 maggio, andiamo subito a vedere questo giovedì. San Vittorio accade oggi, Lindenberg completa la prima trasvolta, proprio trasvolata atlantica senza scalo, 1927. Nati questo giorno Marco Carta, un artista pop sardo, 1985, Albert Dürer, 1471, che è stato principale esponente della pittura tedesca rinascimentale, Paola Saluzzi, 1964, giornalista e volto della famiglia pubblico televisivo, Davide Tizzano invece un ex canottiere 1968 e Mark Cadavish invece 1985 che è un ex ciclista. Il dude di Google, Sherlock Holmes e Doyle, decine di romanzi, racconti d'argomento di fantascienza accanto a studi della medicina. Scomparsi oggi Annarita Sidotti invece che è stata indossata la canotta azzurra 47 volte 2015 per la marcia.
2: Hai bisogno di un utensile da taglio particolare e non sai dove rivolgerti? Il posto giusto è a Filautensili Natisone. Tantissimi tipi di utensili da taglio, dal coltello da cucina all'utensile più tecnologico. Utensili per il taglio del legno, metalli e plastiche, per hobbistica, casa, ristorazione e boschivi. Inoltre, marchiatura laser e servizio consulenza e soluzione per il taglio.
3: Quando tagliare non è separare ma creare, affidati ad Filautensili Natisone. Strada Cividale Oleis, presso la zona artigianale Leproso di Premariacco. Per info a filautensili.com.
4: Good morning 101.
5: Sono le 7 e 18 minuti.
6: And I don't know if my girls, I saw Shayla at 7. Maybe we had too much tequila. Actually, yeah, we definitely had too much tequila, 'cause I don't know why I'm even playing on your phone right now. I'm gonna just block you. Bye.

0: ristrutturazione o in attesa della nuova casa.
1: Equip Traslochi non è solo deposito, fa anche traslochi per privati e aziende, montaggio mobili, noleggio autoscale fino a 33 metri, carrelli saliscale, persino smaltimento.
0: Allora la soluzione è chiara, equiptraslochi.it. Da 40 anni traslochi in totale sicurezza, con sedi da Trieste fino a Vicenza.
2: Grandi notizie per la tua casa! Quest'anno, oltre al bonus 50%, puoi approfittare anche dei nuovi incentivi regionali per le ristrutturazioni. Sostituire i tuoi serramenti non è mai stato così vantaggioso.
3: Radici Serramenti è il punto di riferimento in Friuli Venezia Giulia, nella vendita e installazione diretta senza intermediari di serramenti in legno, legno alluminio e PVC, porte interne e portoncini blindati.
2: Venite a trovarci allo showroom Radici in via Malignano Gnani 3 a Premariacco, Udine, e nei punti esposizione di Martignacco e Tolmezzo, o contattate il commerciale di zona per fissare un appuntamento su radiciserramenti.it/commerciali.
0: Cerchi piante e fiori per rendere davvero unico il tuo giardino? Da Ecosistema Poletto Piante, dal 1957, ogni pianta racconta una storia fatta di passione, cura e bellezza. Gianfranco Poletto, insieme ai suoi figli e a uno staff esperto, ti accoglie come in famiglia, guidandoti nella scelta perfetta per i tuoi spazi verdi. Maggio è il mese più romantico dell'anno, il mese delle rose e delle ortensie, e qui sbocciano meraviglie. Oltre 150 varietà di rose, tra colori intensi e profumi avvolgenti, capaci di trasformare ogni angolo in poesia. E poi le ortensie, più di 40 varietà, eleganti e sorprendenti, dalla macrofilla alla paniculata, fino alle più rare e affascinanti. Un'esplosione di forme e sfumature, pronta a rendere unico il tuo giardino. A Cordignano, a pochi chilometri da Sacile, sulla rotonda al Bivio Cadore, ti aspetta un luogo magico dove la natura si vive davvero. Ecosistema Poletto Piante, naturalmente da vivere.
4: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Vieni a scoprirla da Autonord Fioretto. In strada delle Saline 2 a Muggia, Trieste. In via Nazionale 29 a Reana del Royale, Udine. E in via Venezia 121 a Pordenone.
2: Želite opopoln mir in sproščeno priti do kopališč v Gradežu in Linjanu? Izberite morsko pot, ukrcajte se na Delfino Verde. Pomorska povezava Trst, Gradež, Linjano in nazaj. Vozi vsak dan, razen ob ponedeljkih, od 25. aprila do 4. oktobra. Seboj lahko vzamete tudi kolo za nepozaben izlet. Vstopni se lahko kupite prek spleta ali neposredno na krovu. Storitev je brez rezervacije. Za vse informacije o voznem redu in cenah obiščite spletno stran delfinoverde.it.
3: Cerchi competenza, rapidità e zero pensieri? Da oggi l'Autoscuola Accademia di Guida diventa anche agenzia di riferimento per tutte le pratiche automobilistiche e nautiche. Immatricolazioni, passaggi di proprietà, rinnovi patente e risposta ad ogni problema amministrativo. Servizio preciso, tempi rapidi e assistenza completa. E se vuoi salpare verso nuove mete, sali a bordo delle nostre imbarcazioni per il conseguimento della patente nautica. Accademia di Guida, la soluzione giusta al momento giusto. Per informazioni vieni a trovarci in via Miramare 5 o visita il nostro sito accademiadiguida.it.
4: Cosa facciamo oggi? Andiamo a fare una gita?
5: Ho un'idea. Saliamo a bordo del trenino leggendario e scopriamo la più grande meraviglia del mondo sotterraneo.
4: Dimmi dove?
5: Alle grotte di Postumia in Slovenia.
4: Lì dove si vedono anche i piccoli draghetti? Grotte di Postumia in Slovenia, a 45 km dal confine.
6: Hotel Warm Baderhof. Ritrovare benessere e vitalità all'Hotel Warm Baderhof, l'albergo a 5 stelle a Warmbad, in Carinzia. Fare il bagno nelle benefiche acque termali, circondate dal verde rassicurante del parco. Farsi massaggiare da operatori esperti, giocare a tennis o esplorare la natura rigogliosa a piedi o in bicicletta. Deliziare il palato con specialità autentiche e farsi viziare con torte cremosissime nell'elegante pasticceria. Vi aspettiamo all'Hotel Warm Baderhof, a soli 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio. www.warmbaderhof.com.
7: Radio Punto Zero, la radio ufficiale della Pallacanestro Trieste, presenta giovedì 21 maggio alle ore 20 la radiocronaca dei playoff Pallacanestro Trieste-Brescia, solo sulle frequenze di Radio Punto Zero e in streaming su radio.zero.it.

0: a Giulia.
1: Radio.0, stelle e stelle. L'oroscopo a cura di Barbanera.
2: Bentrovati con l'oroscopo del giorno di Barbanera. Vediamo cosa hanno in serbo per noi le stelle. Giovedì 21 maggio, Ariete, c'è aria di confronto, a volte basta una parola fuori posto per accendere discussioni inutili. Possiamo scegliere se nutrirle o lasciarle svanire. Toro, la luna torna in quadrato e con Plutone sempre in tensione, vediamo che qualcosa si muove, ma questo ci richiede una certa capacità di adattamento. Gemelli, il sole entra nel nostro segno e l'energia aumenta. Avvertiamo forte l'armonia interiore che ci dà una mano a prendere decisioni felici e coraggiose. Cancro, la forza di Venere e Giove in congiunzione ci appoggia per superare ogni senso di insicurezza o isolamento, specialmente in ambito finanziario. Leone, il sole si pone in sestile, inaugurando una fase di maggiore armonia. Ci sentiamo più ottimisti e pronti a interagire, favorendo i nostri progetti sociali. Vergine, il sole entra in quadratura e la situazione principale si fa un po' più critica, ma la giornata è salva grazie all'intervento di Venere, Marte e Giove. Bilancia, l'energia del sole, che disegna un trigono dei gemelli, ci dona fiducia e vitalità. La nostra immagine pubblica ne trae grandi benefici. Scorpione, gli haiku sono delle brevi composizioni poetiche giapponesi. Si concentrano sull'istante, evocando un'emozione in modo semplice. Proviamo a scriverne uno. Sagittario, alziamoci al di sopra del caos per ascoltare tutti. Possiamo dare prova della nostra abilità e della nostra passione, accogliendo prospettive diverse. Capricorno, le paure e le incertezze passate possono riaffiorare. Dobbiamo fidarci dell'intuizione per vederle per ciò che sono, inganni che ci fanno lo sgambetto. Acquario, è il momento di rivalutare la nostra definizione di felicità, evitando di inseguire ciò che impressiona gli altri. Rimettiamo i nostri valori al centro. Pesci, se abbiamo un piccolo fastidio, accogliamolo, sapendo che è un segnale positivo di crescita e che stiamo andando incontro a una consapevolezza superiore. Almanacco Barbanera, ciò che dice poi si avvera.
3: L'oroscopo vi è stato offerto da
4: Naviga verso il successo guidato dalle stelle dell'innovazione con Belletti Group. Partner dei grandi costruttori, Belletti Group è leader nell'impiantistica navale, industriale e civile. E per chi sogna una casa ristrutturata, chiavi in mano, visita bellettigroup.com e scopri un mondo di soluzioni all'avanguardia.
3: Spiagge, mari e venti. Il bollettino nautico del Friuli Venezia Giulia e Veneto Orientale.
5: Benvenuti all'appuntamento con il nostro bollettino nautico. Vediamo insieme le condizioni del mare della costa del Friuli Venezia Giulia e del vicino Veneto. Per oggi cielo sereno poco nuvoloso con venti a regime di brezza. Le temperature andranno da una minima di 13 a una massima di 23 gradi. Per domani cielo sereno poco nuvoloso. Al mattino possibile borino, in giornata venti a regime di brezza e le temperature andranno dai 14 ai 24 gradi. Passando alle zone specifiche di Trieste, Grado e Lignano, per oggi nuvolosità scarsa, vento da sud-ovest con intensità di 13 km orari, raffiche fino a 22. Le temperature andranno tra i 14 e i 25 gradi. Domani cielo poco nuvoloso, vento da ovest sud-ovest con intensità di 12 km orari, raffiche fino a 22. Le temperature saranno comprese tra i 14 e i 27 gradi. A Bibione Caorle per oggi soleggiato diffuso, vento da sud-sud-ovest con intensità di 13 km orari, raffiche fino a 20. Le temperature saranno comprese tra i 15 e 23 gradi. Anche domani soleggiamento diffuso, i venti saranno prevalentemente moderati, soffieranno da sud-ovest con intensità di 12 km orari, possibili raffiche fino a 21 e le temperature andranno tra i 16 e i 25 gradi. A Jesolo e Lido di Venezia oggi cielo sereno, vento da sud-sud-ovest con intensità di 12 km orari, raffiche fino a 19, temperature tra i 15 e i 24 gradi. Mentre domani cielo poco nuvoloso velato, vento da est con intensità di 8 km orari, temperature tra i 16 e i 24 gradi. È tutto per questo appuntamento con il bollettino nautico. Vi rimandiamo ai prossimi aggiornamenti.
3: Il bollettino nautico, spiagge, mari e venti, vi è stato offerto da
0: Ocean Marine è una marina situata in una posizione strategica, riparata e con un comodo parcheggio.
6: Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno dell'Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive.
0: Lo svago è garantito dalla presenza di 2 clubhouse con piscine, bar e ristoranti.
6: Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità, ambiente, UNI-EN ISO.
0: Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 8 e 2 minuti.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Sdegno internazionale contro Israele per le umiliazioni riservate agli attivisti della flottiglia, legati e derisi in particolare dal ministro di ultradestra Ben-Gvir. Trattamento incivile che tocca un livello infimo, le parole del presidente della Repubblica Mattarella. Pretendiamo le scuse e l'immediata liberazione degli italiani, tuonano Meloni e Tajani, che ha convocato l'ambasciatore di Tel Aviv. Ora sanzioni contro il governo israeliano, la richiesta delle opposizioni. Sentiamo Nicola De Muro.
3: Un trattamento incivile inflitto a persone fermate illegalmente in acque internazionali che tocca un livello infimo ad opera di un ministro del governo di Israele. E questo il durissimo commento del presidente della Repubblica Sergio Mattarella dopo i video in cui si vedono le umiliazioni subite da 430 attivisti della Global Sumud Flottiglia da parte dei soldati israeliani. Sono ammassati nel porto di Ashdod, tutti bendati, ammanettati alla schiena e costretti in ginocchio con la fronte a terra. Come se non bastasse, il ministro della sicurezza Ben-Gvir, dell'ultradestra israeliana, li sbeffeggia. Immagini shock che hanno suscitato l'indignazione di tutti i paesi da cui provengono gli attivisti. Per il ministro degli esteri Tajani è stata superata la linea rossa, convocato l'ambasciatore israeliano. I partiti di opposizione chiedono al governo misure urgenti per proteggere gli italiani e proteste formali contro il governo Netanyahu. E i video con i maltrattamenti ai 430 attivisti della flottiglia creano tensioni anche nello stesso governo di Tel Aviv. Quelli della flottiglia sono provocatori che sostengono i terroristi di Hamas, ha detto il premier israeliano Netanyahu. Avevamo il diritto di fermarli in acque internazionali, ma il ministro Ben-Gvir non ha seguito i valori di Israele.
2: A manifestare sdegno e invocare l'immediata liberazione di tutti gli attivisti della flottiglia, nonché sanzioni contro Tel Aviv, anche un gruppo di eurodeputati del centro-sinistra che ieri si sono raccolti davanti al Parlamento di Strasburgo. Alessandro Cisilin ha intervistato Cecilia Strada del PD.
4: Chiedevo una liberazione immediata di chi è ancora trattenuto e chiediamo che si protesti per quello che è successo, perché non è possibile accettare attacchi contro navi civili disarmate in acque internazionali. È già successo, l'ultima occasione in cui hanno bloccato la flottiglia era molto più vicino alle coste dell'Italia che non alle coste di Gaza. Sono atti di pirateria internazionale, quindi noi chiediamo per chi è attualmente detenuto, o forse sarebbe meglio dire rapito, in acque internazionali, membro della flottiglia, che sia immediatamente liberato. Ma siamo lo stesso gruppo di parlamentari che chiedono giustizia, che chiedono che ci siano conseguenze per le azioni e per i crimini. Lo stiamo facendo da quasi 2 anni e non smetteremo di farlo. In questo momento il governo israeliano sta commettendo crimini di guerra e crimini contro l'umanità.
5: Ci sono anche dibattiti da tempo sull'eventuale sospensione dell'accordo di associazione con Israele.
4: Stiamo continuando a tenere in piedi un accordo con un governo che non sta rispettando evidentemente i diritti umani, ma poi ricordiamoci che da questo accordo dipendono tutta una serie di cose, anche di vantaggi commerciali, ma sicuramente va sospeso l'accordo di associazione. E in gioco non è soltanto la popolazione palestinese, è la credibilità stessa dell'Europa.
2: Siamo sul punto di intervenire militarmente in Iran se non arriveranno le risposte giuste. Nuovo monito del presidente americano Trump a Teheran nel mezzo delle trattative per evitare la ripresa della guerra. Il capo della Casa Bianca minimizza poi sulle divergenze con Israele. Netanyahu farà quello che dico io. Da parte nostra tutte le opzioni restano aperte. Costringere l'Iran alla resa con la forza è un'illusione, replica il presidente iraniano Pezeshkian. Secondo fonti vicine ai mediatori, tuttavia, l'accordo potrebbe essere molto vicino. Caso Cospito, la Corte d'Appello di Roma ha confermato la condanna a 8 mesi per l'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro, accusato di rivelazione di segreto d'ufficio in relazione alla vicenda dell'anarchico. La Procura Generale aveva chiesto l'assoluzione. Sicuramente faremo ricorso in Cassazione, ha annunciato il legale di Del Mastro, Andrea Milani. Il GUP di Milano, al termine del processo con rito abbreviato, ha condannato a 20 anni di carcere Alessandro Chiani, imputato per tentato omicidio e rapina a Davide Cavallo. Lo studente 22enne lo scorso ottobre era stato brutalmente aggredito da 5 ragazzi che volevano rubargli 50 euro. Uno di loro lo aveva accoltellato provocandogli una lesione permanente. Il coimputato Ahmed Atia, assolto per rapina, è stato condannato a 10 mesi e 20 giorni per omissione di soccorso. Forte scossa di terremoto all'alba nella zona dei Campi Flegrei, magnitudo 4.4. L'epicentro è stato localizzato in mare ad una profondità di 3 chilometri. Il sisma è stato distintamente avvertito dalla popolazione, in particolare particolare a Pozzuoli e in diversi quartieri di Napoli. Chiudiamo con il calcio. L'Aston Villa porta a casa un trofeo che mancava da 30 anni. Ad Istanbul gli inglesi hanno travolto 3-0 il Friburgo, conquistando l'Europa League. Il servizio è di Jenny De Gaetano.
0: Tutto ciò che tocca Unai Emery diventa Europa League. Il 54enne tecnico basco suona la quinta con i suoi ragazzi dell'Aston Villa. Dopo le tre col Siviglia, quella con il Villarreal. Birmingham in festa per un trofeo che mancava da 30 anni. Senza dimenticare che l'unica perla continentale in bacheca è la Coppa Campioni del 1982, anno di nascita, tra l'altro, del principe William. Grande tifoso Villan volato fino a Istanbul per godersi dal vivo il trionfo dei suoi beniamini. Nello stadio del Besiktas, finale a senso unico. Il Friburgo ci prova ma fa puff, sgonfiato dal tris firmato Tielemans, Buendia, per l'argentino il premio di migliore in campo, e Rogers. E pensare che Emery, arrivato nel 2022 all'Aston Villa, ha cambiato radicalmente la faccia ad una squadra che da allora non è mai più scesa oltre il settimo posto e quest'anno ha chiuso quarta in Premier, ottenendo già il pass Champions. E ora, mercoledì prossimo, appuntamento a Lipsia, ultimo atto di Conference, Crystal Palace, Rayo Vallecano. Il 30 maggio a Budapest, gran finale di Champions, PSG, Arsenal.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
6: Un evento che unisce solidarietà, convivialità e una bella attività fisica. Vieni il 6 e 7 giugno alla 21esima edizione della 24 ore di Buttrio. Crea la tua squadra e sfida i tuoi amici. E per chi non vuole correre e camminare, ci saranno chioschi e eventi partner. Trovi tutte le info sui nostri canali social 24 ore di Buttrio o sul sito 24oredibuttrio.it.
7: Ritorna Sapori Pro Loco!
8: Il 16 e 17 e dal 22 al 24 maggio scopri le tipicità, i gusti e le tradizioni enogastronomiche più autentiche insieme alle Pro Loco del Friuli Venezia Giulia.
7: Sapori Pro Loco, da venerdì 22 a domenica 24 a Villa Manin di Passariano, Codroipo, Udine.
8: Info e programma su saporiproloco.it.
9: E se ti dicessi che Ceramiche Pariet è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
10: Voglia di viaggiare? Parti da Trieste Airport. Prenota ora e scegli la tua prossima meta. L'aeroporto propone tantissimi altri voli diretti per le più belle città d'Italia ed Europa. 25 collegamenti diretti per organizzare la prossima avventura. Trieste Airport. Liberi di volare a un passo da casa.
9: Il Termen Hotel Karavankerhof e le terme di Warmbad si trovano a Warmbad Villach, a 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio, Udine, nel parco naturale del Monte Dobrac e a pochi passi dalla pista ciclabile Alpe Adria.
10: Un hotel moderno, perfetto per famiglie e sportivi. Camere spaziose, ampio ristorante, mini club, anche in lingua italiana.
9: E corridoio diretto alle terme di Warmbad.
10: Piscine termali interne ed esterne, numerosi scivoli, spa con hammam, in un'area benessere di 2000 metri quadri e in palestra di ultima generazione. Caravankenhof.com.
11: Vuoi raggiungere le località balneari di Grado e Lignano in totale relax? Scegli la strada del mare. Sali sul Delfino Verde. Il collegamento marittimo Trieste-Grado-Lignano e ritorno è attivo tutti i giorni, esclusi i lunedì, dal 25 aprile al 4 ottobre. Porta anche la tua bicicletta per un'escursione indimenticabile. I biglietti li acquisti online o direttamente a bordo. Il servizio è senza prenotazione. Per tutte le informazioni su orari e tariffe, visita il sito web delfinoverde.it.

0: Benvenuti a Caorle, il gioiello della costa veneta, dove splende il sole su 15 km di spiagge dorate e sicure, perfette per famiglie, bambini e anche per i vostri amici a quattro zampe. Potrete scegliere tra la spiaggia di Levante o Ponente, sabbia fine, acque basse, campi da gioco, piattaforme galleggianti e tanto relax. E con la bandiera blu e la bandiera verde, qualità e sicurezza sono garantite. Ma affrettati, a Caorle gli ombrelloni vanno a ruba. Prenotate subito su caorlespiaggia.it. Facile, veloce. Caorle vi aspetta per un'estate indimenticabile.
1: Dal 28 al 31 maggio torna a Trieste la 15ª edizione di Mare Nord-Est. 4 giorni di mare, scienza, cultura, spettacolo e grandi emozioni in Piazza Unità. Scopri la 5ª rassegna subacquea internazionale, la traversata delle tre nazioni e vivi il fascino del primo raduno internazionale di idrovolanti. Conferenze, mostre, laboratori, fotografia subacquea, stand, musica e attività per tutta la famiglia. Mare Nord-Est 2026. Il mare che unisce passato, presente e futuro. Ingresso libero. Info su Mare Nord-Est.
2: L'unico gesto che porta bene agli anziani fragili è la tua firma. Dona il 5 per 1000 alla Fondazione Associativa Goffredo de Banfield. A te non costa nulla, ma per molte persone anziane in difficoltà e per le loro famiglie è importante. Quest'anno scegli di aiutare chi vive una vecchiaia difficile, offrendo sostegno e cura. Destina il tuo 5 per 1000 alla De Banfield. Codice fiscale su debanfield.it.
3: Sognate una fuga nella natura?
4: Atlantida Boutique Hotel Rosasca Slatina è la scelta perfetta per il vostro relax.
3: Comfort esclusivo, cucina locale d'eccellenza e un'esperienza wellness indimenticabile.
4: Ideale per una fuga romantica o un weekend di puro benessere. Maggiori informazioni su atlantida-rogasca.si.
5: I feel Slovenia.
6: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
7: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
6: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
7: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada

0: per Vienna 88 o Picina Trieste. Chiama lo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adriacare, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.
1: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Good morning 101.
1: Sono le 8:30.
0: Good morning 101.

0: Cercate un rimedio naturale ai vostri problemi di salute? Ogni lunedì alle 11.45 su Radio.0 c'è Naturalmente in Salute, offerto da La Bottega delle Spezie, in via Combi 12, a Trieste.
1: Domenica 24 maggio a Venzone torna Park Fest 2026, il 24esimo incontro fra i parchi dell'arco alpino orientale e ricorda i 30 anni dalla legge che istituisce parchi e riserve regionali. Dalle 10 in Piazza Municipio una giornata dedicata alla natura, con stand dei parchi, specialità del territorio, mercatino dell'artigianato, laboratori, visite guidate, escursioni e attività per famiglie. In programma anche l'Aperiparco, esibizioni di gruppi folcloristici e mostre permanenti. Park Fest 2026, domenica 24 maggio a Venzone. Info su parcoprealpigiulie.it.
2: Brico Center Bosco, nel cuore della città.
3: Per i tuoi progetti fai da te e anche per professionisti. Sempre nuovi assortimenti e super convenienza. E la comodità del parcheggio gratuito.
2: Brico Center Bosco, nel cuore della città, dove le tue idee prendono forma, a Trieste, in via Giulia 88.
1: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
2: Pronti per un'avventura indimenticabile?
4: Il più grande parco zipline in Europa vi aspetta a pochi chilometri dal confine italiano, ideale per una gita di un giorno. 10 cavi d'acciaio, 4 chilometri di volo sopra il fiume Ucea. Adrenalina, mozzafiato, spettacolare!
2: Zipline Ucea è situata nella pittoresca Valle di Lisonzo. Vicino, selvaggio e divertimento pazzesco!
1: Prenotate la vostra avventura ora su socialrafting.si.

0: La vera granita siciliana la trovi da Zampolli, in via Gega 10 a Trieste.
1: Salone Nautico Internazionale Internautica, alla Marina di Porto Rose. Dal 21 al 24 maggio scopri le ultime novità dal mondo della nautica. Ti aspettano presentazioni di nuove imbarcazioni, attrezzature per la navigazione e articoli sportivi per il tempo libero in mare. Non perdere il più grande evento nautico in Slovenia. Dal 21 al 24 maggio alla Marina di Porto Rose.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei.

dato di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo. A te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po'. E poi

e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 9:01.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Torna a tremare la terra nella zona dei Campi Flegrei, dove è stata registrata all'alba una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.4. In corso le verifiche su eventuali danni, fa sapere la Protezione Civile. Il sisma è stato distintamente avvertito dalla popolazione, in particolare a Pozzuoli e in diversi quartieri di Napoli. L'epicentro è stato localizzato in mare ad una profondità di 3 chilometri. Scuole chiuse a Pozzuoli e a Bacoli, dove sono stati segnalati alcuni crolli. Stop precauzionale per le linee ferroviarie Cumana e Circumflegrea e per la linea 2 della metropolitana di Napoli. Cresce lo sdegno internazionale contro Israele per le umiliazioni subite dagli attivisti della flottiglia, legati, bendati, sottoposti a violenze e anche derisi dal ministro di ultradestra Ben-Gvir. Trattamento incivile che tocca un livello infimo, la dura presa di posizione del presidente della Repubblica Mattarella. Pretendiamo le scuse e l'immediata liberazione degli italiani, tuona la premier Meloni. Superata la linea rossa, le fa eco il ministro degli esteri Tajani, che ha convocato l'ambasciatore di Tel Aviv. Immagini agghiaccianti, sanzioni al governo israeliano, la richiesta delle opposizioni. Israele ha il diritto di impedire che flottiglie provocatorie di sostenitori del terrorismo di Hamas entrino nelle nostre acque territoriali e raggiungano Gaza. Tuttavia, il modo in cui Ben-Gvir ha trattato gli attivisti non è in linea con i nostri valori, le parole del premier Netanyahu. Gli attivisti, tra cui 29 italiani, saranno rimpatriati nelle prossime ore. Timori per 6 di loro che, in quanto recidivi, rischiano una lunga detenzione. La tragedia alle Maldive concluse le difficili operazioni per il recupero dei 5 sub italiani morti durante un'immersione a 60 metri di profondità. Ieri mattina il team finlandese di esperti ha riportato in superficie anche Giorgia Sommacal, 23 anni, e Muriel Oddenino. Si attende ora il rientro in Italia delle salme. Proseguono intanto le indagini per far luce sulle cause dell'incidente. Travolti da profondità, passaggi angusti e buio, sostengono i soccorritori, mentre la legale del tour operator che ha venduto il pacchetto per la spedizione scientifica fa sapere: dai documenti che abbiamo, nessuno di loro aveva un brevetto per la penetrazione in grotta. Tragedia la notte scorsa a Milano: un pirata della strada ha investito due sorelle di 75 e 70 anni che attraversavano sulle strisce. Una è morta, l'altra è in gravi condizioni. L'uomo, un 39enne ubriaco al momento dell'impatto, non si è fermato a prestare i soccorsi, ma si è costituito poco dopo. Calcio: il Palermo sfiora l'impresa, ma sarà il Catanzaro ad affrontare il Monza nella finale dei playoff di Serie B. Al Barbera, i rosanero, sconfitti 3-0 all'andata, si sono imposti per 2-0 senza riuscire a realizzare il gol che avrebbe ribaltato il verdetto. Andata il 24 maggio in Calabria, il 29 maggio ritorno in Brianza. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Alle scuderie del Castello di Miramare arriva l'imperdibile mostra Una Sfinge la trae. Massimiliano d'Asburgo e le collezioni egizie tra Trieste e Vienna. Dopo più di un secolo, una parte preziosa della collezione egizia di Massimiliano d'Asburgo ritorna eccezionalmente a Trieste dal Kunsthistorisches Museum di Vienna. Oltre 100 straordinarie opere raccontano il fascino senza tempo dell'antico Egitto. Fino al 1 novembre alle scuderie del Castello di Miramare a Trieste. Info e biglietti su miramare.cultura.gov.it.
3: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
0: Vieni a scoprirla da Autonord Fioretto. In strada delle Saline 2 a Muggia, Trieste. In via Nazionale 29 a Reana del Royale, Udine. E in via Venezia 121 a Pordenone.
4: Belletti Group. Da Trieste nel mondo soffia il vento della tecnologia. Belletti Group, leader nell'impiantistica navale, industriale e civile, è il partner dei grandi costruttori. Refitting navi e yacht di prestigio con le più innovative tecniche certificate. Affidati a noi anche per la ristrutturazione chiavi in mano della tua casa. Visita bellettigroup.com.
5: Iščete strokovnost, hitrost in brez skrbi? Od danes je Avtošola Akademija di Guida tudi vaša referenčna agencija za vse avtomobilske in navtične administrativne postopke. Registracije vozil, prenosi lastništva, podaljšanja vozniškega dovoljenja in odgovori na vse upravne težave. Natančna storitev, hitri roki in celovita pomoč. Če pa želite odpluti proti novim ciljem, se vkrcajte na naša plovila za pridobitev navtičnega dovoljenja. Akademija di Guida, prava rešitev ob pravem času. Za informacije nas obiščite na Viale Miramare 5 ali obiščite našo spletno stran accademiadiguida.it.
6: Cosa facciamo oggi? Andiamo a fare una gita?
7: Ho un'idea! Saliamo a bordo del trenino leggendario e scopriamo la più grande meraviglia del mondo sotterraneo.
6: Dimmi dove?
7: Alle Grotte di Postumia in Slovenia.
6: Lì dove si vedono anche i piccoli draghetti? Grotte di Postumia in Slovenia a 45 km dal confine.
8: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Vai tu.
1: Good morning 101.

0: Good Morning 101.
1: Sono le 9:19.

0: La prova costume ti preoccupa? Nessun problema! Al Centro Benessere Arcadia arrivano i trattamenti pensati per valorizzare il tuo corpo e prenderti cura della tua pelle. Con LPG e Endermologie, il trattamento visibile già con 10 sedute, puoi ridisegnare, rassodare e drenare. Provare per credere! Se vuoi avere un corpo al top, scegli Centro Benessere Arcadia, in corso Saba 28 a Trieste. Scopri le promozioni su arcadiatrieste.it.
1: Radio.0, la radio ufficiale della Pallacanestro Trieste, presenta giovedì 21 maggio alle ore 20 la radiocronaca dei playoff Pallacanestro Trieste-Brescia, solo sulle frequenze di Radio.0 e in streaming su radio.0.it.
2: Salone Nautico Internazionale Internautica, alla Marina di Porto Rose. Dal 21 al 24 maggio scopri le ultime novità dal mondo della nautica. Ti aspettano presentazioni di nuove imbarcazioni, attrezzature per la navigazione e articoli sportivi per il tempo libero in mare. Non perdere il più grande evento nautico in Slovenia. Dal 21 al 24 maggio alla Marina di Porto Rose.
3: L'unico gesto che porta bene agli anziani fragili è la tua firma. Dona il 5 per 1000 alla Fondazione Associativa Goffredo de Banfield. A te non costa nulla, ma per molte persone anziane in difficoltà e per le loro famiglie è importante. Quest'anno scegli di aiutare chi vive una vecchiaia difficile, offrendo sostegno e cura. Destina il tuo 5 per 1000 alla de Banfield. Codice fiscale su debanfield.it.
4: Hotel Warm Baderhof. Ritrovare benessere e vitalità all'Hotel Warm Baderhof, l'albergo a 5 stelle a Warmbad, in Carinzia. Fare il bagno nelle benefiche acque termali, circondate dal verde rassicurante del parco. Farsi massaggiare da operatori esperti. Giocare a tennis o esplorare la natura rigogliosa a piedi o in bicicletta. Deliziare il palato con specialità autentiche e farsi viziare con torte cremosissime nell'elegante pasticceria. Vi aspettiamo all'Hotel Warm Baderhof, a soli 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio. www.warmbaderhof.com.
2: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Meteo Coste dell'Istria. Previsioni meteo e aggiornamenti.
1: Vediamo la situazione delle coste dell'Istria di oggi. Beh, poco nuvoloso, vento da nord-nord-est, intensità tra i 13 e i 23 km all'ora, le raffiche, con temperature tra gli 11 e i 24 gradi. Domani invece abbiamo velato poco nuvoloso, vento da nord-est, intensità tra gli 8 e 17 km all'ora, con temperature tra i 12 e i 25. Ma passiamo a sabato, giusto una pillola, sereno, vento da nord-est, intensità dai 10 ai 16 km all'ora, il vento, con temperature tra i 12 e i 25 gradi.
2: Il Meteo Coste dell'Istria vi è stato offerto da:
3: sognate una fuga nella natura?
4: Atlantida Boutique Hotel Rosashkas Latina è la scelta perfetta per il vostro relax.
3: Comfort esclusivo, cucina locale d'eccellenza e un'esperienza wellness indimenticabile.
4: Ideale per una fuga romantica o un weekend di puro benessere. Maggiori informazioni su atlantida-rogashka.si.
5: I feel Slovenia.

0: Grandi notizie per la tua casa! Quest'anno, oltre al bonus 50%, puoi approfittare anche dei nuovi incentivi regionali per le ristrutturazioni. Sostituire i tuoi serramenti non è mai stato così vantaggioso.
1: Radici Serramenti è il punto di riferimento in Friuli Venezia Giulia, nella vendita e installazione diretta senza intermediari di serramenti in legno, legno alluminio e PVC, porte interne e portoncini blindati.
0: Venite a trovarci allo showroom Radici in via Malignani 3 a Premariacco, Udine, e nei punti esposizione di Martignacco e Tolmezzo, o contattate il commerciale di zona per fissare un appuntamento su radiciserramenti.it/commerciali.
2: Parlotti Moto è aperto per le tue revisioni. Non aspettare l'ultimo momento. Vieni in via Gatteri 12 a Trieste. Parlotti Moto, il centro revisioni autorizzato e officina riparazioni per veicoli a due ruote di tutte le marche.

0: super strepitoso!
1: Da sempre il più buon gelato artigianale, con tanti nuovi gusti. Da Zampolli, in via Gega 10 a Trieste.
2: Un evento che unisce solidarietà, convivialità e una bella attività fisica. Vieni il 6 e 7 giugno alla 21esima edizione della 24 ore di Buttrio. Crea la tua squadra e sfida i tuoi amici. E per chi non vuole correre e camminare, ci saranno chioschi e eventi partner. Trovi tutte le info sui nostri canali social 24 ore di Buttrio o sul sito 24oredibuttrio.it.
3: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su kartenterme.com.

0: Radio.0, stelle e stelle. L'oroscopo a cura di Barba Nera.
1: Bentrovati con l'oroscopo del giorno di Barba Nera. Vediamo cosa hanno in serbo per noi le stelle. Giovedì 21 maggio, Ariete, c'è aria di confronto, a volte basta una parola fuori posto per accendere discussioni inutili. Possiamo scegliere se nutrirle o lasciarle svanire. Toro, la luna torna in quadrato e con Plutone sempre in tensione, vediamo che qualcosa si muove, ma questo ci richiede una certa capacità di adattamento. Gemelli, il sole entra nel nostro segno e l'energia aumenta. Avvertiamo forte l'armonia interiore che ci dà una mano a prendere decisioni felici e coraggiose. Cancro, la forza di Venere e Giove in congiunzione ci appoggia per superare ogni senso di insicurezza o isolamento, specialmente in ambito finanziario. Leone, il sole si pone in sestile, inaugurando una fase di maggiore armonia. Ci sentiamo più ottimisti e pronti a interagire, favorendo i nostri progetti sociali. Vergine, il sole entra in quadratura e la situazione principale si fa un po' più critica, ma la giornata è salva grazie all'intervento di Venere, Marte e Giove. Bilancia, l'energia del sole, che disegna un trigono ai gemelli, ci dona fiducia e vitalità. La nostra immagine pubblica ne trae grandi benefici. Scorpione, gli haiku sono delle brevi composizioni poetiche giapponesi. Si concentrano sull'istante, evocando un'emozione in modo semplice. Proviamo a scriverne uno. Sagittario, alziamoci al di sopra del caos per ascoltare tutti. Possiamo dare prova della nostra abilità e della nostra passione, accogliendo prospettive diverse. Capricorno, le paure e le incertezze passate possono riaffiorare. Dobbiamo fidarci dell'intuizione per vederle per ciò che sono, inganni che ci fanno lo sgambetto. Acquario, è il momento di rivalutare la nostra definizione di felicità, evitando di inseguire ciò che impressiona gli altri. Rimettiamo i nostri valori al centro. Pesci, se abbiamo un piccolo fastidio, accogliamolo, sapendo che è un segnale positivo di crescita e che stiamo andando incontro a una consapevolezza superiore. Almanacco Barba Nera, ciò che dice poi si avvera.
2: L'oroscopo vi è stato offerto da
3: Naviga verso il successo guidato dalle stelle dell'innovazione con Belletti Group. Partner dei grandi costruttori, Belletti Group è leader nell'impiantistica navale, industriale e civile. E per chi sogna una casa ristrutturata, chiavi in mano, visita bellettigroup.com e scopri un mondo di soluzioni all'avanguardia.
4: Good morning 101.
5: Sono le 9:51.

0: Good Morning 101.
1: Ricordo di te. Eri bella, eri bella, eri bella, eri bella davvero. E dormivi così, col pigiama tuo blu, che ti andava un po' stretto e che forse era troppo leggero.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 10 e un minuto.
2: Buongiorno da Marco Mancini. Torna la paura in Campania per una nuova scossa di terremoto registrata poco prima delle 6 di questa mattina nella zona dei Campi Flegrei. Magnitudo 4.4, tra le più elevate da quando è riesploso il bradisismo nell'area. Il sisma, con epicentro localizzato in mare, è stato distintamente avvertito dalla popolazione, in particolare a Pozzuoli e in diversi quartieri di Napoli. In corso verifiche sulle segnalazioni di eventuali danni, fa sapere la Protezione Civile. Scuole chiuse oggi a Pozzuoli, Bacoli, dove sono segnalati alcuni crolli, e Qualiano. Stop precauzionale per le linee ferroviarie Cumana e Circumflegrea e per la linea 2 della metropolitana di Napoli. Saranno rimpatriati nelle prossime ore gli attivisti, tra cui 29 italiani fermati da Israele a bordo delle barche della Global Sumud Flottiglia. Timori però per 6 di loro, che in quanto recidivi rischiano una lunga detenzione. I fermati denunciano abusi, molesti e ferite, l'allarme lanciato dai legali della flottiglia. Già rientrati in Italia un deputato dei 5 Stelle e un giornalista. E non si placano le reazioni internazionali per il trattamento riservato agli attivisti della flottiglia, legati e derisi in particolare dal ministro di ultradestra Ben Gir. Trattamento incivile che tocca un livello infimo, le parole del presidente della Repubblica Mattarella. Pretendiamo le scuse e l'immediata liberazione degli italiani, aggiungono la premier Meloni e il ministro degli esteri Tajani, che ieri ha convocato l'ambasciatore di Tel Aviv. Ora sanzioni al governo israeliano, chiedono le opposizioni. Apertura pressoché invariata stamane per Piazza Affari, che in avvio cede un decimo di punto. Stabile anche lo spread, che si attesta a quota 74. Il prezzo del petrolio si attesta invece sopra i 106 dollari al barile. Ora il nostro appuntamento con l'educazione finanziaria.
3: Bentrovati all'ascolto della rubrica dedicata ai consigli per gestire al meglio le nostre finanze e il nostro futuro, realizzata in collaborazione con Alleanza Assicurazioni. È con noi Carmela Brancale, consulente Alleanza Assicurazioni di Molfetta. Allora Carmela, perché investire il TFR in una forma di previdenza complementare?
4: È un tema fondamentale quando si parla di previdenza. Dal punto di vista finanziario conviene. E vi spiego, il TFR in azienda non ha costi, ma ha un rendimento prefissato e una tassazione standard. Il TFR è una forma di previdenza complementare, invece, a fronte di costi, ti lascia scegliere dove investire e ha una tassazione agevolata. Inoltre, con la previdenza complementare si ha maggiore flessibilità in caso di prelievo anticipato di quanto investito. Per esempio, a 40 anni, con un reddito di 1.600 euro netti, il TFR in azienda potrà darti al momento della pensione circa 80.000 euro netti. Con la previdenza integrativa ne avresti 160.000, il doppio, eh? Ecco perché conviene investire il TFR in una forma di previdenza complementare.
3: Grazie a Carmela Brancale. Per altri consigli e informazioni visitate il sito alleanza.it nella sezione Educazione Finanziaria.
2: Ed è tutto per questa edizione. Appuntamento a più tardi.
5: Cerchi competenza, rapidità e zero pensieri? Da oggi l'Autoscuola Accademia di Guida diventa anche agenzia di riferimento per tutte le pratiche automobilistiche e nautiche. Immatricolazioni, passaggi di proprietà, rinnovi patente e risposta ad ogni problema amministrativo. Servizio preciso, tempi rapidi e assistenza completa. E se vuoi salpare verso nuove mete, sali a bordo delle nostre imbarcazioni per il conseguimento della patente nautica. Accademia di Guida, la soluzione giusta al momento giusto. Per informazioni vieni a trovarci in via Miramare 5 o visita il nostro sito accademiadiguida.it.
6: Cerchi piante e fiori per rendere davvero unico il tuo giardino? Da Ecosistema Poletto Piante, dal 1957, ogni pianta racconta una storia fatta di passione, cura e bellezza. Gianfranco Poletto, insieme ai suoi figli e a uno staff esperto, ti accoglie come in famiglia, guidandoti nella scelta perfetta per i tuoi spazi verdi. Maggio è il mese più romantico dell'anno, il mese delle rose e delle ortensie, e qui sbocciano meraviglie. Oltre 150 varietà di rose, tra colori intensi e profondi. profumi avvolgenti, capaci di trasformare ogni angolo in poesia. E poi le ortensie, più di 40 varietà, eleganti e sorprendenti, dalla macrofilla alla paniculata, fino alle più rare e affascinanti. Un'esplosione di forme e sfumature, pronta a rendere unico il tuo giardino. A Cordignano, a pochi chilometri da Sacile, sulla rotonda al Bivio Cadore, ti aspetta un luogo magico dove la natura si vive davvero. Ecosistema Poletto Piante, naturalmente da vivere.
0: Vuoi sentire meglio? Vuoi sentire meglio? Oggi puoi con i nuovi occhiali acustici Nuance. Vivi la tua vita sentendo bene con il nuovo dispositivo acustico invisibile. Da Ottica Journal Photo in Piazza della Borsa 8 a Trieste, adesso con il 30% di sconto.
7: A Trieste c'è Bosco, una famiglia come la tua. Prodotti del territorio, specialità, freschezza e tanta convenienza.
8: Supermercati Bosco, con la spesa online, le consegne a domicilio e tanta simpatia.
7: A Trieste c'è Bosco, una famiglia come la tua.
9: Il Termen Hotel Karawankerhof e le terme di Warmbad si trovano a Warmbad Villach, a 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio, Udine, nel parco naturale del Monte Dobrac e a pochi passi dalla pista ciclabile Alpe Adria.
10: Un hotel moderno, perfetto per famiglie e sportivi. Camere spaziose, ampio ristorante, mini club, anche in lingua italiana.
9: E corridoio diretto alle terme di Warmbad.
10: Piscine termali interne ed esterne, numerosi scivoli, spa con hammam, in un'area benessere di 2000 metri quadri e palestra di ultima generazione. Karawankerhof.com.

0: Punto Meteo Regione. A cura dell'OSMER, Osservatorio Meteorologico dell'ARPA Friuli Venezia Giulia.
1: Buongiorno, benvenuti all'appuntamento con il Meteo Friuli Venezia Giulia, in collegamento con l'ARPA, il nostro Sergio Nordio. Allora Sergio, com'è la stazione meteo?
2: Buongiorno, ben ritrovati. Condizioni di tempo in miglioramento rispetto ai giorni scorsi, anche ieri è passato un fronte che ha portato qualche rovescio, qualche temporale. L'atmosfera è più secca e quindi avremo maggiore soleggiamento a partire già dalla giornata di oggi, cielo che sarà in prevalenza sereno, poco nuvoloso, però nel pomeriggio possiamo aspettarci qualche passaggio nuvoloso, qualche aumento della nuvolosità dovuto anche proprio al riscaldamento sia sulla zona montana, e qualche nuvola potrebbe essere presente anche su pianure e coste. È possibile anche qualche rovescio, qualche temporale dovuto proprio anche al riscaldamento, quindi questo sarà un po' la caratteristica sia del pomeriggio di oggi che anche dei prossimi giorni, quindi giornate che partono sempre col bel tempo e nei pomeriggi con la possibilità di qualche rovescio, qualche temporale. Visto le correnti settentrionali, questi temporali che potrebbero formarsi sulla fascia prealpina potrebbero poi interessare localmente anche le altre zone della regione. Temperature in progressivo aumento, quindi già oggi massime intorno ai 26-27 gradi sulla pianura, un po' meno sulla costa con l'effetto delle brezze, il mare a 19 gradi quindi riporta aria un po' più fresca, in progressivo aumento anche i prossimi giorni, tanto che probabilmente già tra domenica e lunedì sfioreremo i 28-30 gradi sulla pianura.
1: Perfetto, voi rimanete sempre collegati con Radio Punto Zero.
2: Grazie a voi, buona giornata a tutti, ciao.
3: A Città Fiera lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Città Fiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.
4: A Filautensili Natisone, strada Cividale Oleis, presso la zona artigianale Leproso di Premariacco, vi offre l'almanacco del giorno.
1: Beh, oggi siamo già il 21 maggio, beh, andiamo subito a vedere questo giovedì. San Vittorio accade oggi, Lindenberg completa la prima trasvolta, proprio trasvolata atlantica senza scalo, 1927. È nato questo giorno Marco Carta, un artista pop sardo, 1985. Albert Dürer, 1471, che è stato principale esponente della pittura tedesca rinascimentale. Paola Saluzzi, 1964, giornalista e volto della famiglia pubblico televisivo. Davide Tizzano invece è un ex canottiere, 1968, e Mark Cadavish invece 1985, che è un ex ciclista. I due di Google, Sherlock Holmes e Doyle, decine di romanzi, racconti d'argomento di fantascienza accanto a studi della medicina. Scomparsi oggi Anna Rita Sidotti invece, che è stata indossata la canotta azzurra 47 volte, 2015 per la marcia.
0: Hai bisogno di un utensile da taglio particolare e non sai dove rivolgerti? Il posto giusto è a Fila Utensili Natisone. Tantissimi tipi di utensili da taglio, dal coltello da cucina all'utensile più tecnologico. Utensili per il taglio del legno, metalli e plastiche, per hobbistica, casa, ristorazione e boschivi. Inoltre, marchiatura laser e servizio consulenza e soluzione per il taglio.
5: Quando tagliare non è separare ma creare, affidati ad Fila Utensili Natisone. Strada Cividale Oleis, presso la zona artigianale Leproso di Premariacco. Per info affilautensili.it.

0: Salone Nautico Internazionale Internautica alla Marina di Porto Rose. Dal 21 al 24 maggio scopri le ultime novità dal mondo della nautica. Ti aspettano presentazioni di nuove imbarcazioni, attrezzature per la navigazione e articoli sportivi per il tempo libero in mare. Non perdere il più grande evento nautico in Slovenia. Dal 21 al 24 maggio alla Marina di Porto Rose.
1: Pronti per un'avventura indimenticabile?

0: Mondiale che protegge il marmo da olio, vino, limone e aceto, senza rovinarsi. Perfetto per la cucina, il bagno e ogni ambiente raffinato, anche per pavimenti, rivestimenti e scale. Scegli la bellezza senza pensieri con Key Marble. Il marmo bianco di Carrara, il rosso di Verona, il biancone, il travertino romano classico e tanti altri. Scopri di più su francescottomarmi.it. A Casarsa della Delizia, Pordenone, Francescotto Marmi. La bellezza del marmo eterno, senza limiti.
1: E se ti dicessi che Ceramiche Pariet è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
2: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Vieni a scoprirla da Autonord Fioretto. In strada delle Saline 2 a Muggia, Trieste. In via Nazionale 29 a Reana del Royale, Udine. E in via Venezia 121 a Pordenone.
3: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende. E tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0. La migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

spero non ci abbia mai messo la faccia. Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che sei

0: Quest'estate vieni a passare le tue vacanze nel meraviglioso Salento. Parti con Ryanair, volo diretto da Trieste Airport a Brindisi e prenota in uno dei Caroli Hotels. A Gallipoli, nel magico Eco Resort Le Sirenè, il Mozzafiatto Bella Vista Club e il friendly Jolly Park Hotel. A Santa Maria di Leuca, il mitico Hotel Terminal e l'ottocentesca Villa La Meridiana. Vivrai un'estate magica tra spiagge bianche, acque turchesi e la gustosissima cucina salentina. Prenota subito la tua vacanza da sogno su carolihotels.com. Quest'estate vieni a passare le tue vacanze nel meraviglioso Salento.
1: Cosa facciamo oggi? Andiamo a fare una gita?
2: Ho un'idea. Saliamo a bordo del trenino leggendario e scopriamo la più grande meraviglia del mondo sotterraneo.
1: Dimmi dove?
2: Alle grotte di Postumia in Slovenia.
1: Lì dove si vedono anche i piccoli draghetti? Grotte di Postumia in Slovenia, a 45 km dal confine.
3: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
4: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
3: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
4: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Picina Trieste. Chiamalo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adriacare, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.
5: Dal 28 al 31 maggio torna a Trieste la 15ª edizione di Mare Nord-Est. 4 giorni di mare, scienza, cultura, spettacolo e grandi emozioni in Piazza Unità. Scopri la 5ª rassegna subacquea internazionale, la traversata delle tre nazioni e vivi il fascino del primo raduno internazionale di idrovolanti. Conferenze, mostre, laboratori, fotografia subacquea, stand, musica e attività per tutta la famiglia. Mare Nord-Est 2026. Il mare che unisce passato, presente e futuro. Ingresso libero. Info su Mare Nord-Est.
6: Ritorna Sapori Pro Loco.
7: Il 16 e 17 e dal 22 al 24 maggio scopri le tipicità, i gusti e le tradizioni enogastronomiche più autentiche insieme alle Pro Loco del Friuli Venezia Giulia.
6: Sapori Pro Loco, da venerdì 22 a domenica 24 a Villa Manin di Passariano, Codroipo, Udine.
7: Info e programma su saporiproloco.it.
8: Salone Nautico Internazionale Internautica alla Marina di Porto Rose. Dal 21 al 24 maggio scopri le ultime novità dal mondo della nautica. Ti aspettano presentazioni di nuove imbarcazioni, attrezzature per la navigazione e articoli sportivi per il tempo libero in mare. Non perdere il più grande evento nautico in Slovenia. Dal 21 al 24 maggio alla Marina di Porto Rose. State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: zia Giulia.
1: Meteo Montagna. Previsioni meteo e aggiornamenti sulla montagna del Friuli Venezia Giulia e Veneto Orientale.
2: Buongiorno, benvenuti all'appuntamento con i metodi della montagna del Friuli Venezia Giulia in collegamento con l'Alpe, il nostro Sergio Nordio. Allora Sergio, com'è la situazione in montagna?
3: Eccoci qua, ben ritrovati, condizioni di tempo in miglioramento dopo appunto il passaggio del fronte che ha dato l'origine delle piogge ieri pomeriggio. Abbiamo un cielo sereno, poco nuvoloso, un'atmosfera più secca nel pomeriggio di oggi, ma un po' sarà la caratteristica anche dei prossimi giorni, sempre delle mattinate con un cielo sereno, poco nuvoloso, e nel pomeriggio appunto probabile formazione di un po' di nuvolosità dovuta anche al riscaldamento, e quindi questa nuvolosità potrebbe dare origine anche a qualche rovescio, qualche temporale, specie sulla fascia prealpina. Temperature in progressivo aumento, anche in quota, valori che saranno intorno ai 14-15 gradi anche fino a 1500 metri, quindi lo zero termico sale parecchio in alto, un'atmosfera direi che avrà caratteristiche ormai praticamente estive.
2: Perfetto, grazie mille, intanto voi rimanete sempre collegati con Radio Punto Zero.
3: Grazie a voi, buona giornata.
1: Il Meteo Montagna vi è stato offerto da
4: Entri di emozioni. Vivi l'esperienza di You Me Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. You Me è un hotel 4 stelle, realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto You Me, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo You Me Design Place Hotel in via Mazzini 3. YouMeHotel.it. Un'esperienza indimenticabile.
2: Buongiorno, benvenuti all'appuntamento con Radio Punto Zero. Io sono Igor da Milano, 338-611-6060, ma oggi andiamo in un posto bellissimo, vi porto a Benzone perché c'è il direttore Stefano Santi, proprio perché andremo a parlare del Park Fest 2026. Vi dice qualcosa Prealpi, insomma vi dice, non lo sapete? Adesso ve lo diciamo. Allora, Park Fest 2026 Benzone, 24esimo incontro, 24 maggio 2026. Intanto benvenuto, buongiorno.
5: Buongiorno, buongiorno a te, alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
2: Allora, qua c'è l'incontro tra parchi nell'arco alpino orientale, no? Allora, cosa ci dobbiamo aspettare in questo bellissimo appuntamento di domenica?
5: Beh, intanto appunto si svolge a Venzone, quindi c'è questa cornice di questa cittadella medievale interamente ricostruita dopo gli eventi sismici del 1977, a cui vale la pena già di andare a Venzone. Però quel giorno lì è un giorno speciale perché festeggiamo i 30 anni del parco, per cui vogliamo fare veramente un bel compleanno, e porteremo nella piazza principale di Venzone quelli che sono i parchi e le riserve della regione Friuli Venezia Giulia, ma anche di zone vicine della Carinzia, del Veneto e della Slovenia, per cui chi verrà lì avrà la possibilità di andare negli stand dei parchi e delle riserve, di raccogliere tutte le informazioni per poter poi andare in visita sul territorio di queste che sono zone straordinarie, sia per la tutela della biodiversità, sia per tutte le specialità che ci sono dal punto di vista del paesaggio, ma anche dal punto di vista alimentare in queste veramente realtà che sono straordinarie.
2: Allora, una giornata, insomma, è una giornata bella perché si inizia alle 10, c'è veramente di tutto di più. Io vi dico solo che www.parcoperalpigiulie.it trovate tutto il programma, ma giusto per darvi un po' un accenno, ce n'è per tutti i gusti e per anche per tutti gli orari, perché qua si parte alle 10 e si finisce a sera, quindi ne avete per tutti gli orari, per tutti i momenti della giornata, se vi svegliate tardi, presto, a metà giornata, pranzo, insomma ne avete di più. Vi dico solo che c'è anche le creme cosmetiche a base di piante ufficiali, cioè quindi c'è la possibilità, realizzano proprio dalle 14 alle 18 le creme cosmetiche, quindi insomma ce n'è veramente. Virtual tour, natura da vivere insieme a Venzone, insomma il medioevo rinato,
5: Escursioni, Venzone, escursioni in natura, laboratori per grandi e anche per i bambini, tante cose per i bambini.
2: Musica anche musica, ho visto.
5: Certo, musica, il pomeriggio sarà dedicato al folklore delle zone dove ci sono i parchi, per cui veramente la piazza si riempirà delle musiche e dei colori di questi gruppi che ballano, oltre a avere la banda di Venzone, le Majorette, che faranno una adeguata animazione.
2: Vi dico anche un piccola chicca, che per concludere ci sarà anche nel salone del Palazzo Comunale proprio una proiezione del documentario, quindi ricordi e storie di una valle, testimonianze sulle borgate scomparse della Val Venzonassa di Denis Traunero, o Traunero, che non uccida,
5: Traunero.
2: Quindi insomma anche qui diciamo il discorso è uno, vinta scoperta, se non siete mai stati andate a vederlo, cioè venite a visitarlo, dovete visitarlo assolutamente, è una bella giornata, è un bel momento in famiglia, con la compagna, con la moglie, con chi volete, perché è un momento anche per noi stessi,
5: a piedi,
2: come volete, sì, perché quello è il bello di venire, di ritornare a contatto un po' con la natura, no? Un po' con le cose, quelle cose che da bambini, da ragazzini forse le vivevamo un po' così, adesso invece finalmente possiamo ritornare a vivere ancora di più.
5: Sicuramente è una giornata da spendere interamente a Venzone, con tante cose da fare, ma anche con la possibilità assolutamente di rilassarsi, di vedere cose vecchie, di entrare nella storia, ma anche cose nuove, perché avremo dei tour virtuali con i visori, per cui veramente venite e scoprite tutto quello che i parchi e le riserve di questo territorio possono offrirvi.
2: Super, allora vi ricordo Parkfest 2026 domenica 24 maggio a Venzone, www.parcoperalpigiulie.it per tutte le informazioni. Intanto, che dire Stefano, buon lavoro.
5: Grazie, però saremo contenti, ecco, di accogliervi e di spiegarvi un po' tutto quello che stiamo facendo per il nostro compleanno. Venite a festeggiarlo con noi.

0: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Non chiamatela più Europa League, meglio definirla Coppa Emery. Lunga vita logicamente al 54enne tecnico basco, che si merita un ideale standing ovation per aver conquistato il trofeo per la quinta volta in carriera. Tripletta alla guida del Siviglia, successo con il Villarreal. Stavolta è toccato al suo Aston Villa, che ha finito quarto la Premier, meritandosi il passo Champions. E ieri a Istanbul, casa Besiktas, praticamente perfetto nel 3-0, rifilato in finale alla sorpresa tedesca Friburgo. Per i Villans, Coppa Campioni nell'82, senza un trofeo da 30 anni, festa del gol con Tielemans, Buendia, Rogers, per la gioia anche del principe William in tribuna per tifare i propri beniamini. Mercoledì prossimo a Lipsia, ultimo atto di Conference, Crystal Palace, Rayo Vallecano. Il 30 maggio a Budapest, gran finale di Champions, PSG, Arsenal. Sarà il Catanzaro l'avversario del Monza nella finale dei playoff di B, che mette in palio l'ultima promozione in Serie A. Niente da fare per il Palermo, che sfiora l'impresa dopo lo 0-3 dell'andata. Davanti ai 33.000 del Barbera, i rosanero vincono 2-0 mancando la rete qualificazione. Amareggiato Pippo Inzaghi, non sta nella pelle Alberto Aquilani.
1: È stata una partita di sofferenza, questo mi rende ancora più orgoglioso. Per passare il turno bisogna fare un'impresa, abbiamo fatto una gran partita a Catanzaro e oggi sapevamo che era molto difficile, però credo che nelle due partite poi abbiamo meritato di passare il turno.
2: Questa gente ci ha dato una grande lezione di tifo, di affetto per una squadra che meritava chiaramente di vincere più di 3-0, perché la squadra pali, parate, ha fatto una partita encomiabile, però dobbiamo fare i complimenti al Catanzaro, purtroppo tutto quello che abbiamo fatto non è servito.
0: Domenica la finale d'andata a Catanzaro, il 29 maggio ritorno a Monza. Voltiamo pagina, tennis, si svolgerà oggi il sorteggio dei tabelloni del Roland Garros che scatterà domenica. Intanto proseguono le qualificazioni in chiave Italia, oggi derby Pellegrino Cecchinato, in campo anche Cina, domani tocca all'unica superstite azzurra Lucia Bronzetti. Ciclismo, triste dell'equadoriano Narvaez nell'undicesima tappa del Giro d'Italia, arrivato a Chiavari, ottimo terzo di Agulissi, resta in maglia rosa il portoghese Eulalio, oggi dodicesima frazione interamente pianeggiante Imperia Novi Ligure. Infine l'atletica, dopo 8 mesi di assenza, riscontri positivi per Marcel Jacobs al meeting di Savona, l'olimpionico di Tokyo è giunto terzo nei 100 correndo in 10.01, seppur ventoso. Ed è tutto, a più tardi.
3: Parlotti Moto è aperto per le tue revisioni. Non aspettare l'ultimo momento. Vieni in via Gatteri 12 a Trieste. Parlotti Moto, il centro revisioni autorizzato e officina riparazioni per veicoli a 2 ruote di tutte le marche.
4: Bisogno di una piccola pausa? Concediti una partenza da Trieste Airport. Moltissime città europee da ammirare e mete divertenti, tutte da scoprire, anche per un weekend, grazie a 25 collegamenti diretti. E se necessiti di più giorni di libertà, viaggia via Francoforte o via Roma Fiumicino per raggiungere le mete in tutto il mondo partendo da casa tua. Trieste Airport. Liberi di volare, a un passo da casa.

0: La vera granita siciliana la trovi da Zampolli, in via Gega 10 a Trieste.
1: Hai voglia di qualcosa di buono, ma buono davvero? Vieni a Tarvisio alla Locanda del Minatore, a Cave del Predil, proprio davanti alla miniera di Raibl. Trovi pizze fragranti, pinsa romana con farine antiche, panini con impasto pinsa e i piatti tipici friulani con il frico, lo stinco e il mitico piatto della laveria. E per chiudere in dolcezza, tiramisù e tante coccole fatte in casa. E se vuoi, puoi anche fermarti a dormire. La Locanda del Minatore, Largo Mazzini 4, Tarvisio. Seguici su Facebook.
2: Quest'estate vieni a passare le tue vacanze nel meraviglioso Salento. Parti con Ryanair, volo diretto da Trieste Airport a Brindisi e prenota in uno dei Caroli Hotels a Gallipoli nel magico Eco Resort Le Sirenè, il Mozzafiatto Bella Vista Club e il friendly Jolly Park Hotel. A Santa Maria di Leuca il mitico Hotel Terminal e l'ottocentesca Villa La Meridiana. Vivrai un'estate magica tra spiagge bianche, acque turchesi e la gustosissima cucina salentina. Prenota subito la tua vacanza da sogno su carolihotels.com. Quest'estate vieni a passare le tue vacanze nel meraviglioso Salento.
3: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
4: Un evento che unisce solidarietà, convivialità e una bella attività fisica. Vieni il 6 e 7 giugno alla 21esima edizione della 24 ore di Buttrio. Crea la tua squadra e sfida i tuoi amici. E per chi non vuole correre e camminare, ci saranno chioschi e eventi partner. Trovi tutte le info sui nostri canali social 24 ore di Buttrio o sul sito 24oredibuttrio.it.
5: Radio Punto Zero, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Concreto durante gli studi, un investimento sul futuro, un contributo per la salute di tutti. Corso di laurea in infermieristica, io scelgo te. Scopri di più su regione.fvg.it.
1: L'unico gesto che porta bene agli anziani fragili è la tua firma. Dona il 5 per 1000 alla Fondazione Associativa Goffredo de Banfield. A te non costa nulla, ma per molte persone anziane in difficoltà e per le loro famiglie è importante. Quest'anno scegli di aiutare chi vive una vecchiaia difficile, offrendo sostegno e cura. Destina il tuo 5 per 1000 alla De Banfield. Codice fiscale su debanfield.it.
2: Vuoi raggiungere le località balneari di Grado e Lignano in totale relax? Scegli la strada del mare. Sali sul Delfino Verde. Il collegamento marittimo Trieste-Grado-Lignano e ritorno è attivo tutti i giorni, esclusi i lunedì, dal 25 aprile al 4 ottobre. Porta anche la tua bicicletta per un'escursione indimenticabile. I biglietti li acquisti online o direttamente a bordo. Il servizio è senza prenotazione. Per tutte le informazioni su orari e tariffe, visita il sito web delfinoverde.it.
3: Entri, ti emozioni. Vivi l'esperienza di Yumi Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. Yumi è un hotel 4 stelle realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto Yumi, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo Yumi Design Place Hotel in via Mazzini 3. yumihotel.it. Un'esperienza indimenticabile.

0: www.meteoregione. A cura dell'OSMER, Osservatorio Meteorologico dell'ARPA Friuli Venezia Giulia.
1: Buongiorno, benvenuti all'appuntamento con il meteo Friuli Venezia Giulia, in collegamento con l'ARPA, il nostro Sergio Nordio. Allora Sergio, com'è la stazione meteo?
2: Buongiorno, ben ritrovati. Condizioni di tempo in miglioramento rispetto ai giorni scorsi. Anche ieri è passato un fronte che ha portato qualche rovescio, qualche temporale. L'atmosfera è più secca e quindi avremo maggiore soleggiamento a partire già dalla giornata di oggi. Il cielo che sarà in prevalenza sereno, poco nuvoloso, però nel pomeriggio possiamo aspettarci qualche passaggio nuvoloso, qualche aumento della nuvolosità dovuto anche proprio al riscaldamento sia sulla zona montana, e qualche nuvola potrebbe essere presente anche su pianure e coste. È possibile anche qualche rovescio, qualche temporale dovuto proprio anche al riscaldamento, quindi questo sarà un po' la caratteristica sia del pomeriggio di oggi che anche dei prossimi giorni, quindi giornate che partono sempre col bel tempo e nei pomeriggi con la possibilità di qualche rovescio, qualche temporale. Visto le correnti settentrionali, questi temporali che potrebbero formarsi sulla fascia prealpina potrebbero poi interessare localmente anche le altre zone della regione. Temperature in progressivo aumento, quindi già oggi massime intorno ai 26-27 gradi sulla pianura, un po' meno sulla costa con l'effetto delle brezze, il mare a 19 gradi quindi riporta aria un po' più fresca, in progressivo aumento anche i prossimi giorni, tanto che probabilmente già tra domenica e lunedì sfioreremo i 28-30 gradi sulla pianura.
1: Perfetto, voi rimanete sempre collegati con Radio Punto Zero.
2: Grazie a voi, buona giornata a tutti, ciao.
3: A Città Fiera lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Città Fiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su

0: Cerchi competenza, rapidità e zero pensieri? Da oggi l'Autoscuola Accademia di Guida diventa anche agenzia di riferimento per tutte le pratiche automobilistiche e nautiche. Immatricolazioni, passaggi di proprietà, rinnovi patente e risposta ad ogni problema amministrativo. Servizio preciso, tempi rapidi e assistenza completa. E se vuoi salpare verso nuove mete, sali a bordo delle nostre imbarcazioni per il conseguimento della patente nautica. Accademia di Guida, la soluzione giusta al momento giusto. Per informazioni vieni a trovarci in via Miramare 5 o visita il nostro sito accademiadiguida.it.
1: Pronti per un'avventura indimenticabile?
0: Il più grande parco zipline in Europa vi aspetta a pochi chilometri dal confine italiano, ideale per una gita di un giorno. 10 cavi d'acciaio, 4 chilometri di volo sopra il fiume Ucea. Adrenalina, mozzafiato, spettacolare!
1: Zipline Ucea è situata nella pittoresca Valle di Lisonzo. Vicino, selvaggio e divertimento pazzesco!
0: Prenotate la vostra avventura ora su socialrafting.si.
2: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
0: Vieni a scoprirla da Autonord Fioretto. In strada delle Saline 2 a Muggia, Trieste, in via Nazionale 29 a Reana del Royale, Udine, e in via Venezia 121 a Pordenone.
3: La prova costume ti preoccupa? Nessun problema! Al Centro Benessere Arcadia arrivano i trattamenti pensati per valorizzare il tuo corpo e prenderti cura della tua pelle. Con LPG e endermologie, il trattamento visibile già con 10 sedute, puoi ridisegnare, rassodare e drenare. Provare per credere. Se vuoi avere un corpo al top, scegli Centro Benessere Arcadia, in corso Saba 28 a Trieste. Scopri le promozioni su arcadiatrieste.it.
0: Il Terme Hotel Caravankerhof e le terme di Warmbad si trovano a Warmbad Villach, a 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio, Udine, nel parco naturale del Monte Dobrac e a pochi passi dalla pista ciclabile Alpe Adria.
4: Un hotel moderno, perfetto per famiglie e sportivi. Camere spaziose, ampio ristorante, mini club, anche in lingua italiana.
0: E corridoio diretto alle terme di Warmbad.
4: Piscine termali interne ed esterne, numerosi scivoli, spa con hammam, in un'area benessere di 2000 metri quadri e palestra di ultima generazione. caravankenhof.com.
5: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: 92.0 FM.
1: Magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita. Punto

0: Una buona giornata da Barbara Salandri. Sono rientrati questa mattina a Roma i primi attivisti italiani della flottiglia espulsi da Israele dopo essere stati legati, picchiati e derisi anche alla presenza del ministro Ben-Gvir. Tra gli impatriati il deputato 5 Stelle Caro Tenuto e il giornalista del Fatto Quotidiano Mantovani. Siamo stati ammanettati, ci hanno puntato contro i mitra e alcune persone sono state picchiate, hanno raccontato i due. Tutti gli altri nostri connazionali coinvolti sono in viaggio per Eilat per essere imbarcati su un volo per l'Italia predisposto dalla Farnesina. Il governo di Roma ieri ha convocato l'ambasciatore di Israele, mentre il presidente Mattarella ha denunciato il trattamento incivile subito dagli attivisti. Indignazione pressoché unanime dalla comunità internazionale. Il premier spagnolo Sanchez ha proposto di vetare l'ingresso nell'Unione Europea a Ben-Gvir. Comportamento indegno di chiunque ricopra una carica in una democrazia, l'affondo del capo della diplomazia europea Callas. Verifiche della protezione civile dopo la forte scossa di magnitudo 4.4 che questa mattina poco prima delle 6 ha interessato la zona dei Campi Flegrei è una tra le più intense da quando è ripreso il bradisismo nell'area. Il sisma con epicentro localizzato in mare è stato avvertito dalla popolazione, in particolare a Pozzuoli e in diversi quartieri di Napoli. Scene di panico tra i cittadini. Il prefetto Michele Di Bari ha convocato una riunione del centro coordinamento dei soccorsi. Diversi i crolli e i cedimenti a Bacoli dove è stato danneggiato anche l'arco del Belvedere. In via precauzionale scuole chiuse in diversi comuni da Pozzuoli a Bacoli a Qualiano, così come nella zona rossa dei quartieri Bagnoli e Fuorigrotta, area ovest del comune di Napoli. È stato arrestato per omicidio stradale e omissione di soccorso con l'aggravante dello stato di ebbrezza e dell'assunzione di stupefacenti il 39enne che la scorsa notte a Milano ha investito con la sua auto due sorelle di 75 e 70 anni mentre attraversavano sulle strisce. La più anziana è morta, l'altra è ricoverata al Niguarda ma non sarebbe in pericolo di vita. L'uomo, che aveva un tasso alcolemico 4 volte superiore al consentito, non si è fermato a prestare i soccorsi e si è costituito poco dopo agli agenti della polizia locale. Tennis, si svolgerà oggi il sorteggio dei tabelloni del Roland Garros che scatterà domenica. Intanto proseguono le qualificazioni, in chiave Italia avanzano Pellegrino, Cecchinato e Cinà, fuori Travaglia, Maestrelli e Cadenasso. Tra le donne, la Bronzetti si aggiudica il derby con la Stefanini, eliminate Pigato e Trevisan. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Benvenuti a Caorle, il gioiello della costa veneta, dove splende il sole su 15 km di spiagge dorate e sicure, perfette per famiglie, bambini e anche per i vostri amici a quattro zampe. Potrete scegliere tra la spiaggia di Levante o Ponente, sabbia fine, acque basse, campi da gioco, piattaforme galleggianti e tanto relax. E con la bandiera blu e la bandiera verde, qualità e sicurezza sono garantite. Ma affrettati, a Caorle gli ombrelloni vanno a ruba. Prenotate subito su Caorle Spiaggia. Spiaggia.it. Facile, veloce. Caorle vi aspetta per un'estate indimenticabile.
2: Radio.0, la radio ufficiale della Pallacanestro Trieste, presenta giovedì 21 maggio alle ore 20 la radiocronaca dei playoff Pallacanestro Trieste-Brescia. Solo sulle frequenze di Radio.0 e in streaming su radio.0.it.
3: Vuoi crearti una cucina super tecnologica? Affidati a Francescut Marmi e fatti installare il piano cottura a induzione invisibile Cooking Surface Prime. Perfetto per esaltare la tua cucina e ottimizzare gli spazi, potrai usare il piano impermeabile antigraffio per tutte le preparazioni e l'aspetto sarà sempre pulito. Potrai scegliere tra una vasta gamma di colori e finiture. Il piano cottura che c'è ma non si vede lo trovi da Francescut Marmi a Casarsa della Delizia, a Pordenone. Per informazioni, francescutmarmi.it.
4: Salone Nautico Internazionale Internautica, alla Marina di Porto Rose. Dal 21 al 24 maggio scopri le ultime novità dal mondo della nautica. Ti aspettano presentazioni di nuove imbarcazioni, attrezzature per la navigazione e articoli sportivi per il tempo libero in mare. Non perdere il più grande evento nautico in Slovenia. Dal 21 al 24 maggio, alla Marina di Porto Rose.
5: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi guardando al futuro. Parried.it. La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: facciamo oggi? Andiamo a fare una gita?
1: Ho un'idea. Saliamo a bordo del trenino leggendario e scopriamo la più grande meraviglia del mondo sotterraneo.
0: Dimmi dove?
1: Alle grotte di Postumia in Slovenia.
0: Lì dove si vedono anche i piccoli draghetti? Grotte di Postumia in Slovenia, a 45 km dal confine.
2: Ritorna Sapori Pro Loco!
3: Il 16 e 17 e dal 22 al 24 maggio scopri le tipicità, i gusti e le tradizioni enogastronomiche più autentiche insieme alle Pro Loco del Friuli Venezia Giulia.
2: Sapori Pro Loco, da venerdì 22 a domenica 24 a Villa Manin di Passariano, Codroipo, Udine.
3: Info e programma su saporiproloco.it.
4: Dal 28 al 31 maggio torna a Trieste la 15ª edizione di Mare Nord-Est. 4 giorni di mare, scienza, cultura, spettacolo e grandi emozioni in Piazza Unità. Scopri la 5ª rassegna subacquea internazionale, la traversata delle tre nazioni e vivi il fascino del primo raduno internazionale di idrovolanti. Conferenze, mostre, laboratori, fotografia subacquea, stand, musica e attività per tutta la famiglia. Mare Nord-Est 2026. Il mare che unisce passato, presente e futuro. Ingresso libero. Info su

0: strepitoso!
1: Da sempre il più buon gelato artigianale, con tanti nuovi gusti. Da Zampolli, in via Gega 10 a Trieste.
2: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su kernterme.com.
3: Radio.0, la radio ufficiale della Pallacanestro Trieste, presenta giovedì 21 maggio alle ore 20 la radiocronaca dei playoff Pallacanestro Trieste-Brescia, solo sulle frequenze di Radio.0 e in streaming su radio.0.it.

0: itinerari di gusto Radio Chef. Profumi, tradizioni e territori da raccontare. Storie di cucina, eventi da vivere e ricette autentiche.
1: Ma buongiorno, benvenuti in questo appuntamento Radio Chef. Oggi andremo a parlare di una festa, infatti con me non sono solo, c'è Elena Gasparin, vicepresidente associazione Amis Monte Quarin, perché andremo a parlare di una festa che sta per iniziare. Intanto buongiorno.
2: Buongiorno, grazie dell'invito.
1: Allora dimmi un po' che cosa si andrà a parlare, perché so che è l'ultima, no? L'ultima domenica di maggio.
2: La penultima domenica di maggio, il 24 maggio, si tiene la Fiesta da Viarte a Cormons, che ormai sono 28 anni di questa festa, è appunto pensata e voluta dall'associazione Amis da Mont Quarin, perché amici del Monte Quarin, portiamo con noi proprio il nome del monte, che è praticamente questa collina che sta alle spalle di Cormons e che è il simbolo di Cormons in qualche modo, perché lo vedi appena arrivi, vedi la collina.
3: Certo.
2: E quindi quest'anno sono i 28 anni e che caratteristica sostanziale la Fiesta da Viarte è che il Monte Quarin viene animato, quindi è partito dall'associazione Amis da Mont Quarin questa idea di realizzare questa festa proprio per riappropriarsi di questa collina che una volta era normalmente abitata, poi man mano chiaramente si è spopolata, però il fatto di riaprire le case e all'interno di queste case presenti, in particolare lungo il sentiero del Cretna fino praticamente alla cima del Quarin, c'è la possibilità appunto di mangiare, di ascoltare buona musica, di bere buon vino. Si parte dalla enogastronomia ovviamente, perché è un po' il Collio intero è famoso per i suoi vini, e però anche per il buon cibo naturalmente della in qualche modo legato anche alla cultura mitteleuropea. Quindi sicuramente si è partiti da questo concetto della valorizzazione del territorio, dell'ambiente, del Monte Quarin, unito alle prelibatezze appunto del territorio. Inoltre si aggiunge la musica, si aggiunge altri intrattenimenti che possono essere appunto destinati alle diverse tipologie di anche di utenti che arrivano sul monte, e in particolare anche le famiglie, senza naturalmente pregiudicare quelli che naturalmente vogliono approfittare della bella giornata, del bellissimo contesto per ascoltare musica, per divertirsi.
1: Beh, una giornata un po' particolare, sono giornate particolari, perché poi insomma io ricordo benissimo proprio le prime, logicamente mano a mano che gli anni sono passati si è sempre strutturata sempre al meglio, e poi comunque si va a scoprire una città molto particolare, ci sono anche molte cose anche parallele alla festa, non è solamente quella festa lì, ma ci sono anche molte cose parallele che trovate anche sul sito web, insomma sono tante curiosità che si possono andare a scoprire.
2: Sì, tra cui le camminate, perché in quella giornata lì ci saranno due camminate, uno la mattina alla scoperta proprio del sito Natura 2000 dedicato alla libellula, una rara libellula che appunto la comunità europea ha voluto tutelare e quindi ha costituito un sito Natura 2000 attraverso la regione Friuli Venezia Giulia, e appunto andiamo a fare questa camminata che dura più o meno due orette alla scoperta di questo territorio dove ospita questa parte del territorio che ospita questa libellula, e quindi è una camminata di carattere naturalistico nel Rio Sniardar. Quindi la partenza sarà alle 9:30 dal piazzale della COP di Cormons in via Gramsci, e poi ci sposteremo appunto verso l'inizio di questa camminata. Il pomeriggio alle 2:30 invece andremo a visitare nella zona delle vigne alte, quindi praticamente verso il luogo in cui si trova anche l'osteria Sirk, e proprio i fossili, la scoperta dei fossili, perché comunque il territorio è ricco di fossili, ce ne sono tantissimi, e c'è anche un geosito molto interessante nella parte delle vigne alte che risale a 50 milioni di anni fa, e noi come associazione 3 anni fa abbiamo messo proprio un cartello per ricordare questo geosito di Russit Superiore. Quindi c'è la volontà di far apprezzare, far scoprire il territorio da più punti di vista, senza dimenticare, come hai detto anche tu prima, tutti gli eventi collaterali, come quello per esempio da domani e di domenica. ci tengo in particolare a soffermarmi su questi due aspetti. Uno è proprio domani mattina alle 10 in piazza 24 maggio, quindi nel cuore del centro storico, e che è una in collaborazione con Minimu di Trieste, che cura un progetto proprio legato a Marco Cavallo, quindi all'inclusività. E la festa d'Avia Arte vuole essere inclusiva e vuole avere uno sguardo particolare proprio nei confronti anche dei bambini o comunque anche degli anziani, perché abbiamo fatto attività anche per all'interno delle case di riposo. Questo significa che si vuole guardare veramente a tutti. E poi invece la domenica pomeriggio alle 14:30 ci sarà una camminata che parte sempre da piazza 24 maggio con letture sceniche. Perché? Perché c'è la volontà di far conoscere questa storia, che ha questa piazza che ha una storia enorme, la piazza 24 maggio, che è quella dove si trova anche il comune di Cormons, e che è stata animata da tantissimi personaggi famosi come Zardini, con Mellermette Zardini, o ad esempio come Collodi, insomma tantissimi personaggi che nel corso dei secoli hanno veramente animato questa piazza. Allora c'è la volontà di raccontarla attraverso delle letture sceniche, e poi ci sposteremo sul monte a Casa dei Pini, cioè la casa di Eraldo Sgubin, che è stato tra l'altro già presidente della Misa Monquarine e fondatore dell'associazione a Misa Monquarine, e anche colui che ha voluto in qualche modo anche la festa d'Avia Arte. Aveva questa casa, e in questa casa la famiglia ha realizzato un museo proprio dell'agricoltura, legato all'agricoltura anche del Coglio, in particolare del Monte Quarin. E quindi arriveremo lì, parleremo brevemente anche di Eraldo Sgubin, e ci sarà appunto questo brindisi, questa visita in questo piccolo museo che la famiglia ha voluto con grandi sforzi realizzare. Quindi ci sembra un momento importante, che poi avrà degli sviluppi successivi questa camminata, e ci terremmo che ci fosse partecipazione. Quindi invito la gente a iscriversi anche scrivendo a info@festadaviarte.org.
1: Che trovate anche il sito web, mi raccomando, non potete mancare, lì c'è tutto il programma, quindi Festa d'Avia Arte, insomma trovate.org, trovate tutte le informazioni, dove ci sono i programmi, dove, come, orari, di tutto di più. Elena, che dire, intanto si incomincia con la festa.
2: Sì, si comincia la festa, e tra l'altro una cosa bellissima che abbiamo anche il lunedì alle 21 a Casa Cantina Gratnik, c'è Doris Parks, che è questa cantautrice americana, che abbiamo la fortuna che passa di qua, si ferma e fa il concerto, quindi mi sembra un'ottima occasione. Quindi veramente la festa d'Avia Arte è internazionale, perché anche ospita anche musicisti internazionali, è una festa inclusiva, è una festa attenta all'ambiente, perché tutto il materiale è biodegradabile e i prodotti sono a chilometro zero. Un grande sforzo per un'associazione che appunto ha a cuore il suo territorio, le sue radici, la sua storia e le sue personaggi che hanno animato il nostro territorio.
1: Super, intanto voi rimate sempre collegati con Radio.0. Elena, buona festa.
2: Grazie, grazie infinite, grazie a tutti.
0: Hai ascoltato Radio Chef, il programma dedicato a ricette, gusto e territorio. Rivedi la puntata sulla nostra pagina Facebook e sul canale YouTube. E non perderti le gustose ricette di Radio Chef su radio.0.it.
3: Just in time. Radio Orologio.
4: Sono le 12:43.
5: Ritorna Sapori Pro Loco.
6: Il 16 e 17 e dal 22 al 24 maggio scopri le tipicità, i gusti e le tradizioni enogastronomiche più autentiche insieme alle Pro Loco del Friuli Venezia Giulia.
5: Sapori Pro Loco, da venerdì 22 a domenica 24 a Villa Manin di Passariano, Codroipo, Udine.
6: Info e programma su saporiproloco.it.
7: Amore, e adesso dove li mettiamo tutti questi mobili con la casa nuova ancora in consegna?
8: Facile! Chiamiamo Equip Traslochi, che ha la custodia mobili nella sede.

0: ristrutturazione o in attesa della nuova casa.
1: Equip Traslochi non è solo deposito, fa anche traslochi per privati e aziende, montaggio mobili, noleggio autoscale fino a 33 metri, carrelli saliscale, persino smaltimento.
0: Allora la soluzione è chiara, equiptraslochi.it. Da 40 anni traslochi in totale sicurezza, con sedi da Trieste fino a Vicenza.
2: Salone Nautico Internazionale Internautica, alla Marina di Porto Rose. Dal 21 al 24 maggio scopri le ultime novità dal mondo della nautica. Ti aspettano presentazioni di nuove imbarcazioni, attrezzature per la navigazione e articoli sportivi per il tempo libero in mare. Non perdere il più grande evento nautico in Slovenia. Dal 21 al 24 maggio, alla Marina di Porto Rose.
3: Grandi notizie per la tua casa! Quest'anno, oltre al bonus 50%, puoi approfittare anche dei nuovi incentivi regionali per le ristrutturazioni. Sostituire i tuoi serramenti non è mai stato così vantaggioso.
4: Radici Serramenti è il punto di riferimento in Friuli Venezia Giulia, nella vendita e installazione diretta senza intermediari di serramenti in legno, legno alluminio e PVC, porte interne e portoncini blindati.
3: Venite a trovarci allo showroom Radici in via Malignani 3 a Premariacco, Udine, e nei punti esposizione di Martignacco e Tolmezzo, o contattate il commerciale di zona per fissare un appuntamento su radiciserramenti.it/commerciali.
5: Cercate un rimedio naturale ai vostri problemi di salute? Ogni lunedì alle 11.45 su Radio Punto Zero c'è Naturalmente in Salute, offerto da La Bottega delle Spezie in via Combi 12 a Trieste.

Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei. Ti starò vicino come non ho fatto mai. Rallenteremo il passo se camminerò veloce. Parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce. Giocheremo a ricordare quanti figli hai. Che sei nata il 20 marzo del 46. Se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito. Ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena. Ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando lo ricorderai.

Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 13.
2: Punto Zero FM.

0: Una buona giornata da Barbara Salandri. Rientrati questa mattina in Italia i primi attivisti della flottiglia espulsi da Israele dopo le immagini shock di ieri. Nelle prossime ore torneranno anche gli altri connazionali coinvolti. Unanime l'indignazione per quanto accaduto sia in Italia che nel resto d'Europa. Sentiamo Marco Mancini.
1: Sono rientrati in Italia i primi attivisti della flottiglia espulsi da Israele dopo essere stati prima abbordati in acque internazionali, poi arrestati, legati e derisi per ore alla presenza del ministro dell'ultradestra Ben-Gvir. Tra i rimpatriati il deputato Caro Tenuto.
2: Mi hanno ammanettato, mi hanno fatto di tutto, ma ragazzi, a me è andata bene. Io da quella panic room sono uscito in piedi. Uno è stato portato in infermeria probabilmente con delle lesioni interne.
1: Altri dettagli dal giornalista Mantovani.
3: Ci hanno portato sulla barca loro, una nave più piccola, credo una corvetta, insomma non piccolissima, dove ci hanno sbattuto per terra, bendato, legato le mani, con le fascette ai polsi.
1: La Farnesina in mattinata ha precisato che tutti gli altri italiani coinvolti sono in viaggio per Eilat per essere imbarcati su un volo per l'Italia predisposto dallo stesso Ministero degli Esteri. Resta la condanna unanime per quanto accaduto. Ieri il presidente Mattarella ha denunciato il trattamento incivile subito dagli attivisti, indignazione anche dalla comunità internazionale. Il primo ministro spagnolo Sanchez ha proposto di vietare l'ingresso nell'Unione Europea a Ben-Gvir.
0: Verifiche della Protezione Civile dopo la forte scossa di magnitudo 4.4 che questa mattina, poco prima delle 6, ha interessato la zona dei Campi Flegrei. È una tra le più intense da quando è ripreso il bradisismo nell'area. La scossa, con epicentro in mare, è stata avvertita dalla popolazione, in particolare a Pozzuoli e in diversi quartieri di Napoli. Il prefetto ha convocato una riunione del centro coordinamento dei soccorsi. In via precauzionale, scuole chiuse oggi in diversi comuni, da Pozzuoli a Bacoli a Qualiano, così come nella zona rossa dei quartieri Bagnoli e Fuorigrotta, area ovest del comune di Napoli. Fa una prima stima dei danni il sindaco di Bacoli, Iosi Della Ragione.
4: Abbiamo già una trentina di segnalazioni da parte di cittadini privati che ci chiedono di andare alle proprie case per capire cosa è accaduto, sia per fare delle lesionate sia all'interno che all'esterno. Ho chiuso le scuole, in termini precauzionali le controlleremo di qui a breve. Stiamo controllando tutte le strutture pubbliche e notiamo delle criticità un po' in tutte le strutture, perché sicuramente la scossa è stata molto forte ma anche molto molto lunga, e quindi questo ha creato preoccupazione nella comunità.
0: L'Italia mostra nel 2025 una crescita economica dello 0,5%, è quanto emerge dal rapporto annuale elaborato dall'Istat presentato oggi. Lo scorso anno inoltre l'occupazione in Italia ha proseguito la fase di espansione con un più 0,8%, segnando tuttavia un progressivo rallentamento rispetto ai tassi di crescita del biennio precedente. Crolla invece il potere d'acquisto effettivo dei salari, meno 8,6% rispetto al 2019. Roma, cornice della maratona Bullismo 2026, kermesse dedicata al disagio adolescenziale in tutte le sue forme. Protagonisti, oltre alle istituzioni, anche i campioni dello sport che ne sottolineano l'importanza anche nei momenti di difficoltà. Il servizio è di Lorenzo Villanetti.
5: A Roma, in piazza Mastai, ha preso ufficialmente il via la Due Giorni, promossa dall'Osservatorio Nazionale sul Bullismo e sul Disagio Giovanile. L'obiettivo è quello di accendere i riflettori sul disagio adolescenziale, sul cyberbullismo e sulla necessità di costruire una rete educativa capace di coinvolgere istituzioni, scuola, sport e famiglie. Saluti istituzionali affidati a Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera.
6: L'osservatorio si fa esso stesso portatore di innovazione con non solo protocolli sulla carta, ma con iniziative concrete che danno un indirizzo rispetto non alla limitazione, ma al controllo consapevole dell'uso dei social. E per questo è fondamentale essere qui, per dare sostanza a progetti che hanno gambe per poter correre.
5: Poi l'anullo filatelico speciale realizzato da Poste Italiane, un timbro simbolico dedicato alla lotta contro il bullismo. Parola al presidente dell'osservatorio Luca Massaccesi.
7: Un evento importante la maratona, perché unisce la parte gioiosa per i ragazzi, la parte scientifica, dove tutti i relatori portano il loro approccio, no? La loro professionalità per sviscerare e capire come il disagio giovanile sta sempre più toccando i nostri ragazzi e anche e soprattutto come si sta evolvendo.
5: A scandire la giornata, 9 panel dedicati ai temi dello sport, della cultura e della tecnologia, tra testimonianze e sensibilizzazione.
0: 8 mesi dopo i mondiali di Tokyo e qualche proposito di addio, si riaccende Marcel Jacobs. A Savona, l'ex olimpionico corre i 100 metri in 10.01, seppur con il vento, galvanizzato dal ritorno del tecnico mentore Paolo Camossi. Ce ne parla Jenny De Gaetano.
8: Un fulmine a ciel sereno. Marcel Jacobs torna a splendere di luce propria nell'amata Savona. 8 mesi dopo i mondiali di Tokyo, non certo da ricordare, qualche proposito di dire basta all'ex biolimpionico ha saputo voltar pagina, come sanno fare soltanto i fuoriclasse. 10.01 nei 100 nel meeting ligure, tempo seppur non omologabile per il forte vento. Un po' di errori, ma sono felice le prime parole del 31enne azzurro, che pur rimasto a vivere in Florida, traslocato a Miami, ma soprattutto ha deciso il passaggio da Rana Reader a Paolo Camossi, amico più che semplice allenatore entusiasta.
9: Io e Marcel c'è un percorso che va oltre quello sportivo, che ci ha visto affrontare vittorie bellissime, cadere e rialzarsi insieme, e essere qui oggi, arrivare anche terzi, fare 10-0-1, che uno potrebbe vederla come dire mannaggia. No, sono felice perché questo percorso a volte è più importante delle tappe.
8: Intanto altro step fondamentale per Jacobs il 4 giugno, appuntamento al Golden Gala, la sfida con Noah Lyles, che ha debuttato a Tokyo con 9,95.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
10: Pronti per un'avventura indimenticabile?
11: Il più grande parco zipline in Europa vi aspetta a pochi chilometri dal confine italiano, ideale per una gita di un giorno. 10 cavi d'acciaio, 4 chilometri di volo sopra il fiume Ucea. Adrenalina, mozzafiato, spettacolare!
10: Zipline Ucea è situata nella pittoresca Valle di Lisonzo. Vicino, selvaggio e divertimento pazzesco!
11: Prenotate la vostra avventura ora su socialrafting.si.
12: Sognate una fuga nella natura?
13: Atlantida Boutique Hotel Rosashka Slatina è la scelta perfetta per il vostro relax.
12: Comfort esclusivo, cucina locale d'eccellenza e un'esperienza wellness indimenticabile.
13: Ideale per una fuga romantica o un weekend di puro benessere. Maggiori informazioni su atlantida-rogashka.si.
14: I feel Slovenia.
15: Un evento che unisce solidarietà, convivialità e una bella attività fisica. Vieni il 6 e 7 giugno alla 21esima edizione della 24 ore di Buttrio. Crea la tua squadra e sfida i tuoi amici. E per chi non vuole correre e camminare, ci saranno chioschi e eventi partner. Trovi tutte le info sui nostri canali social 24 ore di Buttrio o sul sito 24oredibuttrio.it.
16: Cerchi competenza, rapidità e zero pensieri? Da oggi l'Autoscuola Accademia di Guida diventa anche agenzia di riferimento per tutte le pratiche automobilistiche e nautiche, immatricolazioni, passaggi di proprietà, rinnovi patente e risposta ad ogni problema amministrativo. Servizio preciso, tempi rapidi e assistenza completa. E se vuoi salpare verso nuove mete, sali a bordo delle nostre imbarcazioni per il conseguimento della patente nautica. Accademia di Guida, la soluzione giusta al momento giusto. Per informazioni vieni a trovarci in via Miramare 5 o visita il nostro sito accademiadiguida.it.
17: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it. La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Vintage. Girano i vinili di Paul DJ.
1: Meteo Coste dell'Istria. Previsioni meteo e aggiornamenti.
2: Vediamo la situazione delle coste dell'Istria di oggi. Beh, poco nuvoloso, vento da nord-nord-est, intensità tra i 13 e i 23 km all'ora, le raffiche con temperature tra gli 11 e i 24 gradi. Domani invece abbiamo velato poco nuvoloso, vento da nord-est, intensità tra gli 8 e 17 km all'ora con temperature tra i 12 e i 25. Ma passiamo a sabato, giusto una pillola, sereno, vento da nord-est, intensità dai 10 ai 16 km all'ora, il vento con temperature tra i 12 e i 25 gradi.
0: Il Meteo Coste dell'Istria vi è stato offerto da:
3: sognate una fuga nella natura?
4: Atlantida Boutique Hotel Rosasca Slatina è la scelta perfetta per il vostro relax.
3: Comfort esclusivo, cucina locale d'eccellenza e un'esperienza wellness indimenticabile.
4: Ideale per una fuga romantica o un weekend di puro benessere. Maggiori informazioni su atlantida-rogasca.si.
5: I feel Slovenia.
6: Domenica 24 maggio a Venzone torna Park Fest 2026, il 24esimo incontro fra i parchi dell'arco alpino orientale e ricorda i 30 anni dalla legge che istituisce parchi e riserve regionali. Dalle 10 in Piazza Municipio una giornata dedicata alla natura, con stand dei parchi, specialità del territorio, mercatino dell'artigianato, laboratori, visite guidate, escursioni e attività per famiglie. In programma anche l'Aperiparco, esibizioni di gruppi folcloristici e mostre permanenti. Park Fest 2026, domenica 24 maggio a Venzone. Info su parcoprealpigiulie.it.
7: Benvenuti a Caorle, il gioiello della costa veneta, dove splende il sole su 15 km di spiagge dorate e sicure, perfette per famiglie, bambini e anche per i vostri amici a quattro zampe. Potrete scegliere tra la spiaggia di Levante o Ponente, sabbia fine, acque basse, campi da gioco, piattaforme galleggianti e tanto relax. E con la bandiera blu e la bandiera verde, qualità e sicurezza sono garantite. Ma affrettati, a Caorle gli ombrelloni vanno a ruba. Prenotate subito su Caorle spiaggia.it. Facile, veloce. Caorle vi aspetta per un'estate indimenticabile.
8: L'unico gesto che porta bene agli anziani fragili è la tua firma. Dona il 5 per 1000 alla Fondazione Associativa Goffredo de Banfield. A te non costa nulla, ma per molte persone anziane in difficoltà e per le loro famiglie è importante. Quest'anno scegli di aiutare chi vive una vecchiaia difficile, offrendo sostegno e cura. Destina il tuo 5 per 1000 alla De Banfield. Codice fiscale su debanfield.it.
9: Hotel Warm Baderhof. Ritrovare benessere e vitalità all'Hotel Warm Baderhof. L'albergo a 5 stelle a Warmbad, in Carinzia. Fare il bagno nelle benefiche acque termali, circondate dal verde rassicurante del parco. Farsi massaggiare da operatori esperti. Giocare a tennis o esplorare la natura rigogliosa a piedi o in bicicletta. Deliziare il palato con specialità autentiche e farsi viziare con torte cremosissime nell'elegante pasticceria. Vi aspettiamo all'Hotel Warm Baderhof, a soli 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio. www.warmbaderhof.com.
10: Salone Nautico Internazionale Internautica alla Marina di Porto Rose. Dal 21 al 24 maggio scopri le ultime novità dal mondo della nautica. Ti aspettano presentazioni di nuove imbarcazioni, attrezzature per la navigazione e articoli sportivi per il tempo libero in mare. Non perdere il più grande evento nautico in Slovenia. Dal 21 al 24 maggio alla Marina di Porto Rose. State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Vintage, vintage. Girano i vinili di Paul DJ. Girano i vinili di Paul DJ.
1: Vuoi sentire meglio? Vuoi sentire meglio? Oggi puoi con i nuovi occhiali acustici Nuance. Vivi la tua vita sentendo bene con il nuovo dispositivo acustico invisibile. Da Ottica Journal Photo in Piazza della Borsa 8 a Trieste, adesso con il 30% di sconto.
2: Quest'estate vieni a passare le tue vacanze nel meraviglioso Salento. Parti con Ryanair, volo diretto da Trieste Airport a Brindisi e prenota in uno dei Caroli Hotels. A Gallipoli, nel magico Eco Resort Le Sirenè, il Mozzafiatto Bella Vista Club e il friendly Jolly Park Hotel. A Santa Maria di Leuca, il mitico Hotel Terminal e l'ottocentesca Villa La Meridiana. Vivrai un'estate magica tra spiagge bianche, acque turchesi e la gustosissima cucina salentina. Prenota subito la tua vacanza da sogno su carolihotels.com. Quest'estate vieni a passare le tue vacanze nel meraviglioso Salento.

0: La vera granita siciliana la trovi da Zampolli, in via Gega 10, a Trieste.
1: Il Termen Hotel Karawankerhof e le terme di Warmbad si trovano a Warmbad Villach, a 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio, Udine, nel parco naturale del Monte Dobrac e a pochi passi dalla pista ciclabile Alpe Adria.
2: Un hotel moderno, perfetto per famiglie e sportivi. Camere spaziose, ampio ristorante, mini club, anche in lingua italiana.
1: E corridoio diretto alle terme di Warmbad.
2: Piscine termali interne ed esterne, numerosi scivoli, spa con hammam, in un'area benessere di 2000 metri quadri e in palestra di ultima generazione. Karawankerhof.com.
3: Cerchi piante e fiori per rendere davvero unico il tuo giardino? Da Ecosistema Poletto Piante, dal 1957, ogni pianta racconta una storia fatta di passione, cura e bellezza. Gianfranco Poletto, insieme ai suoi figli e a uno staff esperto, ti accoglie come in famiglia, guidandoti nella scelta perfetta per i tuoi spazi verdi. Maggio è il mese più romantico dell'anno, il mese delle rose e delle ortensie, e qui sbocciano meraviglie. Oltre 150 varietà di rose, tra colori intensi e profumi avvolgenti, capaci di trasformare ogni angolo in poesia. E poi le ortensie, più di 40 varietà, eleganti e sorprendenti, dalla macrofilla alla paniculata, fino alle più rare e affascinanti. Un'esplosione di forme e sfumature, pronta a rendere unico il tuo giardino. A Cordignano, a pochi chilometri da Sacile, sulla rotonda al Bivio Cadore, ti aspetta un luogo magico dove la natura si vive davvero. Ecosistema Poletto Piante, naturalmente da vivere.

0: Vintage, vintage. Girano i vinili di Paul DJ. Girano i vinili di Paul DJ. Just in time. Radio Orologio.
1: Sono le 14 e 13 minuti.
2: Alle scuderie del Castello di Miramare arriva l'imperdibile mostra Una Sfinge l'attrae. Massimiliano d'Asburgo e le collezioni egizie tra Trieste e Vienna. Dopo più di un secolo, una parte preziosa della collezione egizia di Massimiliano d'Asburgo ritorna eccezionalmente a Trieste dal Kunsthistorisches Museum di Vienna. Oltre 100 straordinarie opere raccontano il fascino senza tempo dell'antico Egitto. Fino al 1 novembre alle scuderie del Castello di Miramare a Trieste. Info e biglietti su miramare.cultura.gov.it. E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
3: Hai voglia di qualcosa di buono, ma buono davvero? Vieni a Tarvisio, alla Locanda del Minatore, a Cave del Predil, proprio davanti alla miniera di Raible. Trovi pizze fragranti, pinsa romana con farine antiche, panini con impasto pinsa e i piatti tipici friulani con il frigo, lo stinco e il mitico piatto della laveria. E per chiudere in dolcezza, tiramisù e tante coccole fatte in casa. E se vuoi, puoi anche fermarti a dormire. La Locanda del Minatore, Largo Mazzini 4, Tarvisio. Seguici su Facebook.
4: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villak. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villak. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villak. Prenotatevi online per un accesso garantito su carententerme.com.
5: Cosa facciamo oggi? Andiamo a fare una gita?
6: Ho un'idea! Saliamo a bordo del trenino leggendario e scopriamo la più grande meraviglia del mondo sotterraneo.
5: Dimmi dove?
6: Alle Grotte di Postumia in Slovenia.
5: Lì dove si vedono anche i piccoli draghetti? Grotte di Postumia in Slovenia, a 45 km dal confine.
7: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Vieni a scoprirla da Autonord Fioretto. In strada delle Saline 2 a Muggia, Trieste, in via Nazionale 29 a Reana del Rogliale, Udine e in via Venezia 121 a Pordenone.

0: Giulia.
1: Spiagge, mari e venti. Il bollettino nautico del Friuli Venezia Giulia e Veneto Orientale.
2: Benvenuti all'appuntamento con il nostro bollettino nautico. Vediamo insieme le condizioni del mare della costa del Friuli Venezia Giulia e del vicino Veneto. Per oggi cielo sereno poco nuvoloso con venti a regime di brezza. Le temperature andranno da una minima di 13 a una massima di 23 gradi. Per domani cielo sereno poco nuvoloso. Al mattino possibile borino, in giornata venti a regime di brezza e le temperature andranno dai 14 ai 24 gradi. Passando alle zone specifiche di Trieste, Grado e Lignano, per oggi nuvolosità scarsa, vento da sud-ovest con intensità di 13 km orari, raffiche fino a 22. Le temperature andranno tra i 14 e i 25 gradi. Domani cielo poco nuvoloso, vento da ovest-sud-ovest con intensità di 12 km orari, raffiche fino a 22. Le temperature saranno comprese tra i 14 e i 27 gradi. A Bibione e Caorle per oggi soleggiato diffuso, vento da sud-sud-ovest con intensità di 13 km orari, raffiche fino a 20. Le temperature saranno comprese tra i 15 e 23 gradi. Anche domani soleggiamento diffuso, i venti saranno prevalentemente moderati, soffieranno da sud-ovest con intensità di 12 km orari, possibili raffiche fino a 21 e le temperature andranno tra i 16 e i 25 gradi. A Jesolo e Lido di Venezia oggi cielo sereno, vento da sud-sud-ovest con intensità di 12 km orari, raffiche fino a 19, temperature tra i 15 e i 24 gradi. Mentre domani cielo poco nuvoloso velato, vento da est con intensità di 8 km orari, temperature tra i 16 e i 24 gradi. È tutto per questo appuntamento con il bollettino nautico. Vi rimandiamo ai prossimi aggiornamenti.
1: Il bollettino nautico, spiagge, mari e venti, vi è stato offerto da...
3: Ocean Marine è una marina situata in una posizione strategica, riparata e con un comodo parcheggio.
4: Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno dell'Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive.
3: Lo svago è garantito dalla presenza di due clubhouse con piscine, bar e ristoranti.
4: Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità, ambiente, Uni en ISO.
3: Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.

0: cosas por esas colombianas, hombre. Entonces es una experiencia, habla, ¿no? Este tipo es porque hay que matarlo.
1: Radio.0, la radio ufficiale della Pallacanestro Trieste, presenta giovedì 21 maggio alle ore 20 la radiocronaca dei playoff Pallacanestro Trieste-Brescia, solo sulle frequenze di Radio.0 e in streaming su radio.0.it.
2: Cosa facciamo oggi? Andiamo a fare una gita?
3: Ho un'idea! Saliamo a bordo del trenino leggendario e scopriamo la più grande meraviglia del mondo sotterraneo.
2: Dimmi dove?
3: Alle Grotte di Postumia in Slovenia.
2: Lì dove si vedono anche i piccoli draghetti? Grotte di Postumia, in Slovenia, a 45 km dal confine.
4: Brico Center Bosco, nel cuore della città.
5: Per i tuoi progetti fai da te e anche per professionisti. Sempre nuovi assortimenti e super convenienza. E la comodità del parcheggio gratuito.
4: Brico Center Bosco, nel cuore della città, dove le tue idee prendono forma, a Trieste, in via Giulia 88.
6: Vuoi raggiungere Sistiana, Duino e Monfalcone in tranquillità senza traffico, godendo della vista del Golfo di Trieste? Scegli la strada del mare, sali sul Delfino Verde. Il collegamento marittimo Trieste-Monfalcone via Sistiana e Duino è attivo tutti i giorni dal 31 maggio al 20 settembre. Porta anche la tua bicicletta per un'escursione indimenticabile. I biglietti, gli acquisti

0: presente e futuro. Ingresso libero. Info su Mare Nord-Est.
1: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
2: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
1: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
2: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Piccina Trieste. Chiama lo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adriacare, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.
3: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Domenica 24 maggio a Venzone torna Park Fest 2026, il 24esimo incontro fra i parchi dell'arco alpino orientale e ricorda i 30 anni dalla legge che istituisce parchi e riserve regionali. Dalle 10 in Piazza Municipio una giornata dedicata alla natura, con stand dei parchi, specialità del territorio, mercatino dell'artigianato, laboratori, visite guidate, escursioni e attività per famiglie. In programma anche l'Aperiparco, esibizioni di gruppi folcloristici e mostre permanenti. Park Fest 2026, domenica 24 maggio a Venzone. Info su parcoprealpigiulie.it. E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
1: Belletti Group. Da Trieste nel mondo soffia il vento della tecnologia. Belletti Group, leader nell'impiantistica navale, industriale e civile, è il partner dei grandi costruttori. Refitting navi e yacht di prestigio con le più innovative tecniche certificate. Affidati a noi anche per la ristrutturazione chiavi in mano della tua casa. Visita bellettigroup.com. Pronti per un'avventura indimenticabile?
0: Il più grande parco zipline in Europa vi aspetta a pochi chilometri dal confine italiano. Ideale per una gita di un giorno. 10 cavi d'acciaio, 4 chilometri di volo sopra il fiume Ucea. Adrenalina, mozzafiato, spettacolare!
1: Zipline Ucea è situata nella pittoresca Valle di Lisonzo. Vicino, selvaggio e divertimento pazzesco!
0: Prenotate la vostra avventura ora su socialrafting.si.
2: Un evento che unisce solidarietà, convivialità e una bella attività fisica. Vieni il 6 e 7 giugno alla 21esima edizione della 24 ore di Buttrio. Crea la tua squadra e sfida i tuoi amici. E per chi non vuole correre e camminare, ci saranno chioschi e eventi partner. Trovi tutte le info sui nostri canali social 24 ore di Buttrio o sul sito 24oredibuttrio.it.
0: L'unico gesto che porta bene agli anziani fragili è la tua firma. Dona il 5 per 1000 alla Fondazione Associativa Goffredo de Banfield. A te non costa nulla, ma per molte persone anziane in difficoltà e per le loro famiglie è importante. Quest'anno scegli di aiutare chi vive una vecchiaia difficile, offrendo sostegno e cura. Destina il tuo 5 per 1000 alla de Banfield. Codice fiscale su debanfield.it.

0: Meteo Montagna. Previsioni meteo e aggiornamenti sulla montagna del Friuli Venezia Giulia e Veneto Orientale.
1: Buongiorno, benvenuti all'appuntamento con i metodi della montagna del Friuli Venezia Giulia in collegamento con l'Alpa, il nostro Sergio Nordio. Allora Sergio, com'è la situazione in montagna?
2: Eccoci qua, ben ritrovati, condizioni di tempo in miglioramento dopo appunto il passaggio del fronte che ha dato l'origine delle piogge ieri pomeriggio. Abbiamo un cielo sereno, poco nuvoloso, un'atmosfera più secca nel pomeriggio di oggi, ma un po' sarà la caratteristica anche dei prossimi giorni, sempre delle mattinate con un cielo sereno, poco nuvoloso, e nel pomeriggio appunto probabile formazione di un po' di nuvolosità dovuta anche al riscaldamento, e quindi questa nuvolosità potrebbe dare origine anche a qualche rovescio, qualche temporale, specie sulla fascia prealpina. Temperature in progressivo aumento, anche in quota, valori che saranno intorno ai 14-15 gradi anche fino a 1500 metri, quindi lo zero termico sale parecchio in alto, un'atmosfera direi che avrà caratteristiche ormai praticamente estive.
1: Perfetto, grazie mille, intanto voi rimanete sempre collegati con Radio Punto Zero.
2: Grazie a voi, buona giornata.
0: Il Meteo Montagna vi è stato offerto da
3: Entri di emozioni. Vivi l'esperienza di Yumi Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. Yumi è un hotel 4 stelle, realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto Yumi, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo Yumi Design Place Hotel in via Mazzini 3. yumihotel.it. Un'esperienza indimenticabile.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 15 e 3 minuti.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchini. Manette ai polsi e catene alle caviglie dopo essere stati in cella e prima di essere portati all'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv, è il racconto del giornalista del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani, fermato dalla Marina israeliana insieme agli altri attivisti della missione umanitaria a flotilla. Già in Italia anche il deputato del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto: siamo stati picchiati selvaggiamente, ha riferito, aggiungendo anche di aver sentito donne denunciare violenze sessuali. Tutti gli altri italiani coinvolti sono in viaggio per Eilat per essere imbarcati su un volo per l'Italia predisposto dalla Farnesina. Intanto il ministro degli esteri Antonio Tajani ha annunciato su X che a nome del governo ha chiesto all'Unione Europea l'adozione di sanzioni contro il ministro israeliano Ben Gvir per gli inaccettabili atti compiuti contro la flotilla, prelevando gli attivisti in acque internazionali e sottoponendoli, sottolinea il vice premier, a vessazioni e umiliazioni. Il governo ieri ha convocato l'ambasciatore di Israele, indignazione unanime dalla comunità internazionale. Il primo ministro spagnolo Sanchez ha proposto di vietare l'ingresso nell'Unione Europea a Ben Gvir. È una tra le più intense da quando è ripreso il bradisismo nell'area, la scossa di terremoto che questa mattina, poco prima delle 6, ha interessato la zona dei Campi Flegrei. Per intensità e durata ha ricordato quella del 30 giugno di un anno fa, la più violenta degli ultimi 40 anni. Il sisma di magnitudo 4.4 è stato registrato ad una profondità di 3 km ed è stato avvertito anche a Napoli e Pozzuoli, dove molte persone sono scese in strada. Crolli e cedimenti a Bacoli, dove è stato danneggiato anche l'arco del Belvedere, scuole chiuse in diversi comuni, in corso le verifiche della Protezione Civile. Aveva un tasso alcolemico 4 volte oltre il consentito ed è risultato positivo a sostanze stupefacenti. Il 39enne che a Milano ha investito 2 sorelle di 70 e 75 anni mentre attraversavano sulle strisce. Una è morta sul colpo, l'altra è ricoverata in ospedale ma non sarebbe in pericolo di vita. L'uomo non si è fermato a prestare soccorso ma circa un'ora dopo si è costituito agli agenti della polizia locale. A contattare l'ambulanza e le forze dell'ordine sarebbero stati i suoi genitori, che erano stati avvertiti dell'incidente. L'uomo è stato arrestato per omicidio stradale e omissione di soccorso. Sport, calcio: il Palermo sfiora l'impresa, ma sarà il Catanzaro ad affrontare il Monza nella finale dei playoff di Serie B. Al Barbera i rosanero, sconfitti 3-0 all'andata, si sono imposti 2-0 senza riuscire a realizzare il gol che avrebbe ribaltato il verdetto. Andata il 24 maggio in Calabria e il 29 maggio ritorno in Brianza. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
3: Hotel Warm Baderhof. Ritrovare benessere e vitalità all'Hotel Warm Baderhof, l'albergo a 5 stelle a Warmbad, in Carinzia. Fare il bagno nelle benefiche acque termali, circondate dal verde rassicurante del parco. Farsi massaggiare da operatori esperti, giocare a tennis o esplorare la natura rigogliosa a piedi o in bicicletta. Deliziare il palato con specialità autentiche e farsi viziare con torte cremosissime nell'elegante pasticceria. Vi aspettiamo all'Hotel Warm Baderhof, a soli 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio. www.warmbaderhof.com.
4: Cerchi competenza, rapidità e zero pensieri? Da oggi l'Autoscuola Accademia di Guida diventa anche agenzia di riferimento per tutte le pratiche automobilistiche e nautiche. Immatricolazioni, passaggi di proprietà, rinnovi patente e risposta ad ogni problema amministrativo. Servizio preciso, tempi rapidi e assistenza completa. E se vuoi salpare verso nuove mete, sali a bordo delle nostre imbarcazioni per il conseguimento della patente nautica. Accademia di Guida, la soluzione giusta al momento giusto. Per informazioni vieni a trovarci in via Miramare 5 o visita il nostro sito accademiadiguida.it.
5: Cerchi piante e fiori per rendere davvero unico il tuo giardino? Da Ecosistema Poletto Piante, dal 1957, ogni pianta racconta una storia fatta di passione, cura e bellezza. Gianfranco Poletto, insieme ai suoi figli e a uno staff esperto, ti accoglie come in famiglia, guidandoti nella scelta perfetta per i tuoi spazi verdi. Maggio è il mese più romantico dell'anno, il mese delle rose e delle ortensie, e qui sbocciano meraviglie. Oltre 150 varietà di rose, tra colori intensi e profumi profumi avvolgenti, capaci di trasformare ogni angolo in poesia. E poi le ortensie, più di 40 varietà, eleganti e sorprendenti, dalla macrofilla alla paniculata, fino alle più rare e affascinanti. Un'esplosione di forme e sfumature, pronta a rendere unico il tuo giardino. A Cordignano, a pochi chilometri da Sacile, sulla rotonda al Bivio Cadore, ti aspetta un luogo magico dove la natura si vive davvero. Ecosistema Poletto Piante, naturalmente da vivere.
0: Salone Nautico Internazionale Internautica, alla Marina di Porto Rose. Dal 21 al 24 maggio scopri le ultime novità dal mondo della nautica. Ti aspettano presentazioni di nuove imbarcazioni, attrezzature per la navigazione e articoli sportivi per il tempo libero in mare. Non perdere il più grande evento nautico in Slovenia. Dal 21 al 24 maggio, alla Marina di Porto Rose.
6: Parlotti Moto è aperto per le tue revisioni. Non aspettare l'ultimo momento. Vieni in via Gatteri 12 a Trieste. Parlotti Moto, il centro revisioni autorizzato e officina riparazioni per veicoli a due ruote di tutte le marche.
0: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: ritorna Sapori Pro Loco.
1: Il 16 e 17 e dal 22 al 24 maggio scopri le tipicità, i gusti e le tradizioni enogastronomiche più autentiche insieme alle Pro Loco del Friuli Venezia Giulia.
0: Sapori Pro Loco, da venerdì 22 a domenica 24 a Villa Manin di Passariano, Codroipo, Udine.
1: Info e programma su saporiproloco.it.
2: Entri, ti emozioni. Vivi l'esperienza di Yumi Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. Yumi è un hotel 4 stelle realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto Yumi, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo Yumi Design Place Hotel in via Mazzini 3. yumihotel.it. Un'esperienza indimenticabile.
3: Sognate una fuga nella natura?
4: Atlantida Boutique Hotel Rosasca Slatina è la scelta perfetta per il vostro relax.
3: Comfort esclusivo, cucina locale d'eccellenza e un'esperienza wellness indimenticabile.
4: Ideale per una fuga romantica o un weekend di puro benessere. Maggiori informazioni su atlantida-rogasca.si.
5: I feel Slovenia.
6: Vuoi raggiungere le località balneari di Trieste senza problemi di parcheggio, godendo della vista del golfo? Scegli la strada del mare, sali sul Delfino Verde. Il collegamento marittimo Trieste-Sistiana via Portovivo, Barcola, Topolini, Grignano è attivo tutti i giorni dal 25 aprile al 4 ottobre. Porta anche la tua bicicletta per un'escursione indimenticabile. I biglietti li acquisti online o direttamente a bordo. Per tutte le informazioni su orari, tariffe e fermate on demand, visita il sito web delfinoverde.it.

0: super strepitoso!
1: Da sempre il più buon gelato artigianale, con tanti nuovi gusti. Da Zampolli, in via Gega 10 a Trieste.

0: L'unico gesto che porta bene agli anziani fragili è la tua firma. Dona il 5 per 1000 alla Fondazione Associativa Goffredo de Banfield. A te non costa nulla, ma per molte persone anziane in difficoltà e per le loro famiglie è importante. Quest'anno scegli di aiutare chi vive una vecchiaia difficile, offrendo sostegno e cura. Destina il tuo 5 per 1000 alla De Banfield. Codice fiscale su debanfield.it.
1: La prova costume ti preoccupa? Nessun problema. Al Centro Benessere Arcadia arrivano i trattamenti pensati per valorizzare il tuo corpo e prenderti cura della tua pelle. Con LPG e dermologie, il trattamento visibile già con 10 sedute, puoi ridisegnare, rassodare e drenare. Provare per credere. Se vuoi avere un corpo al top, scegli Centro Benessere Arcadia, in corso Saba 28 a Trieste. Scopri le promozioni su arcadiatrieste.it.
2: Io mi ricordo ancora quella mattina quando ho deciso di diventare un'infermiera. Mi sono guardata allo specchio, ti ho vista e ho pensato: io scelgo te. Scegliere di esserci, scegliere di prendersi cura degli altri. Oggi quella scelta può diventare anche la tua. La Regione sostiene il tuo impegno. 3.300 euro all'anno per ogni studente meritevole. Un aiuto concreto durante gli studi. Un investimento sul futuro. Un contributo per la salute di tutti. Corso di laurea in infermieristica. Io scelgo te. Scopri di più su regione.fvg.it.
3: Hotel Warm Baderhof. A ritrovare benessere e vitalità all'Hotel Warm Baderhof, l'albergo a 5 stelle a Warmbad, in Carinzia. Fare il bagno nelle benefiche acque termali, circondate dal verde rassicurante del parco. Farsi massaggiare da operatori esperti, giocare a tennis o esplorare la natura rigogliosa a piedi o in bicicletta. Deliziare il palato con specialità autentiche e farsi viziare con torte cremosissime nell'elegante pasticceria. Vi aspettiamo all'Hotel Warm Baderhof, a soli 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio. www.warmbaderhof.com.
1: Dal 28 al 31 maggio torna a Trieste la 15ª edizione di Mare Nord-Est. 4 giorni di mare, scienza, cultura, spettacolo e grandi emozioni in Piazza Unità. Scopri la 5ª rassegna subacquea internazionale, la traversata delle tre nazioni e vivi il fascino del primo raduno internazionale di idrovolanti. Conferenze, mostre, laboratori, fotografia subacquea, stand, musica e attività per tutta la famiglia. Mare Nord-Est 2026. Il mare che unisce passato, presente e futuro. Ingresso libero. Info su Mare Nord-Est.
4: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Soprusi e violenze sugli attivisti della flotilla. Siamo stati picchiati selvaggiamente, hanno raccontato il giornalista del Fatto Mantovani e il deputato 5 Stelle Caro Tenuto, rientrati in Italia. Il parlamentare ha aggiunto di aver sentito anche di donne denunciare violenze sessuali. Tutti gli altri italiani coinvolti sono in viaggio per Eilat per essere imbarcati su un volo per l'Italia, predisposto dalla Farnesina. Intanto il ministro Tajani annuncia che chiederà all'UE sanzioni contro il ministro israeliano Ben Gvir per gli inaccettabili atti compiuti contro gli attivisti della missione umanitaria diretta a Gaza e bloccata dalla Marina israeliana in acque internazionali. Si alza la tensione tra Washington e L'Avana. Gli Stati Uniti annunciano di aver schierato la portaerei a propulsione nucleare Nimitz nei Caraibi, lo ha riferito il gruppo responsabile statunitense delle operazioni militari in America Latina e nei Caraibi. Il dispiegamento militare avviene all'indomani dell'incriminazione da parte degli USA dell'ex presidente Raul Castro per il presunto abbattimento di un aereo di esuli avvenuto nel 1996, in una fase in cui Trump aumenta la pressione su Cuba minacciando di prendere il controllo dell'isola per rovesciare il regime comunista che ha governato il paese per oltre 60 anni. Nuova visita della premier Giorgia Meloni a Niscemi, la presidente del Consiglio accompagnata dal capo del Dipartimento della Protezione Civile Fabio Ciciliano è tornata oggi per la terza volta nella località siciliana colpita dalla frana. Siamo pronti a mettere a terra le risorse stanziate con il decreto legge di febbraio, ha detto aggiungendo che nel Consiglio dei Ministri di domani potrebbero essere varati due programmi da 75 milioni ciascuno per la messa in sicurezza del territorio e per gli indennizzi ai proprietari di case dell'area colpita dalla frana. Sport, tennis. Dopo gli ottavi raggiunti a Roma, fermato da Sinner, prosegue il momento magico di Andrea Pellegrino. Il 29enne pugliese nell'ultimo turno delle qualificazioni del Roland Garros batte nel derby Marco Cecchinato, centrando per la prima volta in carriera il tabellone principale dello Slam parigino. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Alle scuderie del Castello di Miramare arriva l'imperdibile mostra Una Sfinge l'attrae. Massimiliano d'Asburgo e le collezioni egizie tra Trieste e Vienna. Dopo più di un secolo, una parte preziosa della collezione egizia di Massimiliano d'Asburgo ritorna eccezionalmente a Trieste dal Kunsthistorisches Museum di Vienna. Oltre 100 straordinarie opere raccontano il fascino senza tempo dell'antico Egitto. Fino al 1 novembre alle scuderie del Castello di Miramare a Trieste. Info e biglietti su miramare.cultura.gov.it.
2: Amore, e adesso dove li mettiamo tutti questi mobili con la casa nuova ancora in consegna?
3: Facile! Chiamiamo Equip Traslochi che ha la custodia mobili.

0: ristrutturazione o in attesa della nuova casa.
1: Equip Traslochi non è solo deposito, fa anche traslochi per privati e aziende, montaggio mobili, noleggio autoscale fino a 33 metri, carrelli saliscale, persino smaltimento.
0: Allora la soluzione è chiara, equiptraslochi.it. Da 40 anni traslochi in totale sicurezza, con sedi da Trieste fino a Vicenza.
2: Radio.0, la radio ufficiale della Pallacanestro Trieste, presenta giovedì 21 maggio alle ore 20 la radiocronaca dei playoff Pallacanestro Trieste-Brescia, solo sulle frequenze di Radio.0 e in streaming su radio.0.it.
3: Salone Nautico Internazionale Internautica, alla Marina di Porto Rose. Dal 21 al 24 maggio scopri le ultime novità dal mondo della nautica. Ti aspettano presentazioni di nuove imbarcazioni, attrezzature per la navigazione e articoli sportivi per il tempo libero in mare. Non perdere il più grande evento nautico in Slovenia. Dal 21 al 24 maggio, alla Marina di Porto Rose.
4: A Trieste c'è Bosco, una famiglia come la tua. Prodotti del territorio, specialità, freschezza e tanta convenienza.
5: Supermercati Bosco, con la spesa online, le consegne a domicilio e tanta simpatia.
4: A Trieste c'è Bosco, una famiglia come la tua.
6: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0. La migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: zia Giulia.
1: Meteo Coste dell'Istria. Previsioni meteo e aggiornamenti.
2: Vediamo la situazione delle coste dell'Istria di oggi. Beh, poco nuvoloso, vento da nord-nord-est, intensità tra i 13 e i 23 km all'ora, le raffiche con temperature tra gli 11 e i 24 gradi. Domani invece abbiamo velato poco nuvoloso, vento da nord-est, intensità tra gli 8 e 17 km all'ora con temperature tra i 12 e i 25. Ma passiamo a sabato, giusto una pillola, sereno, vento da nord-est, intensità dai 10 ai 16 km all'ora, il vento con temperature tra i 12 e i 25. Gradi.
1: Il Meteo Coste dell'Istria vi è stato offerto da.
3: Sognate una fuga nella natura.
4: Atlantida Boutique Hotel Rosashka Slatina è la scelta perfetta per il vostro relax.
3: Comfort esclusivo, cucina locale d'eccellenza e un'esperienza wellness indimenticabile.
4: Ideale per una fuga romantica o un weekend di puro benessere. Maggiori informazioni su atlantida-rogashka.si.
5: I feel Slovenia.

0: evento che unisce solidarietà, convivialità e una bella attività fisica. Vieni il 6 e 7 giugno alla 21esima edizione della 24 ore di Buttrio. Crea la tua squadra e sfida i tuoi amici. E per chi non vuole correre e camminare, ci saranno chioschi e eventi partner. Trovi tutte le info sui nostri canali social 24 ore di Buttrio o sul sito 24oredibuttrio.it.
1: Grandi notizie per la tua casa! Quest'anno, oltre al bonus 50%, puoi approfittare anche dei nuovi incentivi regionali per le ristrutturazioni. Sostituire i tuoi serramenti non è mai stato così vantaggioso.
0: Radici Serramenti è il punto di riferimento in Friuli Venezia Giulia, nella vendita e installazione diretta senza intermediari, di serramenti in legno, legno alluminio e PVC, porte interne e portoncini blindati.
1: Venite a trovarci allo showroom Radici, in via Malignano 3 a Premariacco, Udine, e nei punti esposizione di Martignacco e Tolmezzo, o contattate il commerciale di zona per fissare un appuntamento su radiciserramenti.it/commerciali.
0: Vuoi sentire meglio? Vuoi sentire meglio? Oggi puoi con i nuovi occhiali acustici Nuance. Vivi la tua vita sentendo bene con il nuovo dispositivo acustico invisibile. Da Ottica Journal Photo in Piazza della Borsa 8 a Trieste, adesso con il 30% di sconto!
2: Il Thermenhotel Karawankerhof e le terme di Warmbad si trovano a Warmbad Villach, a 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio, Udine, nel parco naturale del Monte Dobrac e a pochi passi dalla pista ciclabile Alpe Adria.
3: Un hotel moderno, perfetto per famiglie e sportivi. Camere spaziose, ampio ristorante, mini club, anche in lingua italiana.
2: E corridoio diretto alle terme di Warmbad.
3: Piscine termali interne ed esterne, numerosi scivoli, spa con hammam, in un'area benessere di 2000 metri quadri e palestra di ultima generazione. Karawankerhof.com.

0: La prova costume ti preoccupa? Nessun problema! Al Centro Benessere Arcadia arrivano i trattamenti pensati per valorizzare il tuo corpo e prenderti cura della tua pelle. Con LPG Endermologie, il trattamento visibile già con 10 sedute, puoi ridisegnare, rassodare e drenare. Provare per credere! Se vuoi avere un corpo al top, scegli Centro Benessere Arcadia, in corso Saba 28 a Trieste. Scopri le promozioni su arcadiatrieste.it.
1: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
2: Cercate un rimedio naturale ai vostri problemi di salute? Ogni lunedì alle 11.45 su Radio.0 c'è Naturalmente in Salute, offerto da La Bottega delle Spezie, in via Combi 12 a Trieste.
3: Cosa facciamo oggi? Andiamo a fare una gita?
4: Ho un'idea! Saliamo a bordo del trenino leggendario e scopriamo la più grande meraviglia del mondo sotterraneo.
3: Dimmi dove?
4: Alle Grotte di Postumia in Slovenia.
3: Lì dove si vedono anche i piccoli draghetti? Grotte di Postumia, in Slovenia, a 45 km dal confine.
5: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Vieni a scoprirla da Autonord Fioretto. In strada delle Saline 2 a Muggia, Trieste. In via Nazionale 29 a Reana del Royale, Udine. E in via Venezia 121 a Pordenone.
6: Ritorna Sapori Pro Loco!
7: Il 16 e 17 e dal 22 al 24 maggio scopri le tipicità, i gusti e le tradizioni enogastronomiche più autentiche insieme alle Pro Loco del Friuli Venezia Giulia.
6: Sapori Pro Loco, da venerdì 22 a domenica 24 a Villa Manin di Passariano, Codroipo, Udine.
7: Info e programma su saporiproloco.it.
8: Vuoi crearti una cucina super tecnologica? Affidati a Francescut Marmi e fatti installare il piano cottura a induzione invisibile Cooking Surface Prime. Perfetto per esaltare la tua cucina e ottimizzare gli spazi, potrai usare il piano impermeabile antigraffio per tutte le preparazioni e l'aspetto sarà sempre pulito. Potrai scegliere tra una vasta gamma di colori e finiture. Il piano cottura che c'è ma non si vede lo trovi da Francescut Marmi a Casarsa della Delizia, a Pordenone. Per informazioni, francescutmarmi.it.

0: Grazia Giulia.
1: Adesso chiudi dolcemente gli occhi e stammi ad ascoltare. Sono solo quattro accordi ed un pugno di parole. Più che perle di saggezza sono sassi di miniera che ho scavato a fondo a mani nude in una vita intera. Non cercare un senso a tutto, perché tutto ha senso. Anche in un chicco di grano si nasconde l'universo, perché la natura è un libro di parole misteriose, dove niente è più grande delle piccole cose. È il fiore tra l'asfalto, lo spettacolo del firmamento, è l'orchestra delle foglie che vibrano al vento, è la legna che brucia, che scalda e torna cenere. La vita è l'unico miracolo a cui non puoi non credere, perché tutto è un miracolo, tutto quello che vedi, e non esiste un altro giorno che sia uguale a ieri. Tu allora vivilo adesso come se fosse l'ultimo e dai valore ad ogni singolo attimo. Ti immagini se cominciassimo a volare tra le montagne e il mare? Dimmi dove vorresti andare, abbracciami se avrò paura di cadere. Che siamo in equilibrio.

Il tempo ti cambia fuori, l'amore ti cambia dentro. Basta mettersi al fianco invece di stare al centro. L'amore è l'unica strada, è l'unico motore. È la scintilla divina che custodisci nel cuore. Tu non cercare la felicità, semmai proteggila. È solo luce che brilla sull'altra faccia di una lacrima. È una manciata di semi che lasci alle spalle, come crisalidi che diventeranno farfalle. Ognuno combatte la propria battaglia. Tu arrenditi a tutto, non giudicare chi sbaglia. Perdona chi ti ha ferito, abbraccialo adesso. Perché l'impresa più grande è perdonare se stesso. Attraversa il tuo dolore, arrivaci fino in fondo. Anche se sarà pesante,

0: lentamente gli occhi e stammi vicino, perché mi trema la voce come se fossi un bambino. Ma fino all'ultimo giorno in cui potrò respirare, tu stringimi forte e non lasciarmi andare. Abbi cura di me.
1: Hit Italia, la musica italiana di Radio.0.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 17 e un minuto.
2: Bentrovati da Jenny De Gaetano in copertina al tennis. Il sorteggio effettuato oggi del Roland Garros, che avrà inizio domenica. Jannik Sinner, a cui manca nella collezione degli slam solo quello parigino, debutterà contro la wildcard francese Clément Tabour. Il numero uno del mondo potrebbe incrociare poi negli ottavi Dardery, nei quarti Shelton. Cobolli aspetta un qualificato, assente Musetti, infortunato come anche Carlos Alcaraz. Tra le donne, Jasmine Paolini debutta contro l'ucraina Yastremska. Intanto, dopo gli ottavi conquistati a Roma, per la prima volta in carriera, il 29enne pugliese Andrea Pellegrino approda al tabellone principale del Roland Garros, battendo nel derby italiano, ultimo turno delle qualificazioni, Marco Cecchinato. Cambiamo argomento. È iniziato ieri il festival delle finali delle coppe di calcio, con l'Europa League griffata a Aston Villa, soprattutto marchiata da Unai Emery. Il tecnico dei Villans al quinto successo personale nella manifestazione dopo la tripletta in terra di Siviglia, il poker sulla panchina del Villarreal. Mercoledì sarà assegnata la conference finale di Lipsia, Crystal Palace Rayo Vallecano. Il 30 maggio a Budapest il ballo finale della Champions, tre campioni in carica del PSG e l'Arsenal, che qualche giorno fa è tornato padrone di Premier dopo oltre 20 anni. Il calcio italiano invece è proiettato all'ultimo turno di campionato, quanto mai infuocato dall'alto in basso. Inter e Napoli sicure del pass Champions per gli altri due posti, in vantaggio Milan e Roma, alla caccia del miracolo il Como, soprattutto la Juventus, il cui destino passa nel derby della Mole, ma è legato anche agli altri risultati. In coda Lecce e Cremonese, duello a distanza per evitare la retrocessione. Cambiamo argomento. Sprazzi di classe, fa ben sperare, rientra alle gare di Marcel Jacobs dopo 8 mesi di stop, qualche accenno di addio. Ieri a Savona l'ex olimpionico ha corso i 100 in 10.01, seppur ventoso, dimostrando di essere avviato verso un piano recupero anche grazie al ritorno del sodalizio tecnico con Paolo Camossi, che sa di essere, per lo sprinter azzurro, qualcosa di più di un allenatore.
3: Io e Marcel c'è un percorso che va oltre quello sportivo, che ci ha visto affrontare vittorie bellissime, cadere e rialzarsi insieme, e essere qui oggi, arrivare anche terzi e fare 10-0-1, che uno potrebbe vederla come dire mannaggia. No, sono felice, perché questo percorso a volte è più importante delle tappe.
2: Basket, l'Olimpia Milano ad un passo dalla semifinale dei playoff scudetto. In gara 3, in vantaggio 2-0, il quintetto di Poeta ospita alle 20:45 a Reggio Emilia, con la chance di chiudere la serie. Nell'altro confronto di gara 3, sull'1-1 alle 20, Trieste riceve Brescia. Ed è tutto, buona serata.
4: Ottica LC, il tuo ottico di fiducia a Trieste. Con la migliore strumentazione nel campo ottico, riusciamo a garantire applicazioni di lenti a contatto specialistiche e personalizzate oltre alle lenti standard. Inoltre, troverai montature per adulti e bambini e una zona svago per l'intrattenimento dei più piccoli durante i tuoi acquisti. Passa da Ottica LC, in via Ginnastica 15A a Trieste. Fabio e Rachele ti aspettano.
5: Io mi ricordo ancora quella mattina quando ho deciso di diventare un'infermiera. Mi sono guardata allo specchio, ti ho vista e ho pensato: io scelgo te. Scegliere di esserci, scegliere di prendersi cura degli altri. Oggi quella scelta può diventare anche la tua. La Regione sostiene il tuo impegno. 3.300 euro all'anno per ogni studente meritevole. Un aiuto concreto durante gli studi, un investimento sul futuro, un contributo per la salute di tutti. Corso di laurea in infermieristica. Io scelgo te. Scopri di più su regione.fvg.it.
6: Vuoi raggiungere le località balneari di Grado e Lignano in totale relax? Scegli la strada del mare. Sali sul Delfino Verde. Il collegamento marittimo Trieste-Grado-Lignano e ritorno è attivo tutti i giorni, esclusi i lunedì, dal 25 aprile al 4 ottobre. Porta anche la tua bicicletta per un'escursione indimenticabile. I biglietti li acquisti online o direttamente a bordo. Il servizio è senza prenotazione. Per tutte le informazioni su orari e tariffe, visita il sito web delfinoverde.it.
0: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
7: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
0: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
7: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Piccina Trieste. Chiama lo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adria Care, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.
8: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: www.meteoregione. A cura dell'OSMER, Osservatorio Meteorologico dell'ARPA Friuli Venezia Giulia.
1: Buon pomeriggio, benvenuti all'appuntamento con il meteo di Firenze Giulia, in collegamento con l'ARPA per nuovi aggiornamenti. Sergio Nordio, allora Sergio, com'è la stazione meteo?
2: Eccoci qua, ben ritrovati. Condizioni che ormai sono dettate dalla presenza di un anticiclone che si spingerà nei prossimi giorni in maniera molto decisa su gran parte dell'Europa. Un anticiclone che ha origine africana, ma per la nostra regione, essendo posizionato prevalentemente con i suoi massimi verso l'Europa nord-occidentale, ci porta delle correnti da nord, quindi avremo questa caratteristica di correnti settentrionali che potranno favorire nei pomeriggi la formazione di un po' di nuvolosità sulla zona alpina e anche la possibilità di qualche rovescio, di qualche temporale. Si tratta comunque di episodi abbastanza isolati, dovuti anche per lo più al riscaldamento, visto appunto la presenza di sole, soprattutto nelle mattinate molto intenso su tutta la regione. Questo porterà a un aumento delle temperature progressivo. Nei prossimi giorni avremo sempre un po' più caldo, quindi 28-29 gradi in pianura previsti nella giornata di domani, e poi andremo probabilmente verso i 30 nella giornata di domenica e lunedì. L'anticiclone sembra permanere parecchio a lungo per gran parte della prossima settimana, quindi per il momento non ci sono significativi cambiamenti.
1: Perfetto, voi rimettete sempre collegati con Radio Punto Zero.
2: Grazie a voi, buona serata a tutti, ciao.
3: A Città Fiera lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Città Fiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.
4: Basket Mania. Interviste esclusive e approfondimenti sul campionato della futurosa Forna Basket Trieste vi è stato offerto da Civibank, Gruppo Sparcasse, la banca locale di riferimento per il Nord-Est. Basket Mania. Interviste esclusive e approfondimenti sul campionato della APU Udine Basketball vi è offerto da Civibank, Gruppo Sparcasse, la banca locale di riferimento per il Nord-Est. Avete ascoltato Basket Mania, in collaborazione con Civibank, Gruppo Sparcasse, la banca locale di riferimento per il Nord-Est.

0: out of a yoke.
1: Oh boy.
2: Top 101, le migliori 101 canzoni del momento, selezionate dai DJ di Radio.

0: Salone Nautico Internazionale Internautica, alla Marina di Porto Rose. Dal 21 al 24 maggio scopri le ultime novità dal mondo della nautica. Ti aspettano presentazioni di nuove imbarcazioni, attrezzature per la navigazione e articoli sportivi per il tempo libero in mare. Non perdere il più grande evento nautico in Slovenia. Dal 21 al 24 maggio, alla Marina di Porto Rose.
1: Domenica 24 maggio a Venzone torna Park Fest 2026, il 24esimo incontro fra i parchi dell'arco alpino orientale e ricorda i 30 anni dalla legge che istituisce parchi e riserve regionali. Dalle 10 in Piazza Municipio una giornata dedicata alla natura, con stand dei parchi, specialità del territorio, mercatino dell'artigianato, laboratori, visite guidate, escursioni e attività per famiglie. In programma anche l'Aperiparco, esibizioni di gruppi folcloristici e mostre permanenti. Park Fest 2026, domenica 24 maggio a Venzone. Info su parcoprealpigiulie.it. E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
2: Pronti per un'avventura indimenticabile?
3: Il più grande parco zipline in Europa vi aspetta a pochi chilometri dal confine italiano, ideale per una gita di un giorno. 10 cavi d'acciaio, 4 chilometri di volo sopra il fiume Ucea. Adrenalina, mozzafiato, spettacolare!
2: Zipline Ucea è situata nella pittoresca Valle di Lisonzo. Vicino, selvaggio e divertimento pazzesco!
1: Prenotate la vostra avventura ora su sociarafting.si.
4: Hai sempre sognato un marmo che resiste a macchie e acidi? Con Key Marble di Francescut Marmi ora è realtà, un brevetto mondiale che protegge il marmo da olio, vino, limone e aceto, senza rovinarsi, perfetto per la cucina, il bagno e ogni ambiente raffinato, anche per pavimenti, rivestimenti e scale. Scegli la bellezza senza pensieri con Key Marble, il marmo bianco di Carrara, il rosso di Verona, il biancone, il travertino romano classico e tanti altri. Scopri di più su francescutmarmi.it. A Casarsa della Delizia, Pordenone, Francescut Marmi, la bellezza del marmo eterno, senza limiti.
5: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Vieni a scoprirla da Autonord Fioretto. In strada delle Saline 2 a Muggia, Trieste. In via Nazionale 29 a Reana del Royale, Udine. E in via Venezia 121 a Pordenone.
2: Cerchi piante e fiori per rendere davvero unico il tuo giardino? Da Ecosistema Poletto Piante, dal 1957, ogni pianta racconta una storia fatta di passione, cura e bellezza. Gianfranco Poletto, insieme ai suoi figli e a uno staff esperto, ti accoglie come in famiglia, guidandoti nella scelta perfetta per i tuoi spazi verdi. Maggio è il mese più romantico dell'anno, il mese delle rose e delle ortensie, e qui sbocciano meraviglie. Oltre 150 varietà di rose, tra colori intensi e profumi avvolgenti, capaci di trasformare ogni angolo in poesia. E poi le ortensie, più di 40 varietà, eleganti e sorprendenti, dalla macrofilla alla paniculata, fino alle più rare e affascinanti. Un'esplosione di forme e sfumature, pronta a rendere unico il tuo giardino. A Cordignano, a pochi chilometri da Sacile, sulla rotonda al Bivio Cadore, ti aspetta un luogo magico dove la natura si vive davvero. Ecosistema Poletto Piante, naturalmente da vivere.
3: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su kernterme.com.
1: Alle scuderie del Castello di Miramare arriva l'imperdibile mostra Una Sfinge l'attrae. Massimiliano d'Asburgo e le collezioni egizie tra Trieste e Vienna. Dopo più di un secolo, una parte preziosa della collezione egizia di Massimiliano d'Asburgo ritorna eccezionalmente a Trieste dal Kunsthistorisches Museum di Vienna. Oltre 100 straordinarie opere raccontano il fascino senza tempo dell'antico Egitto. Fino al 1 novembre alle scuderie del Castello di Miramare a Trieste. Info e biglietti su miramare.cultura.gov.it.
4: Cerchi competenza, rapidità e zero pensieri? Da oggi l'Autoscuola Accademia di Guida diventa anche agenzia di riferimento per tutte le pratiche automobilistiche e nautiche, immatricolazioni, passaggi di proprietà, rinnovi patente e risposta ad ogni problema amministrativo. Servizio preciso, tempi rapidi e assistenza completa. E se vuoi salpare verso nuove mete, sali a bordo delle nostre imbarcazioni per il conseguimento della patente nautica. Accademia di Guida, la soluzione giusta al momento giusto. Per informazioni vieni a trovarci in via Miramare 5 o visita il nostro sito accademiadiguida.it.

che meri tu. Per quello ho preso mai che sto alla carità. Perché la vita dà a chi non merita. Dicono i ricchi che i soldi non fanno la felicità. Allora lascia tutta la tua eredità, così magari compro una Cadillac. Ho gli occhi dietro la mano di Fatima. Sei bella ma è sporca la tua anima. Non so più cosa pensa né chi mai.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 17 e 51 minuti.
2: Top 101, le 101 hit di Radio.0.

0: trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Sono arrivati all'aeroporto di Istanbul tutti i partecipanti alla missione umanitaria Flotilla, inclusi tutti i cittadini italiani, a bordo di tre voli charter decollati dall'aeroporto israeliano di Eilat. Stamani il ministero degli esteri israeliano aveva annunciato di aver espulso tutti gli attivisti stranieri a tre giorni dal loro blocco in acque internazionali. Complessivamente erano 430, tra cui 29 italiani. Questi ultimi saranno sentiti dalla Procura di Roma, che ipotizza il reato di sequestro di persone e che acquisirà il video in cui il ministro israeliano Ben-Gvir passeggia tra gli attivisti inginocchiati e con le mani legate. Stamani tra i primi arrivati a Roma il giornalista del Fatto Mantovani e il deputato 5 Stelle Caro Tenuto. Siamo stati picchiati selvaggiamente, hanno raccontato. Intanto il ministro Tajani annuncia che chiederà all'UE sanzioni contro Ben-Gvir per gli inaccettabili atti compiuti contro gli attivisti della missione umanitaria diretta a Gaza e bloccata dalla marina israeliana. Le forze speciali ucraine hanno colpito il quartier generale dell'EFSB, agenzia di intelligence e sicurezza interna della Federazione Russa, nella parte della regione ucraina di Kherson, attualmente sotto il controllo di Mosca. Ha distrutto un sistema di difesa aerea. A renderlo noto con un post su X il presidente ucraino Zelensky, postando un video dell'accaduto. Grazie a questa singola operazione le perdite russe ammontano a circa un centinaio tra morti e feriti, ha scritto, aggiungendo: i russi devono sentire la necessità di porre fine a questa guerra. È stata trasferita in Germania la turista tedesca di 69 anni a cui sono state amputate le gambe dopo essere stata travolta dall'auto di El Kudri sabato scorso nel centro di Modena. Le sue condizioni sono migliorate, consentendo il trasferimento in patria, dove potrà continuare la convalescenza e la riabilitazione, fanno sapere i medici dell'ospedale Baggiovara. Ancora grave invece la 53enne polacca ricoverata in terapia intensiva. Intanto proseguono le indagini sul 31enne di Bergamo, originario del Marocco, che ha investito i pedoni a folle velocità con la sua auto. Il suo difensore, l'avvocato Fausto Gianelli, ha fatto sapere che chiederà una perizia psichiatrica. Un nuovo format per l'educazione previdenziale. Sentiamo.
1: Quasi due italiane su tre si definiscono pianificatori, ma poi uno su due lascia il TFR in azienda, principalmente per inerzia. Quasi sei giovani della Gen Z su 10 si dichiarano pronti a sottoscrivere prodotti previdenziali, a patto però di trovarli in formati accessibili. Sono alcuni dei dati dell'osservatorio SVG, gli italiani e la previdenza complementare, realizzato per Satispay. Il CEO e co-founder Alberto Dalmasso.
2: Dal 1 luglio tutti i neoassunti del settore privato avranno solo 60 giorni per decidere cosa fare del proprio TFR aziendale e, nonostante questa urgenza, il 43% dei lavoratori non sa di questo cambiamento normativo e quindi per questo è fondamentale oggi un'iniziativa di formazione su un tema così importante.
1: Il nuovo servizio di educazione previdenziale di Satispay ha proprio l'obiettivo di colmare un gap informativo che riguarda l'intero sistema, ma come funzionerà?
2: La tecnologia rimane sempre al centro, al cuore di quello che Satispay fa, però il servizio che lanciamo si basa sull'interazione umana. Infatti è composto da webinar per le aziende, ma anche sessioni in video call one to one, dove ogni singolo lavoratore potrà approfondire la propria situazione previdenziale.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
3: Benvenuti a Caorle, il gioiello della costa veneta, dove splende il sole su 15 km di spiagge dorate e sicure, perfette per famiglie, bambini e anche per i vostri amici a quattro zampe. Potrete scegliere tra la spiaggia di Levante o Ponente, sabbia fine, acque basse, campi da gioco, piattaforme galleggianti e tanto relax. E con la bandiera blu e la bandiera verde, qualità e sicurezza sono garantite. Ma affrettati, a Caorle gli ombrelloni vanno a ruba. Prenotate subito su caorlespiaggia.it. Facile, veloce. Caorle vi aspetta per un'estate indimenticabile.
4: Dal 28 al 31 maggio torna a Trieste la 15ª edizione di Mare Nord-Est. 4 giorni di mare, scienza, cultura, spettacolo e grandi emozioni in Piazza Unità. Scopri la 5ª rassegna subacquea internazionale, la traversata delle tre nazioni e vivi il fascino del primo raduno internazionale di idrovolanti. Conferenze, mostre, laboratori, fotografia subacquea, stand, musica e attività per tutta la famiglia. Mare Nord-Est 2026, il mare che unisce passato, presente e futuro. Ingresso libero, info su Mare Nord-Est.
5: L'unico gesto che porta bene agli anziani fragili è la tua firma. Dona il 5 per 1000 alla Fondazione Associativa Goffredo de Banfield. A te non costa nulla, ma per molte persone anziane in difficoltà e per le loro famiglie è importante. Quest'anno scegli di aiutare chi vive una vecchiaia difficile, offrendo sostegno e cura. Destina il tuo 5 per 1000 alla The Banfield. Codice fiscale su TheBanfield.it.
6: Salone Nautico Internazionale Internautica alla Marina di Porto Rose. Dal 21 al 24 maggio scopri le ultime novità dal mondo della nautica. Ti aspettano presentazioni di nuove imbarcazioni, attrezzature per la navigazione e articoli sportivi per il tempo libero in mare. Non perdere il più grande evento nautico in Slovenia. Dal 21 al 24 maggio alla Marina di Porto Rose.
7: Amore, e adesso dove li mettiamo tutti questi mobili con la casa nuova ancora in consegna?
8: Facile! Chiamiamo Equip Traslochi, che ha la custodia mobili nella sede di Prosecco.

0: lavori di ristrutturazione o in attesa della nuova casa.
1: Equip Traslochi non è solo deposito, fa anche traslochi per privati e aziende, montaggio mobili, noleggio autoscale fino a 33 metri, carrelli saliscale, persino smaltimento.
0: Allora la soluzione è chiara, equiptraslochi.it. Da 40 anni traslochi in totale sicurezza, con sedi da Trieste fino a Vicenza.
2: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Anna zia Giulia.
1: The Big 40, la classifica di Radio.0.
2: Cari amici, ben ritrovati nella Big 40 di Radio.0. Allora, oggi torniamo a parlare di musica e lo facciamo naturalmente con i prossimi 10 brani del giorno. Siamo arrivati alla posizione numero 20, quindi siamo a metà classifica e ritroviamo questo bellissimo duetto tra Blanco ed Elisa, si chiama Ricordi, ed è un duetto in cui appunto Blanco ci parla della sua maturità, della sua crescita anche personale, una crescita tra l'altro caratterizzata anche successo avuto già in gioventù, che effettivamente l'ha portato un po' a riconsiderare la sua vita. Un racconto più maturo, questo suo ultimo album, di quella che è la sua esperienza musicale. Alla posizione invece numero 19 ritroviamo Miles Smith e Niall Horan con la sua Drive Safe, insomma, oltre a ricordarci di guidare sempre in sicurezza, è un bellissimo brano che ci farà ballare anche nella primavera estate. Torniamo a Sanremo con lui che ha portato coraggiosamente un pezzo effettivamente rap al Festival di Sanremo, perché negli anni passati ci sono stati sì diversi rapper, ma molti si sono un pochino adeguati a quello che è lo stile del Festival di Sanremo. Lui ha mantenuto la sua identità, questo lo ha decisamente premiato, ed è Night con Prima Che, ovviamente già molto noto tra gli appassionati di rap che lo seguono già da diverso tempo. Si tratta infatti di un cantante affermato che già gareggiava tra i campioni. Alla posizione invece numero 17 ritroviamo Alex Warren, lui che è stato anche uno degli autori che ha spopolato nelle storie dei social, di Instagram in particolare, con la sua Ordinary. È tornato con questo pezzo che si chiama Fever Dream e noi ce lo ascoltiamo tutto. E allora riepiloghiamo cosa sentiremo in questa tranche. Alex Warren, Fever Dream, alla posizione numero 17, la 18 c'è Night dal Festival di Sanremo, Prima Che, Miles Smith, Niall Horan, Drive Safe, alla posizione numero 19, alla 20 aprono Blanco ed Elisa con Ricordi.

sarei partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito. Ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: The Big 40, la playlist della settimana, torna tra poco.
1: Parlotti Moto è aperto per le tue revisioni. Non aspettare l'ultimo momento. Vieni in via Gatteri 12 a Trieste. Parlotti Moto, il centro revisioni autorizzato e officina riparazioni per veicoli a due ruote di tutte le marche.
2: Quest'estate vieni a passare le tue vacanze nel meraviglioso Salento. Parti con Ryanair, volo diretto da Trieste Airport a Brindisi e prenota in uno dei Caroli Hotels a Gallipoli nel magico Eco Resort Le Sirenè, il Mozzafiatto Bella Vista Club e il friendly Jolly Park Hotel. A Santa Maria di Leuca il mitico Hotel Terminal e l'ottocentesca Villa La Meridiana. Vivrai un'estate magica tra spiagge bianche, acque turchesi e la gustosissima cucina salentina. Prenota subito la tua vacanza da sogno su carolihotels.com. Quest'estate vieni a passare le tue vacanze nel meraviglioso Salento.
3: Dal 28 al 31 maggio torna a Trieste la 15ª edizione di Mare Nord-Est. 4 giorni di mare, scienza, cultura, spettacolo e grandi emozioni in Piazza Unità. Scopri la 5ª rassegna subacquea internazionale, la traversata delle tre nazioni e vivi il fascino del primo raduno internazionale di idrovolanti. Conferenze, mostre, laboratori, fotografia subacquea, stand, musica e attività per tutta la famiglia. Mare Nord-Est 2026. Il mare che unisce passato, presente e futuro. Ingresso libero. Info su Mare Nord-Est.
4: Ritorna Sapori Pro Loco.
5: Il 16 e 17 e dal 22 al 24 maggio scopri le tipicità, i gusti e le tradizioni enogastronomiche più autentiche insieme alle Pro Loco del Friuli Venezia Giulia.
4: Sapori Pro Loco, da venerdì 22 a domenica 24 a Villa Manin di Passariano, Codroipo, Udine.
5: Info e programma su saporiproloco.it.
6: Un evento che unisce solidarietà, convivialità e una bella attività fisica. Vieni il 6 e 7 giugno alla 21ª edizione della 24 ore di Buttrio. Crea la tua squadra e sfida i tuoi amici. E per chi non vuole correre e camminare, ci saranno chioschi e eventi partner. Trovi tutte le info sui nostri canali social 24 ore di Buttrio o sul sito 24oredibuttrio.it.
7: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
8: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: la zia Giulia.
1: The Big 40, la classifica di Radio.0.
2: Bentornati nella nostra Big 40, è venuto il momento di scoprire i brani della prossima tranche. Siamo arrivati alla posizione numero 16 e siamo quindi nel cuore della nostra Big 40. E chi troviamo? Beh, ovviamente torniamo al Festival di Sanremo, Tommaso Paradiso, I Romantici, un brano che effettivamente piace sempre di più con l'ascolto nel tempo, e io sono certa che sarà uno dei tormentoni di quest'estate. Alla posizione invece numero 15 c'è Teddy Swims con Lose Control. Lui con questa voce veramente soul conquista effettivamente il pubblico di tutte le età, ed è già da un po' nella nostra classifica. Invece ritorna Tiziano Ferro con uno stile che ci ricorda i suoi inizi, insomma un giovane Tiziano con quella grinta che poi viene sottolineata dalla voce di Giorgia, che sta veramente molto bene accompagnata a quello di Tiziano. Il loro duetto è per una canzone molto forte che si chiama Superstar ed è alla posizione numero 14 della nostra Big 40. E allora ce li ascoltiamo uno dietro l'altro: Tiziano Ferro e Giorgia con Superstar, Teddy Swims Lose Control alla posizione numero 15, e alla posizione numero 16 c'è invece Tommaso Paradiso con la sua I Romantici.

0: The Big 40, la classifica dei 40 brani più suonati della settimana su Radio.0, con Barbara Perner e Igor da Milano.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: The Big 40, la classifica dei 40 brani più suonati della settimana su Radio.0, vi aspetta da lunedì a giovedì alle 18 e il sabato dalle 16 alle 20. Musica, curiosità e tutte le ultimissime uscite con Barbara Pernar e Igor da Milano.
1: Top 101, le 101 hit di Radio.0 ogni giorno dalle 17 alle 18.

0: Il Termen Hotel Karawankerhof e le terme di Warmbad si trovano a Warmbad Villach, a 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio, Udine, nel parco naturale del Monte Dobrac e a pochi passi dalla pista ciclabile Alpe Adria.
1: Un hotel moderno, perfetto per famiglie e sportivi. Camere spaziose, ampio ristorante, mini club, anche in lingua italiana.
0: E corridoio diretto alle terme di Warmbad.
1: Piscine termali interne ed esterne, numerosi scivoli, spa con hammam, in un'area benessere di 2000 metri quadri e in palestra di ultima generazione. Karawankerhof.com.
0: L'unico gesto che porta bene agli anziani fragili è la tua firma. Dona il 5 per 1000 alla Fondazione Associativa Goffredo de Banfield. A te non costa nulla, ma per molte persone anziane in difficoltà e per le loro famiglie è importante. Quest'anno scegli di aiutare chi vive una vecchiaia difficile, offrendo sostegno e cura. Destina il tuo 5 per 1000 alla De Banfield. Codice fiscale su debanfield.it.
2: Cosa facciamo oggi? Andiamo a fare una gita?
3: Ho un'idea! Saliamo a bordo del trenino leggendario e scopriamo la più grande meraviglia del mondo sotterraneo.
2: Dimmi dove?
3: Alle grotte di Postumia in Slovenia.
2: Lì dove si vedono anche i piccoli draghetti? Grotte di Postumia in Slovenia, a 45 km dal confine.

0: gelato strepitoso!
1: Da sempre il più buon gelato artigianale, con tanti nuovi gusti. Da Zampolli, in via Gega 10 a Trieste.
2: Pronti per un'avventura indimenticabile?
3: Il più grande parco zipline in Europa vi aspetta a pochi chilometri dal confine italiano, ideale per una gita di un giorno. 10 cavi d'acciaio, 4 chilometri di volo sopra il fiume Ucea. Adrenalina, mozzafiato, spettacolare!
2: Zipline Ucea è situata nella pittoresca Valle di Lisonzo, vicino, selvaggio e divertimento pazzesco!
3: Prenotate la vostra avventura ora su socialrafting.si.
4: Radio.0, la radio ufficiale della Pallacanestro Trieste, presenta giovedì 21 maggio alle ore 20 la radiocronaca dei playoff Pallacanestro Trieste-Brescia, solo sulle frequenze di Radio.0 e in streaming su radio.0.it.

0: zia Giulia.
1: The Big 40, la classifica di Radio.0.
2: Cari amici di Radio.0, siamo tornati nella nostra Big 40. Nel cuore di maggio, ovviamente, la musica diventa sempre di più la playlist della nostra estate, perché la primavera è iniziata, è un momento di festa all'aperto, dei primi giorni effettivamente passati sul sole, perché no, anche i primi momenti al mare, anche se il meteo non ci sta proprio tanto aiutando in questo. Ma noi non ci vogliamo pensare, pensiamo alla musica, perché balliamo subito con Bob Sinclair, Kissa, e la loro I Can't Wait. Ci ricorda qualche brano anni 90, ma ovviamente ci fa venire voglia di ballare e di vivere quello che è il presente. D'altronde, quando ci ricordiamo di un periodo della nostra vita, sicuramente a questo periodo della nostra vita è collegata una canzone, una colonna sonora. Posizione invece numero 12 per Fedez e Marco Masini con il loro Male Necessario. Continua a spopolare questo pezzo, tra l'altro anche per Marco Masini continua il tour in giro per l'Italia a proporre e a presentare il suo album. È stato recentemente anche qui in Friuli Venezia Giulia al Tiare Shopping, ha avuto ovviamente un grande affetto dal pubblico che è passato per avere autografato e fatto la foto con il nuovo album, ma soprattutto si è veramente regalato al pubblico presente. Ha cantato due pezzi storici come ad esempio Ti innamorerai, e poi insomma, quando arrivano questi cantanti che rappresentano generazioni, alla fine è bello, perché si fa un po' un tuffo nel passato, almeno per chi non è giovanissimo come la qui presente. Mentre anche il nostro Igor da Milano, anche se non c'è, ricordo che anche lui non è giovanissimo, no, non è vero. L'età non si conta dalla data di nascita, dai, diciamo così, ma dall'energia che abbiamo dentro, come quella della musica. Allora ho pensato di chiudere in bellezza con questo pezzo di Bruno Mars. Non c'è niente da fare, quando Bruno Mars fa una canzone, soprattutto col suo stile un po' funky, ci conquista e ci mette buon umore. Lo fa anche con questo pezzo, che va bene per tutto. Cioè, tu hai bisogno di una colonna sonora per una storia Instagram? C'è Bruno Mars. Un reel? C'è Bruno Mars. Un evento? C'è Bruno Mars. E quindi, se avete bisogno di un brano, io vi ricordo, scegliete Bruno Mars. I Just Might chiude la nostra Big 40 di oggi, anticipato da Fedez e Marco Masini, Male Necessario, e poi apre la posizione 13 Bob Sinclair e Kiss, che ci fa ballare con I Can't Wait. Noi torniamo domani con la nostra Big 40, sarete insieme a Igor da Milano. Io vi saluto, perché stavolta sono da Napoli in diretta, per essere ovviamente sempre con voi Friuli Venezia Giulia. Sappiate che oggi qui a Napoli c'è il Giro d'Italia, che passa in Piazza Plebiscito, quindi c'è una grande festa, oltre che insomma tanta gente, tanti turisti, ma soprattutto all'arrivo in Piazza Plebiscito c'è Io Sono FVG, e quindi Friuli Venezia Giulia arriva davvero ovunque. Io vi saluto, vi do appuntamento domani, vi ringrazio per essere stati con noi su Radio.0. Ciao!

0: The Big 40, la classifica dei 40 brani più suonati della settimana su Radio.0, con Barbara Perner e Igor da Milano.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici trovo

0: non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: The Big 40, la classifica di Radio.0.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 19 e 2 minuti.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. La maggior parte di noi è stata messa in un piccolo container al buio e senza acqua. Questa è semplicemente tortura, a raccontarlo uno degli attivisti della flotilla atterrati oggi a Istanbul a bordo di 3 voli charter decollati dall'aeroporto israeliano di Eilat. Stamane il ministero degli esteri israeliano aveva annunciato di aver espulso tutti gli attivisti stranieri a 3 giorni dal loro blocco in acque internazionali. Complessivamente erano 430, tra cui 29 italiani. Questi ultimi saranno sentiti dalla procura di Roma, che ipotizza il reato di sequestro di persona e che acquisirà il video in cui il ministro israeliano Ben-Gvir passeggia tra gli attivisti inginocchiati e con le mani legate. Con il terremoto di magnitudo 4.4 delle 5.50 di oggi è iniziato un nuovo sciame sismico ai Campi Flegrei. La scossa, registrata alla profondità di circa 3 chilometri, è una tra le più intense da quando è ripreso il bradisismo nell'area e anche come durata, ha ricordato quella del 30 giugno di un anno fa, la più violenta degli ultimi 40 anni. Il sisma è stato avvertito anche a Napoli e Pozzuoli, dove molte persone sono scese in strada, crolli e cedimenti a Bacoli, dove è stato danneggiato anche l'arco del Belvedere, scuole chiuse in diversi comuni.
0: L'economia.
2: La Commissione europea taglia le stime di crescita per l'Italia. Nel 2026 il PIL è ora previsto in aumento dello 0,5% contro lo 0,8 indicato nelle previsioni d'autunno. Anche per il 2027 Bruxelles rivede al ribasso la crescita allo 0,6% dallo 0,8 precedente, a pesare il nuovo shock energetico causato dalla guerra in Medio Oriente. Il deficit scende in Italia al 2,9% del PIL, dal 3,1% del 2025. Il debito pubblico dell'Italia è invece visto al 138,5% del PIL nel 2026 e al 139,2% nel 2027, secondo valore più alto dell'UE dopo la Grecia. E oggi i dati del rapporto annuale dell'Istat presentati alla Camera. L'Italia mostra nel 2025 una crescita economica dello 0,5%, in lieve frenata rispetto allo 0,8% del 2024. Occupazione ancora in espansione, più 0,8%, ma segnando un progressivo rallentamento rispetto alla crescita del biennio precedente. Crolla invece il potere d'acquisto dei salari, che perdono l'8,6% rispetto al 2019. Nel paese ancora culle vuote, 6,6 milioni di italiani rinunciano ai figli, anche se li desiderano. Nel confronto sulla crescita del PIL, in Europa spicca la performance della Spagna, dove tra il 2022 e il 2025 il PIL è aumentato del 9% a fronte di un 2,3% dell'Italia. Il presidente Istat, Francesco Maria Kelly.
3: In Italia il clima di fiducia dei consumatori ha subito un forte peggioramento a partire dal mese di marzo, mentre le imprese sembrano più orientate alla cautela. In questo scenario, la stima preliminare del PIL per il primo trimestre dell'anno in corso ha indicato una crescita dello 0,2% rispetto ai 3 mesi precedenti. La variazione acquisita per il 2026 risulterebbe pari allo 0,5%.
2: Con la firma della Bulgaria l'Italia rimane l'unico paese a non aver ratificato il nuovo meccanismo europeo di stabilità, bloccandone ancora l'istituzione. Deliberato nel 2021, prevede la cessione dell'1% dei depositi bancari al CD, Fondo Salva Stati, che potrebbe intervenire a sostegno dei paesi in difficoltà finanziaria, ma con prestiti a condizioni giudicate troppo restrittive dal governo Meloni. La partita si intreccia con quella della richiesta italiana in una lettera della Premier alla Commissione di estendere i criteri di flessibilità di bilancio deliberati per il settore difesa anche all'energia. Bruxelles frena, salvo far notare che in tale ambito vi sono già strumenti finanziari ancora poco impiegati dall'Italia. A Strasburgo, al microfono di Alessandro Cisellin, riconosce la difficoltà Nicola Procaccini, Fratelli d'Italia, mentre il DEM Nicola Zingaretti parla di fallimento dell'esecutivo.
4: È difficilmente giustificabile rispetto alle imprese, alle famiglie europee, derogare in un caso e non derogare nell'altro. Quindi Giorgia Meloni ha preso di petto la situazione, però insomma il fatto di aver aperto la discussione e ci permette di poter ambire a recuperare tutte le posizioni e a convincere la maggioranza dei commissari e degli stati ad aderire alla proposta italiana.
5: Noi crediamo che il tema dell'energia deve essere preso in considerazione, perché è un tema che devasta molte imprese e soprattutto famiglie. Detto questo, è evidente che quella lettera è anche un timbro sul fallimento del governo Meloni, che guida ormai da 4 anni un paese che ha bassa crescita, alta fiscalità e immenso debito pubblico, tanto da non essere riuscita a uscire dalla procedura di infrazione.
2: In chiusura le borse, oggi ancora poco mosse quelle europee. Milano chiude invariata sulla scia delle persistenti tensioni geopolitiche e lo stallo dei negoziati di pace in Medio Oriente. Il petrolio riprende a salire, il Brent oltre i $108 al barile. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: Hai voglia di qualcosa di buono, ma buono davvero? Vieni a Tarvisio alla Locanda del Minatore, a Cave del Predil, proprio davanti alla miniera di Raibl. Trovi pizze fragranti, pinsa romana con farine antiche, panini con impasto pinsa e i piatti tipici friulani con il frico, lo stinco e il mitico piatto della laveria. E per chiudere in dolcezza, tiramisù e tante coccole fatte in casa. E se vuoi, puoi anche fermarti a dormire. La Locanda del Minatore, Largo Mazzini 4, Tarvisio. Seguici su Facebook.
6: La prova costume ti preoccupa? Nessun problema. Al Centro Benessere Arcadia arrivano i trattamenti pensati per valorizzare il tuo corpo e prenderti cura della tua pelle. Con LPG e Endermologie, il trattamento visibile già con 10 sedute, puoi ridisegnare, rassodare e drenare. Provare per credere. Se vuoi avere un corpo al top, scegli Centro Benessere Arcadia, in corso Saba 28 a Trieste. Scopri le promozioni su arcadiatrieste.it.
7: Cerchi competenza, rapidità e zero pensieri? Da oggi l'Autoscuola Accademia di Guida diventa anche agenzia di riferimento per tutte le pratiche automobilistiche e nautiche. Immatricolazioni, passaggi di proprietà, rinnovi patente e risposta ad ogni problema amministrativo. Servizio preciso, tempi rapidi e assistenza completa. E se vuoi salpare verso nuove mete, sali a bordo delle nostre imbarcazioni per il conseguimento della patente nautica. Accademia di Guida, la soluzione giusta al momento giusto. Per informazioni vieni a trovarci in via Miramare 5 o visita il nostro sito accademiadiguida.it.
8: Salone Nautico Internazionale Internautica alla Marina di Porto Rose. Dal 21 al 24 maggio scopri le ultime novità dal mondo della nautica. Ti aspettano presentazioni di nuove imbarcazioni, attrezzature per la navigazione e articoli sportivi per il tempo libero in mare. Non perdere il più grande evento nautico in Slovenia. Dal 21 al 24 maggio alla Marina di Porto Rose.
9: Hotel Warm Baderhof. Ritrovare benessere e vitalità all'Hotel Warm Baderhof, l'albergo a 5 stelle a Warmbad, in Carinzia. Fare il bagno nelle benefiche acque termali, circondate dal verde rassicurante del parco. Farsi massaggiare da operatori esperti, giocare a tennis o esplorare la natura rigogliosa a piedi o in bicicletta. Deliziare il palato con specialità autentiche e farsi viziare con torte cremosissime nell'elegante pasticceria. Vi aspettiamo all'Hotel Warm Baderhof, a soli 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio. www.warmbaderhof.com.

0: Zia Giulia.
1: Top 101, le 101 hit di Radio.0.

0: Salone Nautico Internazionale Internautica, alla Marina di Porto Rose. Dal 21 al 24 maggio scopri le ultime novità dal mondo della nautica. Ti aspettano presentazioni di nuove imbarcazioni, attrezzature per la navigazione e articoli sportivi per il tempo libero in mare. Non perdere il più grande evento nautico in Slovenia. Dal 21 al 24 maggio, alla Marina di Porto Rose.
1: Brico Center Bosco, nel cuore della città.
2: Per i tuoi progetti fai da te e anche per professionisti. Sempre nuovi assortimenti e super convenienza. E la comodità del parcheggio gratuito.
1: Brico Center Bosco, nel cuore della città, dove le tue idee prendono forma, a Trieste, in via Giulia 88.

0: La vera granita siciliana la trovi da Zampolli, in via Gega 10, a Trieste.
1: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare del

0: le detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
1: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
0: Vieni a scoprirla da Autonord Fioretto. In strada delle Saline 2 a Muggia, Trieste, in via Nazionale 29 a Reana del Royale, Udine, e in via Venezia 121 a Pordenone.
2: Benvenuti a Caorle, il gioiello della costa veneta, dove splende il sole su 15 km di spiagge dorate e sicure, perfette per famiglie, bambini e anche per i vostri amici a quattro zampe. Potrete scegliere tra la spiaggia di Levante o Ponente, sabbia fine, acque basse, campi da gioco, piattaforme galleggianti e tanto relax. E con la bandiera blu e la bandiera verde, qualità e sicurezza sono garantite. Ma affrettati, a Caorle gli ombrelloni vanno a ruba. Prenotati subito su caorlespiaggia.it. Facile, veloce. Caorle vi aspetta per un'estate indimenticabile.
3: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Radio Punto Zero, radio ufficiale, vi presenta la radiocronaca minuto per minuto della Pallacanestro Trieste in collaborazione con
1: 360 FVG, la banca giovane, moderna, con prodotti innovativi e servizi qualificati per rispondere con competenza e professionalità alle nuove progettualità di famiglie e imprese. La banca che mette al primo posto l'impegno di rilevanza sociale, la cooperazione e il localismo. Banca 360, credito cooperativo FVG, totalmente FVG.
2: Il mercato sta cambiando. La digital transformation non è più un'opportunità, ma una necessità se la tua azienda vuole rimanere sul mercato. Ecco perché affidarsi ad un partner qualificato come IS Copy può aiutare la tua azienda a gestire al meglio tale processo. Sicurezza informatica, cloud, networking gestiti con un unico canone mensile. Per informazioni scrivi a info@iscopy.it oppure chiamaci allo 040 57 76 26. Trasforma oggi il tuo business per rimanere sul mercato ed avere successo domani. IS Copy, il tuo digital partner.
3: Una sola auto con due anime da vivere. È Omoda 5 Super Hybrid. Il primo modello full hybrid di Omoda. 224 cavalli di pura potenza e fino a 19 km con un litro. Tecnologia, design, piacere di guida e un'avventura unica. Omoda 5 Super Hybrid. One car, two vibes.
4: Scoprila da Auto Più in via Caboto 24, Trieste. Per maggiori informazioni visita il sito autopiu.it.
0: Novità da Goretti Gomme. Meccanica, revisioni e da oggi anche autonoleggio a breve termine dalla Panda alla Maserati, con consegne e ritiro a domicilio su richiesta. E poi è arrivato il momento del cambio pneumatici. Informati subito. Goretti Gomme Meccanica, in Viale D'Annunzio 27. Per info gorettigomme.it o sui social Facebook e Instagram Goretti Gomme.
5: Per la tua auto, un solo nome. Autofficina GEG, specializzata in assistenza, riparazioni per auto, centro revisioni con diagnostica computer, centro gomme con assetto ed equilibratura, e non solo. Bosch Car Service e ricarica del clima. Servizi di qualità, nonché un assoluto punto di riferimento per tutta la provincia di Trieste, per serietà e professionalità. Insomma, se non è già la tua autofficina, GEG lo diventerà adesso. Ci trovi nella zona artigianale Dolina 507/2, San Dorligo della Valle. Ricorda, per la tua auto, G&G, veloci, bravi e buoni prezzi.
6: Malvestiti, rivenditore top per il Friuli Venezia Giulia di tutta la collezione Birkenstock. Dall'elegante allo sportivo, per uomo, donna e bambino, tutti i modelli per ogni occasione. Vieni a vedere la nuova collezione Birkenstock da Malvestiti in via Genova, angolo via San Spiridione, a Trieste.
7: Buonasera amiche e amici di Radio Punto Zero, ben ritrovati da Via Flavia. Si gioca gara 3 dei playoff. La Pallacanestro Trieste ospita la Germani Brescia di coach Cotelli. Serie ferma sull'1-1 dopo la grandissima vittoria nella prima partita di questo quarto di finale, vinta 92-90 dai triestini. C'è stata la risposta lombarda con il successo per 90-82 in gara 2. La partita si sposta da Brescia al capoluogo di regione Giuliano, una partita che conta non molto, moltissimo. Si spostano gli equilibri. Chi vince questa gara avrà sabato la prima opportunità di match point per accedere alle semifinali, dove con ogni probabilità incontrerà l'Olimpia Milano di coach Peppe Poeta. Tantissimi temi nella serie, ma soprattutto nella partita. C'è stato, come ben saprete, tutto il discorso legato alle presenze in palazzetto al Palarubini. La curva nord ha sciolto le sue riserve, o meglio ha cambiato la sua posizione dopo una rassicurazione arrivata evidentemente dalla dirigenza biancorossa in merito al futuro. Non sono ancora arrivate comunicazioni ufficiali, ma gli spifferi dicono di incontri istituzionali che sarebbero stati programmati o già avvenuti addirittura nelle scorse o nelle prossime ore. Una Pallacanestro Trieste che quindi ritrova il suo pubblico, non dico al completo perché comunque in tanti avevano risposto al comunicato della Curva Nord, che inizialmente si era posizionato sul non presenziare, non prendendo quindi il biglietto. Il cambio di passo innanzitutto in campo dei triestini e poi di posizione degli ultras ha sicuramente portato un aumento dei biglietti venduti al botteghino. Si sta riempendo il palazzetto, credo che andremo intorno alle 4.500 presenze, vedremo se sabato si riempirà eventualmente il palazzetto ancora di più. Questo per quanto riguarda fuori dal campo. In campo i temi sono tanti. Il primo di rotazione per Trieste, rientra Madi Sissoko dopo un mese passa di assenza dalla parquet. Fuori Gero Diutov, prima partita che salta per scelta tecnica il giocatore americano, autore di una super gara 1 e di una deludente gara 2. Vedremo anche come giocherà coach Taccetti. Chiaramente playoff sono basket di aggiustamento, ne ha fatti e come in gara 2 Brescia, chiudendo molto di più l'area, costringendo Trieste a tanti tiri di più in più da 3 punti, 9 per la precisione. Insomma, vedremo oggi cosa farà Taccetti, perché è il suo turno per muovere il pedone o forse un'altra pedina sullo scacchiere. In casa Brescia la notizia è che Amedeo Della Valle non si sta riscaldando, per quanto sia a referto non lo vediamo in campo. Sappiamo del problema avuto in gara 2, una gara 2 dove al di là del acciacco fisico ha faticato terribilmente al tiro, appena 4 punti a referto rispetto ai clamorosi 26 di gara 1. Però occhio, perché l'assenza di Della Valle, per quanto possa sembrare controintuitivo, non ha fatto male a Brescia, che infatti ha vinto e anzi ha avuto per molti minuti in campo Nan, autentico MVP dopo Bilan, migliore in campo in gara 2, autore di 18 punti. Vedremo quindi come cambieranno però le geometrie anche del quintetto base di Brescia. C'è anche un Barnell sottotono di cui parleremo nell'apertura, ma ora cediamo la linea a Riccardo Furlan. Riccardo, prima partita playoff di questa serie, Trieste la ghiottissima opportunità di chiudere in casa potenzialmente la serie dopo aver vinto gara 1. L'atmosfera si sta scaldando, sei carico?
8: Beh, dopo tantissimi anni, 2019 playoff con Cremona, poi negli anni diciamo 2021 in avanti altri due, e dopo siamo arrivati qua più vicini, sì, perché si è vinto una partita come l'anno scorso, però giocare anche in casa cambia, sì, cambia non tanto secondo me, perché di fronte a noi abbiamo la squadra di Brescia che ha già vinto qui a Trieste un mese fa se non sbaglio, e quindi era una partita equilibrata anche quella volta. Comunque, prima di entrare nella partita, io vorrei salutare Ricky Morgante, che è un tifoso che è triestino ma abita fuori, che attualmente è in ospedale, quindi un saluto a lui. Lo aiuto in qualche maniera, lui non sta tanto bene, una vittoria sarebbe una bella medicina per lui. Comunque, ritornando alla partita, ora c'è la presentazione della squadra bresciana. Come hai detto te, manca Della Valle, però anche in gara 2 praticamente non ha giocato molto, e la squadra di Brescia aveva vinto, quindi cambia poco. Invece in gara 1, in cui Della Valle aveva segnato ben 26 punti, Trieste in qualche maniera è riuscita a portarla a casa la vittoria. Ora c'è la presentazione della squadra triestina. Non c'è il grande Pienone questa sera, anche perché la decisione della curva nord è arrivata soltanto un giorno prima, e più di qualcuno si era sentito di seguire le indicazioni della curva nord di non presentarsi a questa partita. Comunque 4.000 spettatori ci dovrebbero essere questa sera, non molti, però è una partita sì importante ma non decisiva. Siamo sull'1-1, è chiaro che vincendo oggi Brescia si troverebbe con le spalle al muro. Comunque la novità è che c'è Sissoko, quindi c'è un pro e contro far giocare Sissoko, perché da più di un mese e mezzo che lui non gioca, lo abbiamo visto in riscaldamento non eccezionale nei suoi ganci, e quindi sarà un problemino secondo me inserirlo dopo tanto tempo. Speriamo di creare qualche problema alla squadra di Brescia proprio con Sissoko, che fisicamente ovviamente è diverso da Utop, che lui è un buonissimo difensore, però nell'ultima partita con Brescia neanche lui non è riuscito, perché c'è stata una rotazione di diversi giocatori su Bilan, ma nessuno a parte Banan era riuscito un po' a limitarlo, ma non tanto, e ricordo che Bilan ha segnato nel gara 2 ben 22 punti.
7: Viene presentata ora la formazione di Trieste. Il palazzetto è una bolgia, per quanto non pienissimo, soprattutto nel secondo anello sopra la curva. i temi nella partita, guardando le statistiche, sono legati ai tiri dal campo, in particolare a quelli da tre punti per Trieste, che ha tirato meglio sì da tre, ma ha tirato anche 9 triple in più, come anticipavamo, scelta voluta da Brescia, che ha chiuso molto l'area per fermare le penetrazioni che in gara 1 avevano tagliato le gambe ai giocatori lombardi. Una Trieste che però è crollata proprio in questo aspetto qui, da due punti, dal 77,2% fantasmagorico di gara 1 all'appena 41,9% di gara 2. Ora però linea all'inno di Mameli.

Cerca di ubriacare il filtro Ivanovic, prova a batterlo, tiene botta il montenegrino, Ross forza la giocata, viene stoppato, recupera per lo stesso rimbalzo, poi in avvicinamento tira a canestro, sbuca come un fantasma alle spalle di Ivanovic, trova il fondo della retina, 2-8, si sblocca la serata offensiva di Trieste, Endura riceve un trono nel canestro, vediamo se prova a mettere giù il pallone per battere Sissoko, lontano dalla palla però c'è un parapiglia tra Cuono e Brown, fischio arbitrale, fallo di Brown su Cuono che torna quindi il contatto falloso ricevuto nell'altra metà campo. Occhio ovviamente a questo matchup. Anche oggi Ross ha accoppiato a Rivers. È lì che vuole nascondere il playmaker triestino in difesa, coach Taccetti. Bila nel frattempo penetra, scarica, extra pass per Cuono. Sbaglia la prima tripla della serata. Rimbalzo di Rivers che ovviamente mangia in testa Ross. Palla per Endure che sbaglia il tiro dalla media. Rimbalzo di Sissoko. Bila lo disturba, ma Sissoko controlla il pallone e fa correre Ross, che attacca al centro, chiama il blocco proprio di Sissoko, lo sfrutta poi internamente da Bannan, fischio arbitrale, pesta la linea di fondo Bannan, anticipato il passaggio di Ross, terza palla persa per Trieste, come mi fa giustamente cenno il buon Riccardo Furlan. Ancora non coinvolto Ramsey sul parquet, se non per quella palla persa, o meglio quella palla persa e mezza sui due palloni toccati. Un tema, diciamo che con il ritorno al Ross centrismo sicuramente Ramsey ha perso un po' di volume di palloni toccati. Ora in difesa Brown con grande effort recupera il pallone e da terra lo schianta sulle caviglie di Bilan, palla che termina fuori, rimessa per Trieste che adesso da un minuto e mezzo non sta subendo canestri consecutivamente da Brescia, manca assolutamente un po' di ritmo in attacco. Vediamo che schema chiama ora Ross, si smarca Brown, questa volta non riceve ma taglia davanti all'avversario, poi Ross penetra, si schianta contro gli avversari, Bilan a rimbalzo cerca di controllare il pallone, Sissoko lo sfiora e quindi rimessa per Brescia, qua scelta scellerata di Colby Ross che ha appoggiato al ferro ma con la testa troppo sotto il supporto al tabellone, palla che si schianta sul ferro arancione e quindi possesso per Brescia, partita a punteggio basso finora soprattutto per Trieste, appena un canestro realizzato dal campo in 8 possessi. Cuono, palla in mano, chiama il blocco di Bilan, non lo sfrutta per attaccare ma per far circolare la palla sul perimetro. Rivers prova a palleggiare sul lato destro, Ross fa buona guardia, tocca fuori dal parquet, 7 secondi per l'attacco di Brescia che passa per la rimessa delle mani di Ivanovic, prova a giocare per la ricezione in post di Rivers. Brescia, dato che ha almeno 20 cm di vantaggio fisico su Ross, il giocatore maglia numero 23, gran giocata di Ivanovic che con una finta si libera di Ramsey, però sbaglia però incredibilmente l'appoggio a canestro, quindi rimbalzo di Sissoko, palla per Bannan che in post prova a liberarsi di Endure, Bannan a sportellate, appoggia al tabellone, giocata vecchia scuola, giocata efficace, 2 per lui, 4 per Trieste che dimezza lo svantaggio, 8 Brescia, 4 per i biancorossi. Per ora sta funzionando l'esperimento del doppio lungo soprattutto in difesa, Bilan finora ancora nessun tiro tentato dal campo, Endure appena uno è sbagliato. Stanno facendo la differenza gli esterni per Brescia, Rivers contro Ross, penetra, buona difesa di Ross, ma bravissimo Rivers a tenere il controllo del corpo e soprattutto a essere delicato con il tocco che porta ad altri due punti bresciani. Brown dal palleggio batte deragliando su Cuono, falla in difesa e end one di Brown che però cade male a terra, si tiene la caviglia. Trieste intanto va a quota 6, ma occhio al intervento sulla caviglia di Brown che sembra molto dolorante a terra, si rialza praticamente subito ma col supporto dei compagni di squadra, vediamo se chiederà il cambio Markel Brown. Brown che ha segnato in gara 1 22 punti, miglior scorer dei triestini, appena 8 nella seconda partita del quarto, zoppica vistosamente Brown, applaudito per la seconda volta dai tifosi. Diciamo che se fosse la natura di qualsiasi altro giocatore direi che probabilmente il cambio sarebbe la soluzione più indicata, ma Brown che comunque è un giocatore che tende un po' a esasperare nel bene o nel male i contatti che riceve, semplicemente si stringe la scarpa più forte e va in lunetta per raccogliere i due tiri liberi, anzi il singolo tiro libero guadagnato dal fallo e vale. Secondo fallo di Cuono, questa è una buona notizia perché Cuono aveva iniziato con ben 6 punti a referto, 2 triple su 3 tentativi, 5 e mezzo da giocare. Brown dalla linea della carità segna, poi torna in difesa zoppicando, occhi puntati su di lui, 7-10, 5-29 sul cronometro, blocco di Bilan per Ivanovic, traccia interna per Endure, giro, tiro, errore, Sissoko a rimbalzo, vola più in alto di Bilan, molto importante da questo punto di vista il rientro di
Sissoko, Ross

0: Attacca, scarica per Brown, tiro buono, tripla di Markel Brown, 10-10, Trieste sul pezzo, pronto ad entrare Jason Barnell per Brescia, l'uomo in più che però è mancato in questo inizio di serie per i Lombardi. Ivanovic dal palleggio batte Ramsey ma non realizza, altro rimbalzo di Sissoko che sta dando una grandissima mano nella lotta sotto le planche. Ramsey riceve da Ross, accelera, non lo può tenere, tiro a una mano in mezzo all'area, errore, rimbalzo Tappine, altro errore, Bilan a rimbalzo, questa volta è lui a far la voce grossa e quindi Ivanovic in transizione, finta di passaggio, tripla sbagliata, rimbalza ancora una volta di Sissoko, Trieste può correre con Ross che va da Bannan, poi palla interna proprio per Ross, stoppato, si ritorna a giocare con un po' più di fosforo tra Bannan e Ross, tiro in corsa di Ross, segnato, bella giocata di Colby Ross, caparbio anche dopo l'errore, bravo Bannan a ricercarlo, 12-10 Trieste con il parziale di 12-2, prende il primo vantaggio della serata, Andur dalla media in faccia a Sissoko, tiro buono nella sua zona di comfort, qua ovviamente Sissoko non può rimanere sul avversario in ogni movimento che fa, è ovviamente più agile il numero 9, però grande, grande aiuto a rimbalzo finora di Sissoko, poco coinvolto in attacco ma fondamentale in difesa, già 5 carambole raccolte. Ramsey chiama il blocco di Bannan, attacca dall'amato lato destro, finta, si libera per il tiro, poi trova internamente Bannan che subisce un contatto sul viso, non viene fischiato dagli arbitri, allora Ramsey forza la tripla, errore, palla lunga, rimessa per Brescia che lascia filar via il pallone, cambi per Trieste, esce Sissoko ed esce Markel Brown, entrano Francesco Candussi che ha da farsi perdonare due prime gare sotto il livello a cui ci eravamo abituati sia in regular season ma anche in certi momenti la scorsa stagione, e invece
1: sì, Sissoko 5 rimbalzi, è fondamentale.
0: Rientra anche Toscano Henderson invece tra i migliori nella doppia trasferta bresciana, 14 sia in gara 1 che in gara 2. Entra Barnell per Brescia come ha annunciato, è uscito per lui Cuono, è entrato anche Nan al posto di Ndur. Bilan contro Toscano Henderson in post, appoggia al ferro, primi due per Miro Bilan, al primo tiro della sua serata, 12-14 per Brescia, partita ora sì molto più equilibrata, 3:22 sul cronometro, sempre Colby Ross a portare su palla per i Giuliani, trova rimarchio Toscano Henderson che cerca in angolo Candussi, non lo trova, quindi ritorna da Colby che mette palla a terra e ritorna da Toscano, finta di tripla, palla interna per Candussi un po' bassa, Candussi la salva in qualche modo, poi deve forzare Trieste con Toscano Henderson in angolo, deve cercare la tripla con due uomini addosso, il tiro è corto, rimbalzo di Nan che può far correre Brescia, Trieste rientra abbastanza bene in difesa, vediamo se Ramsey reggerle uno contro uno, sì, bravo il numero 37 a tener botte e non cadere la finta di cambio di mano di Nan. Ivanovic contro Ross, sempre Toscano Henderson su Bilan, riceve Bilan, sempre contro il messicano, spalla canestro, partenza interna, Toscano Henderson commette fallo prima dell'azione di tiro, sarà rimessa dal lato per Brescia. Non riesco a capire se l'accoppiamento Toscano-Bilan è voluto o è semplicemente stato casualmente frutto di accoppiamenti in transizione per Trieste. La rimessa per i bresciani, sì, confermo, casualmente era finito Toscano-Henderson su Ivanovic, Bannan su Bilan, rimessa per i bresciani dal versante destro della loro metà campo offensiva, Bilan in punta marcato da Bannan, cerca e trova Nan, Ramsey guardingo su di lui, sbracciata di Nan, fallo di Ramsey per i triestini, si tratta del terzo fallo della serata, il primo di Jamaios Ramsey, con lui a quota 1 Brown e Toscano Henderson, per Brescia anche tre falli, uno di Ivanovic, due di Cuono, 14-12 il punteggio, rimessa ora dal lato opposto rispetto a quello della battuta precedente, riceve Bilan, sempre solito schema per l'uscita di Nan, blocco molto alto di Bilan che ora progressivamente abbassa le gambe per portare il miglior blocco possibile su Nan, sempre contro Ramsey, gran difesa di Ramsey, Nan deve imbettare e sbaglia, super difesa di Ramsey, non grande perché causa l'errore e la transizione di Trieste, Ross, gran palla per Bannan col fallo, Edwan, i due trascinatori in questa settimana di squad di gare playoff costruiscono il secondo canestro sull'asse australiano-americana, questa volta non è Bannan a servire Ross ma Ross a servire Bannan, fallo e vale, tiro libero aggiuntivo, esce tra gli applausi Colby Ross, entra al suo posto Michele Ruzier che, a proposito dei giocatori che devono farsi perdonare un rendimento non all'altezza nelle prime due gare, arriva a questa partita con 0 punti collezionati nelle due precedenti allacciate di scarpe, ma in casa giocatore che fa la differenza, fan favorites ce n'è uno, oltre alle enormi qualità che anche ha di campo, Michele, che però deve dare la dimostrazione di reggere anche a livello fisico questa serie playoff. Bannan in lunetta, segna in scioltezza il canestro del più uno, 15-14, c'è gara come c'è stata sia in G1 che in G2. Attacca Ivanovic, Toscano Henderson regge ma fino a un certo punto, buon aiuto di Candussi che permette al Toscano, al messicano scusatemi, di recuperare. Quindi Barnell, primo possesso della sua serata, Ivanovic contro Toscano Henderson, fischio arbitrale, fallo di JTA, bravo Ivanovic a piegare la testa per avvicinarsi all'avversario, Toscano Henderson un po' troppo alto sulle ginocchia, il secondo di JTA, vediamo chi entra al suo posto, entra Lodovico De Angeli, 1 minuto e 54 sul cronometro, comunque applausi per Toscano Henderson per quanto timidi ma comunque presenti, giocatore che comunque può accendersi da un momento all'altro, Toscano Henderson come può anche essere un po' deleterio in alcuni momenti della partita, lo è stato in questo caso in difesa, anche se c'è da dirlo è stata bene, brava Brescia a sfruttare prima il mismatch di Bilan e poi un ottimo primo passo di Ivanovic gravando così due falli, il più oneroso acquisto in termini anche di ingaggio personale della stagione triestina, un giocatore che probabilmente ha deluso le aspettative ma comunque ha condotto una stagione guardando le statistiche e anche ad alcune partite comunque sufficiente. 2-2 per Ivanovic, ritorna avanti di un punto Brescia, rimessa dal fondo di Bannan nelle mani di Ruzier, superata a metà campo Michele, chiama l'uscita di Jemaius Ramsey, Nan su di lui, raddoppiato Ramsey, trova Bannan, quindi ulteriore raddoppio ormai fisso sui pick and roll per Ramsey, De Angeli in angolo proprio per Ramsey, complicatissimo questo tiro in catch and shoot praticamente solo sulle punte, si alza e trova il più due Trieste, Ivanovic dalla media segna un bellissimo canestro, sta prendendo un po' le redini del gioco, occhio a Brescia che però rientra male, Ramsey fino in fondo, fallo in attacco evidente da parte di Ramsey che sbraccia, e qua molto molto ingenuo Ramsey, sicuramente Ivanovic si trova nella dinamica per la quale esasperare il movimento, però inutile negare il movimento ad uscire del braccio di Jemaius. Peccato perché Trieste avrebbe avuto l'occasione per andare sul più due, ma soprattutto peccato perché per Ramsey si tratta del secondo fallo della serata, sia lui che Toscano Henderson out, o meglio Toscano Henderson out ma Ramsey in campo, ma entrambi con due falli.
1: Un richiamo a Tacetti
0: per proteste, Ivanovic, blocco di Barnell sempre da sinistra verso destra, resto tiro di Ivanovic corto, rimbalzo però del Montenegrino, De Angeli se lo perde, il taglia fuori, poi butta via il pallone Ivanovic, Nan inciampa, si fa anche male, poi Ramsey dall'altro lato del campo si avventura in un uno contro uno con Bilan poco fruttuoso perché viene stoppato dal croato, Mobio tira in corsa, sbaglia, Bilan fa tap out, Mobio salva nelle mani di Barnell, uno contro uno con Candussi, Barnell tira un avvicinamento sbagliato, Bilan a rimbalzo, sbaglia ma a rimbalzo arriva ancora una volta Barnell che sbaglia anche questo, ma guadagna due tiri liberi, 18-18, 37 secondi, due decimi da giocare, pubblico inizia a farsi sentire, a protestare ad ogni fischio dopo le decisioni arbitrali pro Brescia, si lamenta con Percivalle, Ruzier, liberi per Barnell, rientra Rivers, rotazioni sicuramente più corte oggi per la panchina di Brescia, è abbastanza ovvio, già una squadra che di base conta su 9 giocatori coinvolti con più di 7-8 minuti a partita, ai playoff ha addirittura ristretto in gara 1 il minutaggio concesso a coloro in uscita dalle comode sedie del Pallarubini in questo caso. Oggi poi con i due falli di cuore e l'assenza di Della Valle ulteriormente ulteriormente accorciata la rotazione di Cotelli, 1-2 per Barnell, torna avanti ma di un solo punto Brescia, 18-19, partita molto divertente in questi ultimi minuti di quarto, estremamente equilibrata, Ramsey in punta da Candussi, non guarda neanche il canestro e va da Ruzier, marcato da Nan, Michele non riesce a batterlo, quindi chiama il movimento di Candussi, su di lui c'è Endur, Ruzier da Ramsey, uno contro uno con Rivers, palla per Bannan che deve prendersi la tripla, allunga, palla che appena sfiora il ferro, Endur bravissimo a controllarla e a servire Nan che con 9 secondi dalla fine attacca Ruzier, rischia di perderla e il raddoppio di Trieste porta un quasi recupero, poi De Angeli tocca ma con i piedi ben fuori dal campo, 2 secondi e un decimo da giocare, palla per Brescia. Zero che deve aver anche preso un colpo nel tentativo di salvare il pallone. Protesta il pubblico di Trieste, ma la palla era evidentemente bresciana. Diciamo che anche oltre ogni ragionevole certezza, Trieste vuole creare un clima incandescente. Occhio che entrambe le squadre sono in bonus, quindi Trieste non può spendere a cuor leggero il fallo. Ora in corso la pulizia del parquet, dato che sono volate a terra 3-4 giocatori. Esce Ramsey, entra Brown, rientra anche lui, passa un po' saltellato per il problema alla caviglia di qualche minuto fa. Ramsey ovviamente esce per i problemi di falli. Vediamo cosa costruisce Brescia per la rimessa a 2 secondi dalla fine. Palla per Endur, quindi Nan, arresto, tiro con 2 uomini addosso e canestro di tabella che dà il più 4 a Brescia, 18-22. Una buonissima partenza di Brescia. Non intimorisce una Trieste che rimonta, va anche in vantaggio a più riprese, poi si fa recuperare da Brescia che alla fine con la tripla a fil di sirena di Nan va sul più 4, 18-22. Lì nella regia mini spot.
2: Banca 360, credito cooperativo FVG, totalmente FVG.
0: Rieccoci in diretta, Riccardo, guardiamo anche alle statistiche, ai tabellini delle due formazioni in un primo quarto è stato molto molto combattuto negli ultimi 7-8 minuti, nei primi due invece monologo Bresciano.
1: Ma diciamo subito che la differenza l'ha fatto proprio questo tiro ultimo da 3, perché 4 su 12 da 2 Trieste e 5 su 13 per Brescia, sempre da 2 Trieste, 2 su 5 da 3 Brescia, 3 su 6 tiri liberi, 2 su 2 per Trieste, 3 su 4 per Brescia. Se guardiamo i rimbalzi, 13 rimbalzi per Brescia, solamente 8 per Trieste, soprattutto con Sissoko che ne ha presi ben 5 su 8, ha giocato 7 minuti nel primo quarto. Palle perse, palle recuperate, 4 palle perse per Trieste, purtroppo 3 palle perse subito all'inizio, però anche Brescia ne ha perse 3.
0: Sì.
1: E quindi se guardiamo una valutazione nettamente in favore di Brescia, 30-15, ma conta niente la valutazione, conta il punteggio. Peccato per a 2 secondi alla fine subire un tiro da 3 con di tabella laterale, vabbè. Comunque situazione falli, 2 falli per Ramsey, 2 falli anche per Toscano. Ora Sissoko gioca insieme a Tanduzzi.
0: Questa è la scelta della panchina triestina, doppio lungo. L'aspetto delle palle perse è quello che sottolineo maggiormente, come hai già fatto tu Riccardo, ma stiamo viaggiando a medie ben al di sopra delle due gare precedenti per entrambe le due formazioni, cioè per entrambe le formazioni. Perché Trieste ne aveva collezionate 9 in totale in gara 1, 10 in gara 2, Brescia come già detto in apertura 11 in gara 1, 9 in gara 2. Se la matematica non è un'opinione, Trieste in particolare ha praticamente quasi raggiunto nel solo primo quarto la metà delle palle perse dell'intera gara 1. Vedremo se questo trend si invertirà in questo secondo quarto. Trieste che però, diciamolo, ha forse più stupito nelle prime due partite, una Trieste che viaggiava spesso oltre le 15 palle perse a partita, ha chiuso con il secondo peggior record per palle perse ad allacciata di scarpe. Ecco lo striscione per Matijašić che arriva a sottolineare evidentemente l'assenza di Matijašić in palazzetto, ma la presenza in città attraverso l'oceano, ma non entri con questa città che centri, diciamo che tra il che e il centri c'è un'altra parola che potete intuire. Ritorniamo alla cronaca. Barnell attacca per Brescia, primo possesso del quarto, batte facilmente Candussi dal palleggio. Curiosa la scelta di coach Tacchetti di mantenere Sissoko e Candussi in campo contro un quintetto estremamente piccolo di Brescia, che qua gioca la prima mossa da scacchista, ovvero fuori Bilan, dentro Bobbio, Dur e Barnell insieme contro il doppio centro di Trieste. Occhio che questa potrebbe essere la prima svolta da un lato o dall'altro della partita dal punto di vista tattico. Chi prova a tenere attaccato al treno Brescia-Trieste è Markel Brown, tripla dal palleggio in ISO e gran canestro. Ha ricominciato dove aveva lasciato in gara 1, gara 2 meno brillante al tiro, forse anche un po' stanco Brown. 21-24, 9 minuti da giocare. Barnell, ora lui a giocarsi il possesso, tiro corto da 3, rimbalzo lungo che premia Brescia, qua anche un po' fortunata Rivers dopo il blocco di Indur. Torna da Nan, con Rivers, Ndur, Barnell e Mobio, praticamente con tre giocatori che possono anche giocare da quattro. Brescia in un quintetto dove poi a chiudere il quintetto c'è Nan. Fallo proprio di Nan su Brown. Nan che sì, è un playmaker, ma è la classica point guard americana, non dico d'ultima generazione, ma in grado di realizzare più che di smazzare gli assist. Il fallo su Brown ferma la transizione offensiva di Trieste. 8:39 sul cronometro nel secondo quarto. 21 Trieste, 24 Brescia. Rimessa di Brown nelle mani di Ruzier nel cerchio di centrocampo. Torna da Markel Brown che attacca sul lato destro, si libera dell'avversario, cambia su tutto Brescia ovviamente con questo quintetto. Brown deraglia contro due avversari commettendo infrazione di passi. Aveva recuperato rimbalzo Trieste, si lamenta per questo secondo me il pubblico triestino, con Brown che fa il gesto del 2 all'arbitro, poi fischio arbitrale, tecnico a Taccetti e tiro libero aggiuntivo per Brescia. Taccetti che era stato richiamato, proteste che non mi sembravano neanche essere state così eccessive o quantomeno non rivolte verso gli arbitri direttamente. Un po' fiscale qua la terna. Barnell in lunetta per il più 4 Brescia, poi sarà possesso della Germani. Segna il libero il numero 10, sesto uomo dell'anno e anche giocatore più migliorato della stagione, Jason Barnell. Fischi ora da tutti i settori della Pallarubini verso la terna. Rimessa dal fondo per Demetrio Rivers nelle mani di Barnell che gioca 1-2-5, porta lui su palla, marcato da Candussi. Veramente interessante dal punto di vista tattico questo frangente. Sulla carta credo che Brescia abbia gran vantaggio, vediamo se però Trieste con un mezzo miracolo o con intenzioni di Taccetti riuscirà a rimanere attaccata agli avversari, ma non perdona Brescia. Subisce il canestro in faccia Candussi con la tripla di Barnell, entrato molto bene sul parquet in questo secondo quarto, già 6 punti per lui nella frazione, fanno 7 in totale. Ruzier col blocco di Sissoko, apre per Candussi, stoppato da Barnell, non recupera neanche il rimbalzo. Barnell tocca per ultimo, la palla è di Trieste. Quintetto bislacco forse questo dei triestini, che ora sono per la prima volta sotto di 7 punti dopo l'inizio di gara sull'8-0. Brown da De Angeli, anzi no, una finta, riceve Ruzier, si smarca Brown, Ruzier deve inventare qualcosa, blocco di Sissoko, Michele penetra, crolla a terra, fischio arbitrale, vediamo se su azione di tiro o di passaggio viene giudicata l'azione. Fondo, rimessa dal fondo per Trieste, diciamo che conoscendo Michele non avrebbe tirato, però il movimento era quello di un terzo tempo. Chiaramente se non si vede evidentemente il movimento con le braccia, gli arbitri sono giustificati dal non fischiare tiri liberi, mettiamola così. E quindi rimessa del fondo per Trieste, ricordo Giuliani con Ramsey e Tosca Mendelssohn ai box, Brown da Rivers ai box per motivi di falli ovviamente, fischio arbitrale di Rivers, anche qui secondo me fischio fiscale perché ha difeso abbastanza bene Rivers, Brown esasperato il contatto, buon per noi. E il secondo fallo di Brescia, 7:39 da giocare. Ruzier sempre nello stesso punto di battuta, chiama lo schema per De Angeli, finta il tiro da 3 punti, in punta riceve Michele, Sissoko porta il blocco, fallo in attacco di Sissoko, l'ennesimo della stagione, della stessa fattispecie che abbiamo visto più e più volte negli scorsi mesi. Non voglio essere assistente, ma spero che venga fatto qualcosa sulla panchina di Trieste, perché questo qui detto per ora sta subendo molto in difesa e non sta costruendo praticamente niente in attacco. Un solo tiro preso con Brown in situazione di 1-1, inventandosi sostanzialmente la tripla. Barnell con un po' di fortuna riesce a trovare Rivers in angolo, palla per Mobio, 1-1 di Mobio, fermato da Sissoko, conquista il rimbalzo e va su in tap-in. 30-21 il punteggio. Taccetti non chiama timeout. Brown arresto, scarico per Candussi, palla in angolo per Ruzier. Michele attacca ma non riesce a trovare l'1-1, deve rifugiarsi in Brown, torna da Michele con spazio da 3, non firma il primo canestro della sua serie. Candussi però bravo a rimbalzo, bella finta, penetra, fischio arbitrale, fallo. su, vediamo di nuovo se azione di tiro o di passaggio. Il fischio arbitrale viene visto su azione di passaggio, quindi altra rimessa dal fondo. Ecco il primo cambio per Trieste, arriva anche il primo cambio per Brescia. Entra Ivanovic al posto di Nan, entra Toscano Henderson al posto di De Angeli. Continua a voler insistere con il doppio lungo pesante contro il doppio 4 avversario, coach Taccetti. Chiaro che è un aggiustamento, bisogna dare il tempo per sperimentarlo. 3 minuti però già andati, netto risultato positivo per Brescia, andata sul più 9 dopo essere andata sul più 4 in panchina. Toscano Henderson da Candussi riceve il pallone, poi si schianta contro gli avversari, perde palla, Mobio da Ivanovic, attacca Ivanovic, arresto, scarico per Endure dalla sua zona preferita, dalla media, sbaglia, time out, ritardo, in ritardo, netto di Trieste, 32-21, vero e proprio break di 11 punti dei bresciani, 6 minuti e 26 da giocare, linea alla regia, mini spot.
3: Iscopi, il tuo digital partner.
1: Secondo me il quintetto schierato da Taccetti sbagliato perché Trieste si è trovata in difficoltà, Candussi a difendere, cioè praticamente non c'è difesa, perché subire un 8-0, subire 3-4 rimbalzi in attacco quasi consecutivi, secondo me se non ci fosse stata quella bomba da tre, perché Trieste ha segnato 3 punti solamente in questo inizio del secondo quarto, dopo 3 minuti e 34 secondi, 3 punti solamente. Nel primo quarto Trieste non aveva fatto meglio, aveva fatto solamente 2 punti al terzo minuto. Comunque il parziale è di 10-3 per la formazione di Brescia. Aveva iniziato male Trieste anche sull'8-2. Però vediamo, ci voleva, ecco, adesso Ross rientra, e vediamo, c'è anche il rientro di Bannan, vediamo nella formazione bresciana nessun cambio.
0: I triestini che ora dovranno cercare di rispondere sono Ross, Bannan, Brown, Sissoko e Toscano Henderson. Si torna a una conformazione più classica, praticamente quella di inizio partita, con Toscano al posto di Ramsey. 11 da recuperare per Trieste, palla nelle mani di Brown, Sissoko porta il blocco lontano dalla palla, Brown attacca, alza per Sissoko che riceve in profondità e schiaccia in testa a Maurice Ndour. Primi due per Sissoko, gran giocata atletica sua dopo la ricezione, bella giocata di Brown in assistenza al compagno. Toscano Henderson si addormenta, lascia l'autostrada a Ivanovic. Qua brutta gestione da parte di Toscano Henderson dell'uno contro uno difensivo, si aspettava un blocco a sinistra, finta di Ivanovic, ma neanche così esaltante, molto mal schierato proprio con i piedi Toscano Henderson. Ross riceve da Brown, attacca l'uno contro uno Ivanovic, trova Sissoko a rimorchio, dovrà forzare Trieste. Ross un secondo, la tripla, canestro incredibile di Colby Ross per il meno 8. Qua coniglio fuori dal cilindro per lui, per Ross, sono 7 punti, secondo miglior marcatore dopo Brown a quota 9, 26-34, 8 di vantaggio per Brescia. Barnell contro Toscano Henderson, sfida molto fisica, nessuno dei due viene coinvolto, poi fischio arbitrale, fallo di Ross su Rivers, impazzisce il pubblico di Trieste, proteste da parte di tutto il pubblico, tecnico a Ross, 3 tiri liberi in arrivo, qua ingenuità di Ross perché porta a casa 2 falli in un'azione sola, verranno dati 3 tiri liberi a Brescia se il fallo di Ross viene stato fischiato su azione di tiro. Ingenuità qua, fischio rivedibile, sì, ma direi rivedibile anche la reazione di Ross. Ora in campo per Trieste entra Jamaius Ramsey per Markel Brown. Ci siamo presi un attimo per capire cosa stesse succedendo. Sarà tiro libero per Barnell e poi tiri liberi per Rivers. qua regalone della difesa di Trieste, non tanto per il fallo di Ross, che secondo me nel primo movimento era stato pulito, nel secondo ha messo la mano addosso, poi ha esagerato nella protesta. Barnell segna il tiro libero. Ora i due per arrivarsi, i triestini possono andare a rimbalzo con Brescia che intanto è andata più 9, 26 a 35. Sissoko che ha frenato Ross nella sua protesta, protesta che comunque è stata eccessiva al di là di quello che è riuscito a fare Sissoko per limitare il dissenso di Ross. Barnell va a rincuorare l'avversario, probabilmente a dirgli che probabilmente anche lui si sarebbe arrabbiato per uno fischio del genere. 2 su 2 in lunetta per Rivers, 26 a 37, 5 da giocare, esattamente metà quarto, 11 di svantaggio Trieste, 4 i falli commessi da Brescia, 3 qui ai triestini nel quarto. Si smarca Toscano Henderson, Bannan si muove lontano dal ferro, Ross si arresta, va proprio da Bannan che ritorna da Colby, uno contro uno, tiro in step back da 3 punti, ancora Colby Ross on fire in questa serie, 10 per lui sui 29 totali di Trieste, più di un terzo del contributo offensivo dei giuliani. Passa dalle mani di Colby, Ivanovic batte Ramsey dal palleggio, Sissoko vola, rimbalzo va da Toscano Henderson che guarda rimorchio Ramsey, eccolo servito ma sotto le gambe, ingenuità colossale di Toscano Henderson che provando a dare un po' di spettacolo perde palla. Pessimo contributo finora di JTI alla gara. Ross va a dare il 5 a Ramsey che ha provato a ricevere ma la palla gli è arrivata a ritroso, quindi palla persa. Rientra Bilan marcato da Barnell, scusate, da Bannan ovviamente, subito coinvolto Bilan, tira un avvicinamento alla ferro, 2 punti, una macchina di un'efficienza spaventosa Miro Bilan, riporta più 10 Brescia, ricordiamolo, senza medio della valle questa sera. Ross scorribanda e tiro in corsa sbagliato, a rimbalzo Sissoko tocca ma non quanto basta per controllare, Ivanovic supera quindi metà campo, falla in attacco di Andur, Ross che rimedia l'errore precedente. Ora Andur va a chiedere spiegazioni in maniera sicuramente più calma rispetto a quanto fatto da Ross in precedenza. 3.50, 29 a 39, molto più basso il punteggio dei triestini rispetto a gara 1 e gara 2. Continuano a farsi sentire i triestini in risposta alle proteste reiterate ma corrette di Indur verso l'arbitro, corrette perché semplicemente più che proteste sono richieste di delucidazioni da quanto possiamo intuire dalla nostra postazione. Rimessa di Ramsey da Colby Ross, ritrova il pallone il numero 37, Sissoko gioca a 2, palla da Ramsey che trova Ross, ancora 3 punti, Colby Ross, errore, Bilan a rimbalzo, forse sbraccia e qua forse il fisico poteva starci, sempre più 10 Brescia. Ivanovic sul blocco di Indur, bella servizio del montenegrino per il senegalese, poi Rivers da 2 punti sbaglia, Sissoko a rimbalzo, fatta Pout nel mani di Toscano Henderson, in transizione Toscano Henderson fino in fondo per Ross che segna il canestro del meno 8. Corre bene e fa bene a correre anche Trieste. Cambio, esce, vediamo chi, credo Sissoko per i biancorossi. Abbassa il quintetto coach Taccetti che ritorna a una formazione in stile gara 1 e gara 2 con Bannan da centro per Trieste, rimessa dal fondo di Rivers per Barnell, c'è Bilan in punta, si trova Ivanovic, blocco di Bilan marcato da Ramsey, buona difesa di Ramsey ancora una volta, chiude bene il numero 18, 3 minuti alla fine di un secondo quarto a chiare tinte bianco-blu. Bilan con il fischio arbitrale, fallo di Bannan, 2 tiri liberi per Brescia, Bannan indemoniato con la terna, chiede che il fischio arbitrale sia relativo a prima dell'azione di tiro. Forse a ripensarci può anche aver ragione l'australiano. Barnell poi va a chiacchierare proprio con lui, gli chiede il perché della protesta, molto chiacchierone, ma in senso positivo, Barnell coinvolge sia compagni che avversari sempre in maniera corretta. Sono uno dei veterani di questo campionato, nonostante i soli tra virgolette 28 anni, ma da quando è professionista ha sempre giocato in Italia. Barnell, sempre con grandissimi risultati, è nel prime atletico, si vede che neanche consapevole a livello di status. 2 su 2 per Bilan in lunetta. Ross deraglia proprio contro Barnell, va in angolo da De Angeli, la tripla del capitano, vale il meno 7. Altro assist di Ross, altra tripla per Trieste, la terza negli ultimi 6 possessi per i giuliani. Rivers contro Ross, scontro tra i due. Rivers batte Ross dal palleggio, che però gli tocca il pallone. Bannan perfeziona il recupero. Ross fino in fondo, sbaglia però l'entrata. Ramsey a rimbalzo nelle mani proprio di Ross, che rimedia il suo errore. Bannan in posto, uno contro uno, poggia il tabellone. Altri due per Trieste, time out Brescia. 31 erano i punti fino a un minuto fa, sono 36 ora, sono 41 quelli di Brescia. Ritorna sul pezzo la formazione della Bardata. Cotelli chiama la prima interruzione della sua partita con il time out, che ci dà anche l'occasione di guardare un po' le statistiche.
1: Sì, velocemente Trieste tira molto bene da 3, 6 su 12, 50%, anche da 2, 8 su 16, 50%, però Brescia incredibilmente a percentuali inferiori sia da 2 che da 3 nei confronti di Trieste, però ha tirato più tiri, difatti ha un 10 su 21 da 2 e 4 su 9 da 3, e la differenza 8 su 9 tiri liberi, Trieste ne ha tirati solo 2 tiri liberi, 2 su 2 rimbalzi, 17 a 13 in favore di Brescia, quindi anche se ha tirato peggio come percentuale al tiro, Brescia è avanti soprattutto per le palle, cioè per i tiri in più, avendo più palle a disposizione.
0: Per Trieste si rientra sul parquet, nel frattempo ufficiale Mattiasi c'è presente in palazzetto, se non vedo male sotto il tunnel, ho fatto la foto Riccardo se vuoi vedere, ma è qui con i triestini che rientrano sul parquet. Ramsey, Ross, Bannan, De Angeli e Toscano Henderson. Ivanovic, Bilan, Dur, Barnell e Rivers per Brescia. 5 di vantaggio per gli ospiti. Ivanovic cerca ovviamente Bilan, non lo trova e quindi deve rallentare le manovre. Barnell ci pensa lui a togliere le castagne del fuoco per Brescia. Uno contro uno con Toscano Henderson. Giro, tiro, errore, rimbalzo di Toscano Henderson, che fa correre Colby Ross, accelera il numero 4, si frena e chiama il movimento dei compagni. Ross da De Angeli, palla per Lodo, poi Bannan e quindi Ramsey, azione complicata di Trieste che trova quindi Ramsey a fil di sirena, deve forzare Colby, alza la parabola in faccia a Bilan, errore, reclama il fallo parte del pubblico triestino, ma non c'è secondo la terna, quindi Bilan riceve dall'amato post sul lato mancino della metà campo offensiva di Brescia. Toscano Henderson da dietro, gli tocca il pallone fuori, se la rimessa per la Germani. Per Trieste cambio, anzi per Brescia cambio, Mobio sul parquet. 3-6-4-1, Brescia che non segna da 3 possessi. Ora si prende la tripla reverse dalla punta, la sbaglia De Angeli a rimbalzo, ruba il pallone anche a Bannan, fa correre Toscano Henderson che è marcato da Bilan, lo supera, fischio arbitrale, fallo di Bilan, 2 tiri liberi per Trieste. Importante qua l'accelerazione di JTA. Trieste che ora costringe Bilan a marcare un giocatore più veloce di lui. Eccezione fatta per il dilungato impiego di un quintetto effettivamente mal assortito. Tacetti si la sta giocando assolutamente a viso aperto con Cotelli, ricordiamo entrambi esordienti quest'anno in Serie A come primi, entrambi assistant coach in passato di Brescia per una sola stagione, Tacetti da praticamente 10 anni, Cotelli prima di questa stagione. Toscano Henderson sbaglia con enorme sfortuna, c'è da dirlo, palla che ha fatto in and out 2 volte prima di uscire il primo tiro libero. Seconda conclusione in arrivo per il messicano, ancora a quota 0, va a quota 1 come il suo numero di maglia. Entra Barnell al posto di Bilan, l'abbiamo sottolineato prima, Tacetti gioca la carta piccolo marcato da Bilan. Cotelli tira subito fuori Bilan e rimette Barnell da lungo. Rivers riceve da Ivanovic, Trieste meno 4, 37 a 41, ristabilita la distanza di inizio frazione. Ivanovic da Andur, sempre dalla media, finta e passaggio per Mobile a tre punti, importante, questi sono i canestri che non ti aspetti da Brescia. Libero dall'angolo Mobio, che era stato un fattore di energia e non solo in gara 1. Ross fino in fondo, scarica per De Angeli, saranno comunque due tiri liberi per lui. Ha deragliato contro Barnell, se non ho visto male. Per Brescia due falli di Cuono, due falli di Nan, due falli di Bilan, anzi chiedo venia, fallo di Indur in questo frangente. Uno per lui, uno per Barnell, a uno anche Ivanovic, Mobio e Rivers. In casa Trieste due di Toscano, due di Ross, due di Ramsey. Ramsey che non ha segnato in questo secondo quarto, appena tre punti a referto, ma Trieste è lì alle spalle di Brescia, meno 7, ma con due tiri liberi a proprio vantaggio. Segna il primo Ross, già a quota 13. Sta dimostrando di essere un giocatore di altro livello. Ross può essere il leader di una squadra che punta alle semifinali scudetto. Forse il miglior Ross dai tempi di Varese, quello di queste prime due gare e mezzo. 45 secondi al termine del quarto, 2 su 2 per Colby Ross, applauditissimo, non è cosa da poco per un giocatore che molto spesso è stato addirittura fischiato dai propri tifosi, mai accolto in maniera molto calorosa, anche per il dualismo interno sempre sano ovviamente con Ruzier. Proprio Ross a marcare Ivanovic, Rivers libera in angolo Mobio, penetra Mobio, va da Barnell, scarica in angolo per Rivers da tre punti corto e Ross a rimbalzo fa sulla sfera, ultimo possesso,
1: era zona Trieste,
0: ultimo possesso del quarto. Toscano Henderson, 15 secondi, meno 5, palle in mano Trieste. Vediamo cosa inventa la squadra di Taccetti, gioca con il cronometro, 7 secondi, sempre a palleggiare sul posto Toscano. Apre da Ross che trova De Angeli a tre punti, errore, rimbalzo di Ivanovic. Finisce qui il secondo quarto, comunque in crescendo Trieste, meno 5, 39 a 44. Ora fascia pubblicitaria, poi rientriamo con il commento al primo tempo di Francesco Freni e Riccardo Furlan, poi la cronaca del terzo e del quarto quarto di gara 3 tra Brescia e Trieste. Linea alla regia.
3: State ascoltando la radiocronaca minuto per minuto della Pallacanestro Trieste su Radio.0, la radio ufficiale, in collaborazione con
2: 360 FVG, la banca giornale.

0: mette al primo posto l'impegno di rilevanza sociale, la cooperazione e il localismo. Banca 360, credito cooperativo FVG, totalmente FVG.
1: Il mercato sta cambiando. La digital transformation non è più un'opportunità, ma una necessità se la tua azienda vuole rimanere sul mercato. Ecco perché affidarsi ad un partner qualificato come IS Copy può aiutare la tua azienda a gestire al meglio tale processo. Sicurezza informatica, cloud, networking gestiti con un unico canone mensile. Per informazioni scrivi a info@iscopy.it oppure chiamaci allo 040 57 76 26. Trasforma oggi il tuo business per rimanere sul mercato ed avere successo domani. IS Copy, il tuo digital partner.
2: Alcune cose richiedono cura, una linea, un dettaglio, un'idea. Nasce Mazda CX-30 nuova versione Advantage, il crossover ibrido con tutto il piacere di guida Mazda. CX-30 Advantage, tua da 25.950 euro con permuta e finanziamento Mazda Advantage. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it, salvo approvazione di Santander Consumer Bank.
3: Scoprila da Auto Più, in via Caboto 24, Trieste. Per maggiori informazioni, visita il sito autopiu.it.
4: Sei un imprenditore o un libero professionista? Affidati a Nesios Broker Assicurativo per soluzioni su misura. Grazie alla nostra esperienza ti offriamo consulenza personalizzata e un'assistenza impeccabile in caso di sinistri. Nesios, il partner ideale per proteggere il tuo business. Visita nesios.it e scopri di più.
5: Novità da Goretti Gomme. Meccanica, revisioni e da oggi anche autonoleggio a breve termine dalla Panda alla Maserati, con consegne e ritiro a domicilio su richiesta. E poi è arrivato il momento del cambio pneumatici. Informati subito. Goretti Gomme e Meccanica, in Viale D'Annunzio 27. Per info gorettigomme.it o sui social Facebook e Instagram Goretti Gomme.
6: Malvestiti, rivenditore top per il Friuli Venezia Giulia di tutta la collezione Birkenstock. Dall'elegante allo sportivo, per uomo, donna e bambino, tutti i modelli per ogni occasione. Vieni a vedere la nuova collezione Birkenstock da Malvestiti in via Genova, angolo via San Spiridione, a Trieste.
7: Siete nuovamente collegati col Pallarubini di Trieste, siamo durante l'intervallo della partita gara 3 di playoff tra la formazione della Pallacanestro Trieste e Pallacanestro Brescia. Risultato alla fine dei primi 20 minuti, il Brescia è avanti con il punteggio di 44-39, 5 punti di vantaggio, il primo quarto si era concluso sul 22-18, quindi con parziale 22-21 sempre per Brescia. Brescia mantiene questo vantaggio che è stato anche di 11 punti a un certo punto, il massimo vantaggio sul 32-21, riproposto ulteriormente anche sul 37-26 dopo Trieste con un parziale quindi di 13-7, è riuscita a ridurre lo svantaggio da meno 11 a meno 5. Allora, se guardiamo le statistiche, vediamo che Trieste ha tirato meglio sia da 2 che da 3 nei confronti della squadra bresciana. E perché è sotto? È sotto perché la squadra bresciana ha tirato di più, ha tirato 34 tiri in totale contro i 30 di Trieste e ha tirato anche più tiri liberi, 9 su 10 contro i 5 su 6 di Trieste, anche ha preso più rimbalzi, 19 rimbalzi di cui 7 in attacco contro i 16 della squadra triestina. Anche la valutazione è un dato statistico ma non conta nulla, più 51 la squadra bresciana, più 38 la squadra triestina. Allora Francesco Freni è con noi a commentare questo primo tempo. Secondo me abbiamo subito quel parziale di 8-0 sul 32-21 per un quintetto schierato da Taccetti che ero molto perplesso col doppio alto, quindi con Candussi e Sissoko abbiamo avuto più di qualche difficoltà, e con Ross che è indispensabile questa sera, autore fino adesso di 14 punti, 3 su 7 da 2, 2 su 3 da 3, il vero motorino della squadra. Purtroppo non possiamo fare a meno di lui.
8: Purtroppo, meno male che è tornato, nel senso che non è solo questa sera o in questa serie ad essere indispensabile Colby Ross. Colby Ross è il giocatore forse più insostituibile di questa squadra, al di là poi delle critiche sul tipo di interpretare la pallacanestro che ha suscitato, che suscita sempre, un giocatore che divide, ma è un giocatore che per questa squadra è indispensabile per il tipo di gioco che vuole fare questa squadra, cioè tanta corsa, tante conclusioni nei primi 6-7 secondi dei 24 a disposizione. È ovviamente un motorino della qualità di Colby Ross, soprattutto il Colby Ross tornato a essere al 100% della forma come in questo periodo è assolutamente imprescindibile. Dicevi il doppio lungo prima, un doppio lungo che però ha portato i suoi frutti quando a essere il doppio lungo era Sissoko e Bannan, sicuramente entrambi.
7: No, io dicevo Kadus, sì, perché Bannan era in panchina insieme a Ross.
8: Certo, sì, però sai, bisogna anche considerare che Tacetti deve provare a ottenere qualcosa dal suo secondo quintetto.
7: Sì, il mio commento, la mia critica era il fatto che Brescia aveva un quintetto basso, sì, e quindi Candussi era sempre in ritardo sulla difesa e abbiamo pagato, perché quell'8-0 è stato determinante.
8: Sì, è stato determinante perché poi un po' ad elastico, ma Trieste, nonostante il fatto che ne abbia avuto qualche occasione, non è mai riuscita poi a rientrare veramente sotto. Ha avuto anche in quest'ultima occasione nelle mani di De Angeli la possibilità di tornare a meno 3, ma insomma 5 punti in una partita come questa direi che sono veramente insomma il nulla, quindi le squadre ripartono alla pari. È chiaro che bisogna aggiungere che se da una parte è imprescindibile Colby Ross, dall'altra Cotelli deve rinunciare a Medio della Valle e ha praticamente nel ruolo soltanto Ivanovic. Questo potrebbe essere un vantaggio per Trieste, perché Ivanovic non potrà giocare evidentemente 35-38 minuti a distanza di 3 giorni, per cui direi che questo, l'assenza di Della Valle è sicuramente un vantaggio che Trieste deve sfruttare attaccando nell'uno contro uno per attaccare il ferro. Del resto Trieste mi sembra che stia provando tanto le conclusioni da sotto, direi che 2 punti, 15, sì, 17 tiri da 2, 13 da 3, tornata a tirare più da 2 che da 3 punti dopo che in gara 2 la proporzione era tornata, come per gran parte del campionato, far prevalere le bombe. È chiaro che quando il tiro da 3 non entra è un tipo di gioco che non porta frutti. Questa sera Trieste oggettivamente non sta nemmeno tirando male da 3, soprattutto con alcuni dei suoi giocatori. Trieste, in assenza però di Jaro Diutov, ha la necessità di trovare il miglior Toscano Henderson, che dopo un esordio mostruoso in gara 1, direi che sia in gara 2, ma soprattutto questa sera sta commettendo delle ingenuità, sta perdendo dei palloni in maniera così, è tornato a fare gli errori di superficialità che faceva all'inizio del campionato, questi passaggi dietro la schiena inutili quando sei in transizione offensiva, ben sapendo peraltro che Brescia ha come maggior difetto probabilmente quello di non eseguire perfettamente la transizione difensiva. Soffre tantissimo Brescia il contropiede e anche la transizione secondaria, cioè quando si prende un tiro nei primi 10 secondi di azione a difesa non ancora schierata. Ecco, lì Toscano Henderson deve essere più cinico, deve essere più intelligente nel cercare meno leziosità e trovare il compagno libero.
7: Allora, Ramsey 3 punti, 1 su 5 il tiro.
8: Sì.
7: E sono mancati i suoi punti. Il fatto dell'esordio, diciamo, di Sissoko, come l'hai visto?
8: Sissoko ha preso una caterva di rimbalzi.
7: 7 rimbalzi.
8: 7 rimbalzi, è sicuramente un giocatore che sta blindando l'area. Sai, Trieste, chiunque metta in campo non ha l'antidoto per arginare Bilan, il cui antidoto è semplicemente l'età.
7: Ma no, se tu hai visto, lui non difendeva su Bilan.
8: No, difendeva molto fuori, e questo è una sorpresa, nel senso che è chiaro che gli show sia di Candussi ma anche di Sissoko durante il campionato sono state un po' croce della difesa triestina, nel senso che si trovavano sempre molto spesso a metà strada fra gli esterni e il ferro, e era gioco facile per l'attacco tenerli proprio nel mezzo e tagliarli fuori, soprattutto nei pick and roll, andare veramente indisturbati a concludere. Stasera sì, invece a sorpresa Sissoko ha difeso bene, nel senso che dopo gli show non riusciti è tornato velocemente sotto canestro a blindare il pitturato, tanto è vero che ha preso veramente tantissimi rimbalzi. Certo è che Bilan è un giocatore che ha una tecnica che lo rende immarcabile per qualunque giocatore di questa Trieste.
7: Sì, se guardiamo Bilan ha segnato 6 punti, 2 su 3 da 2, 2 su 2 tiri liberi, ha giocato 12 minuti, quindi è stato anche abbastanza in campo, sì, per dire la verità. E cosa dire, nel senso, Trieste per vincere questa partita deve giocare in velocità, è poco da fare, perché a difesa schierata Trieste ha trovato molte difficoltà, a parte i tiri un po' fortunosi, anche il tiro da tre da parte rossa e la conclusione ai 24 secondi. Poi ricordiamo anche due tecnici fischiati a Trieste, uno a Tacetti e uno a Ross.
8: Guarda, metro arbitrale lascio parlare te, perché...
7: Ma guarda, io sono sinceramente lucido, vedrò adesso l'attacco qui sotto i nostri occhi, perché nel primo tempo siamo a 30 metri di distanza, qualche azione l'ho vista, ma non posso giudicare.
8: Queste partite, soprattutto nei playoff e soprattutto con due squadre così fisiche, è chiaro che devono mettere in preventivo una quantità abnorme di contatti ruvidi, tanto lavoro di gomiti, tanto lavoro di mani per spingere l'avversario, per cui direi che gli arbitri devono limitarsi a fischiare i falli che non possono non fischiare. Oggettivamente il metro arbitrale non è stato sempre equanime questa sera, il pubblico si è spesso spazientito, chiaramente il pubblico parteggia e chiaramente vede soprattutto quello che succede a sfavore di Trieste, tende a evitare di vedere quello che succede a sfavore della squadra avversaria, però bisogna essere obiettivi, il metro arbitrale in qualche occasione, in qualche diciamo minuto consecutivo, ha un po' di
7: ragione. Io non dico che abbia condizionato assolutamente, è che Trieste ha iniziato male, 8-0 subito all'inizio, soprattutto con due bombe consecutive. Ripeto, l'unica critica che posso fare a Tacetti sono quei 4 minuti di inizio del secondo quarto, quando Trieste è riuscita a segnare solamente 3 punti in 4 minuti, quindi la stessa cosa era successa anche nel primo quarto, per dire la verità.
8: All'inizio, sì.
7: Comunque Trieste deve giocare in 7, poco da fare, non ci sono.
8: Bisogna asciugare le rotazioni, però bisogna, Riccardo, cominciare a trovare un po' di punti, un po' di apporto anche dagli italiani, anche della seconda unit, perché sennò è una serie che magari potrebbe allungarsi con una vittoria di Trieste, però è abbastanza così imprevedibile che Trieste possa riuscire a portare a casa una serie senza nessun apporto da parte dei giocatori italiani. Anche questa sera 0 punti in 3.
7: Grazie Francesco Freni per la sua collaborazione. E manca un minuto all'inizio del secondo tempo, ricordo il punteggio 44-39 per la formazione bresciana, che aveva chiuso anche il primo quarto avanti di 4 punti, in quell'occasione 22-18, poi con parziale 22-21 è riuscita quindi a rosicchiare un punto in più, massimo vantaggio per Trieste 2 punti sul 12-10 e sul 15-14, dall'altra parte Brescia ha avuto anche 11 punti di vantaggio per due volte, sul 32-21 e sul 37-26. Comunque percentuali di tiro migliori per Trieste sia da 2 che da 3, però la squadra bresciana ha tirato 4 tiri in più, ha preso più rimbalzi, 3 rimbalzi in più e ha tirato più tiri liberi, anche perché ci sono stati due tecnici contro Trieste.
9: Rientrano in campo le due formazioni, Trieste con il quintetto base, Ross, Brown, Ramsey, Bannan e Sissoko. Brescia fa lo stesso con Cuono, Ivanovic, Rivers, Ndur e Bilan. Ricomincia la gara, più 5 Brescia. Brown da Ramsey, che ha da farsi perdonare un primo tempo in più scuro che chiaroscuro, errore nel tiro dalla media, rimbalzo di Brescia, riparte la formazione lombarda con Ivanovic, si fa vedere Cuono, Brown indemoniato su di lui, regge il blocco di Bilan, rimane incollato l'avversario, poi Ivanovic gira per Bilan, fischio arbitrale che non arriva su una netta smanacciata di Sissoko per Bilan, Ross fino in fondo, appoggia il tabellone, altri due per Ross, una scheggia impazzita, bravissimo Sissoko qua nel taglia fuori a impedire il tentativo di stoppata di Bilan su Ross, 41-44, fischio arbitrale lontano dalla palla, fallo del numero 22 Markel Brown, il secondo della serata, 9-11 andati, 50 secondi nel secondo quarto, nel terzo quarto, 3 i punti di vantaggio, singolo possesso per Brescia, si muove Bilan marcato da Bannan, sempre questo l'accoppiamento, ora si allargano tutti gli esterni per far giocare l'uno contro uno a Miro Bilan, spalla canestro, interferenza di Sissoko che tocca il pallone dopo che questo ha sfiorato, o meglio toccato in maniera evidente il tabellone, quindi palla in mano a Trieste ma sotto di 5 punti, 46-41 dopo l'interferenza di Mari Sissoko. Ross da Ramsey, marcato da Rivers, gran lavoro difensivo di Rivers su Ramsey in questa partita ma in generale nella serie, Ross ancora una volta esagera ma trova comunque il modo di servire un compagno, e Brown che tira in faccia a Ivanovic, errore, Sissoko a rimbalzo contro Bilan, lo spinge il croato, tiro di Sissoko e vale il canestro del Magliano in faccia al croato, grande realizzazione di Trieste con il numero 11 che guadagna la linea carità per Sissoko, è il quarto punto della serata, possono diventare 5 con il tiro libero aggiuntivo, sbaglia però il tiro libero, rimane a 3 di distanza Trieste con Ivanovic.

Ivanovic rischia di perdere palla con l'infrazione di passi due volte, poi Ndur dalla media segna anche questo. 7 di vantaggio per Brescia. Risponde Trieste con Bannan, virata e appoggio al tabellone, si fa perdonare immediatamente Josh Bannan dopo l'errore al tiro nell'azione precedente. Attacco che sta avendo la meglio sulla difesa in entrambe le metà campo in questo inizio di quarto. Ritmi molto alti, Bilan penetra fino in fondo, facili due punti per lui. Qua si è perso un giro in difesa Trieste, ritorna più 7 Brescia. Ross con Ivanovic incollato, attacca contro Bilan, deraglia, sbaglia l'appoggio da sotto. 4 su 9 da due punti per Ross, unica pecca nella sua serata proprio questo aspetto. Contro Ndur, Ross spalla canestro Ndur da Ivanovic, libera Cuono al tiro da tre punti, storta la conclusione, Rivers a rimbalzo, vola più in alto di tutti ma sbaglia, allora Ross fa correre Brown che trova Ramsey da tre punti, Ramsey tiro corto però Bilan a rimbalzo, scelta non proprio lucida di Ramsey, soprattutto anche il momento in cui è arrivato il tiro è forse da condannare. Ivanovic, finta di passaggio sul taglio di Rivers, scusate, di Ndur, scarico per Rivers, errore di Rivers in appoggio, quindi rimbalzo di Sissoko. Dopo 5 possessi di Brescia con canestro, arrivati 2 errori in fila, Brown batte Ndur, non andrà in lunetta ma c'è fischio arbitrale per la spinta del numero 9 sul numero 22 di Trieste. Per i giuliani arriva il numero, anzi no, arriva la rimessa laterale con Ramsey che si incarica della battuta, serve Ross, Bilan gli sta attaccato, passaggio a rimorchio per Ross un po' fuori misura, da ritmo l'attacco Ross, una bella palla per Bannan da tre punti però arriva l'errore, si abbassano vistosamente le percentuali al tiro pesante per Trieste, 3 errori su 3 tentativi nel quarto. Ivanovic da Ndur, gran taglio fino in fondo Ndur, bellissima esecuzione di Brescia che va sul più 9. Capisce poco ora dell'attacco di Brescia la difesa di Trieste. Ross marcato da Rivers con l'aiuto di Bannan supera metà campo, vediamo per chi è l'uscita, c'è Brown, la palla arriva al numero 22 che la mette giù, poi alza per Sissoko che per un secondo perde il controllo del pallone e poi va su di prepotenza in testa Bilan, grandissima giocata di Sissoko. Trieste che sta attaccando molto bene ora il croato, che chiaramente si viene stancato in difesa, poi perde anche di lucidità in attacco, non so se è una scelta tattica o meno ma sta portando i suoi frutti. Manca però la difesa a Trieste in questo via di terzo quarto. Bilan apre per Cuono con spazio da tre punti, sbaglia, rimbalzo di Bannan che crolla a terra, per sua fortuna Sissoko è nei paraggi, raccoglie il pallone oltre che il compagno di squadra, poi fallo di Cuono su Brown per Trieste, rimessa dal lato per Brescia, il terzo fallo nella frazione. 5 minuti andati nel terzo quarto, 4-7 Trieste, 5-4 Brescia. Per Trieste, pallone nelle mani di Ross, si smarcano Bannan e Ramsey, la palla arriva a Bannan, finta il tiro da tre punti Bannan, poi classico movimento per mettersi in posto sulla matta a mano mancina, Ndur commette fallo, forse qua un po' fiscale l'arbitro, aveva la mano addosso Ndur, sì, ma se ne vedono a bizzeffe di situazioni del genere. È il terzo di Ndur, pronto a entrare Jason Barnell, credo proprio al posto del senegalese, e così pronto a entrare anche Francesco Candussi per Trieste al posto di Madi Sissoko, scelta curiosa di coach Taccetti, vediamo se Candussi riesce finalmente a mettere una firma in questa serie. Rimessa di Ross per Bannan, riceve Ross la tripla di Colby sbagliata, rimbalzo di Candussi, buon approccio al terzo quarto di Candussi che poi in mezzo a due tocca il pallone per ultimo, la palla è di Brescia e qua Ross con una scelta sbagliata al tiro, Candussi con un controllo rivedibile trova il modo di perdere palla, poi recrimina per un contatto anche sulla sua mano non ravvisato dagli arbitri. Brescia in attacco, fallo di Candussi su Barnell, poi rischia il tecnico Candussi che manda a quel paese l'arbitro, l'altro arbitro lo vede, chiede subito scusa a Candussi,
esce.

0: Cuono, entra Nan per Brescia, un po' sconsolato Cuono dopo i due errori al tiro da tre punti di questo terzo quarto. Sembra aver perso un po' di energia a Trieste in questa frazione. Brescia, che come è capitato anche nei due quarti precedenti, vive di minuti di transagonistica offensiva, dove realizza anche per 4, 5, 6 possessi consecutivi, poi perde un po' di lucidità. Trieste però ne ha approfittato nel solo primo quarto. Qua crolla a terra Rivers su una spinta invisibile di Ross. L'arbitro forse un po' esagera nella lettura. Ross sicuramente ha messo le mani addosso a Rivers, ma forse più per contenerlo che per spingerlo. Ross sorride sornione, cambia coach Taccetti, esce Brown, entra Toscano Henderson. Palla in mano a Brescia dal fondo, con la rimessa nelle mani di Barnell. Bilan riceve, spalla canestro con Bannan, si gira verso l'interno e sbaglia. Buona difesa di Bannan. Bannan, palla quindi per Candussi, che va da Colby Ross. La palla nelle mani del numero 4. Non cerca il tiro questa volta Colby, chiede il movimento dei compagni. Non c'è nessuno però ad aiutarlo, allora Ross deve inventarsi l'uno contro uno contro Bilan. Lo batte Ross, scarica quella mancina da Candussi da tre punti. Continua la sagra dell'errore per Trieste. Quinta tripla sbagliata consecutiva, poi il pallone viene deviato dalla difesa di Trieste. Non riesce a salvarlo Toscano Henderson, nonostante l'effort. Sempre 7 di distanza. Partita che si è un po' inchiodata su queste lunghezze tra le due formazioni. Bilan da Barnell, arresta una mano, errore, Bilan a rimbalzo tocca, ma finisce il pallone nelle mani di Ross, che attacca il velo di Candussi. Palla di Toscano Henderson per Candussi, che internamente serve Bannan. Buon fallo di Nan, che impedisce a Bannan i due punti, ma comunque regala due tiri liberi all'australiano. Trieste si può sbloccare e tornare a meno 5. De Angeli chiede il cambio dopo il tiro libero, perché il cambio è proprio per Bannan. Esce dal campo Rivers, entra Mobio. Rivers non proprio brillantissimo in questa frazione, con Bannan in lunetta. Trieste prende un po' di fiato. Ramsey ancora solo a quota 3. Merito sicuramente la difesa di Brescia, ma i fattori sono anche quelli del Ross Ball, tornato dopo un bel po' di tempo, ovvero il gioco praticamente basato solo sul ritmo in passo da Ross, e anche su una serata comunque negativa al tiro per Ramsey, 1 su 8, anzi su 7 questa sera dal campo. Comunque volumi inferiori rispetto al solito. Il canestro di Bannan riporta Trieste a meno 6, poi a meno 5, perché viene segnato anche il secondo tiro libero dall'australiano. Dal nostro punto di vista privilegiato segnaliamo che vediamo sotto il tunnel degli spogliatoi Paul Matiasic guardare la partita. Non si fa vedere pubblicamente, anche perché probabilmente si attende qualche comunicato pubblico dopo l'incontro di questo pomeriggio con Federica e Di Piazza. Probabilmente qualche nube in meno sul cielo triestino del basket si potrà vedere. Ma torniamo alla cronaca. Riparte in attacco Brescia con Nan. Bilan riceve i 7 metri, non guarda nemmeno il canestro perché decide di consegnare per Ivanovic. Quindi Mobio da Nan in angolo, marcato da De Angeli. Step back, tripla, errore, rimbalzo però di Bilan che va da Ivanovic, e quindi Barnell si prende la conclusione pesante, la realizza. Uno di quei possessi, di quei secondi possessi, che fa grande, grande differenza, perché dà il più 8 a Brescia in un momento in cui Trieste è riuscita finalmente a smuoversi da quel meno 7. Toscano Henderson da Candussi, anzi no, va da Ross, quindi JTA contro Bilan. Palla per Ramsey, tripla di Ramsey, errore, continua a essere coinvolto poco e male, ma anche a tirare poco e male. il numero 37. Ross contro Barnell, non può ovviamente commettere fallo se non andrebbe a quota 4. Barnell lo sa e lo attacca, scarica per Mobio, quindi extra pass per Nan che la fa girare da Ivanovic, errore, De Angeli a rimbalzo importante, se la fa scippare da Ivanovic, qua ingenuo il figlio il prodigo, quindi Nan da Barnell in post contro Toscano Anderson, questa volta non c'è fischio arbitrale, palla interna per Bilan che appoggia il tabellone, il più 9 Brescia 49-59. Ross al piccolo trotto supera la linea centrale di metà campo, si chiama il movimento di De Angeli che porta il blocco, Bilan su Ross, palla in angolo per Candussi, tanti minuti per Candussi, quindi Toscano Anderson Eurostep extra pass per De Angeli, deve prendersi questo tiro lodo, lo sbaglia, altro errore da 3 di Trieste, 0 su 6 nella frazione dai 6.75. Ross contro Mobio, interno per Candussi, marcato da un più piccolo, Candussi rischia di perdere, la controlla 3 secondi, 2 secondi, appoggia il tabellone e 2 punti per Francesco Candussi, torna meno 7 Trieste, anzi a meno 8, 51-59. Barnell gioca con il cronometro, rallenta un po' i ritmi, 1.14 alla fine. In post contro Toscano Anderson, lo batte in virata, Toscano Anderson gli sporca il pallone fuori, sarà rimessa dal fondo per Brescia, cambio per Trieste, Ruzier e Brown entrano per Ross e Ramsey, per Trieste, quindi due cambi anche per Brescia. Cuono e Rivers sul parquet, rimessa dal fondo per Barnell, anzi per Mobio, si smarcano i triestini, riceve Barnell, su di lui Candussi, Nan uno contro uno con Francesco, poi va internamente da Barnell che si gioca il post con De Angeli, tiro cadendo all'indietro, errore, rimbalzo di Ramsey che tocca, ma Mobio butta fuori, anzi rimbalzo di Toscano Anderson perché Ramsey è appena uscito per Markel Brown. Applausi del pubblico ai triestini che hanno di nuovo la palla anche per il nuovo meno 5. Toscano Anderson crolla a terra da solo scivolando, nulla di grave per fortuna. 47 secondi alla fine del quarto, 16 alla fine del possesso di Trieste. JTA in punta contro Barnell, virata contro virata, passaggio per Candussi, altra tripla e canestro! Finalmente si sblocca la serata dei triestini da 3 punti, non segnavano dal secondo quarto i Giuliani, buon break offensivo di Candussi, 5 in fila per lui, si ritorna alla situazione di inizio frazione, Nan da Mobio può rispondere con la stessa moneta, sbaglia però, rimbalzo di Brown che corre in transizione, va via a 2, finta di passaggio, tiro in corsa, errore, De Angeli tocca ma non basta, e allora Barnell dall'altro lato del campo, marcato da Toscano Anderson che contesta l'entrata di Cuono, ma non basta, 3 secondi, 2 secondi per la rimessa di Trieste, finisce qua il quarto con l'arbitro che chiede delucidazioni per fermare, anzi De Angeli che chiede delucidazioni all'arbitro per fermare il cronometro, dato che Cuono si era frapposto sul rimbalzo di Trieste dopo il canestro in appoggio di Cuono. Cuono era atterrato sul pallone, impedendo quindi a Trieste di rimettere velocemente il pallone in gioco. Il cronometro andava avanti, Trieste così non ha avuto l'opportunità per il tiro finale. Quindi meno 7, 54-61, 90 secondi all'inizio del quarto quarto. Mini spot per noi nella regia.
1: Concessionaria Ford Auto più SPA, via Caboto 24.
0: Dal Pallarubini.
2: Allora,
1: Auto più SPA, via Caboto 24, a Trieste.
0: Rieccoci in diretta dalla Pallarubini, le statistiche con Riccardo.
2: Sì, velocemente, 50% 2, 13 su 26, da 3 purtroppo Trieste ha calato le sue percentuali, più che altro non sono più entrati, solamente 1 su 8 al tiro da 3 nel terzo quarto, 7 su 9, 26 rimbalzi per Trieste contro 31 della squadra bresciana, che comunque ha migliorato la percentuale di tiro da 2, ha pareggiato Trieste 17 su 34 contro i 13 su 26 e da 3 6 su 18, 33%, stessa percentuale di Trieste, 9 su 10 tiri liberi, 7 su 9 per Trieste, rimbalzi 31 26. Purtroppo Trieste è stata anche in questa occasione ferma per qualche minuto e purtroppo ha dato la possibilità alla squadra, anche l'ultima azione si poteva andare sul meno 3, invece siamo precipitati nuovamente sul meno 7.
0: Qua un po' ingenuo anche Markel Brown, forse nella gestione del contropiede. Trieste poteva giocarsi la fine in fondo, ha cercato il fallo più che una giocata di fosforo o comunque i due punti. La rimessa è nelle mani di Barnell, che trova a rimorchio Nan, De Angeli, Toscano, Henderson, Candussi, Ruggiero e Brown. Tiene questo quintetto coach Taccetti per Trieste. Cotelli invece con Nan, Barnell, Ndur, Mobio e Cuono. Primo possesso gestito da Nan, pick and pop di Nan, scusate, di Ndur, recupero di Brown, gran giocata perfezionata poi da De Angeli. Ruggiero spinto da dietro da Ndur, trova Candussi a rimorchio, quindi palla per Ruggiero, cerca Candussi in post, deve andare da Brown che cerca di inventare dal palleggio. Brown si allarga, trova internamente Candussi, raddoppiato Candussi, può liberare il tiro un nuovo compagno e Brown con spazio da tre. Brown importante, è realizzato, torna meno 4. Bravissimo Candussi a attirare i suoi avversari e poi a scaricare per Barnell, scusate, per Brown. Continua nel frattempo, ma rimaniamo in cronaca, ne parliamo tra poco, il batti e ribatti, o meglio il lo sfottò verso il presidente della curva. Nan batte De Angeli, facci mettere al palleggio, torna a più 6 Brescia. Ah ok, sei entrato così nascosto, non ti avevamo notato, lo striscione della curva nord. Brown riceve da Ruggier, è andato a quota 12 con questa tripla Brown, ora internamente ancora Candussi, contro, segna contro Cuono con il fallo. Candussi, un fattore, risponde con i fatti nel momento più delicato della partita. Di nuovo si spengono le luci, non ci posso credere, per il secondo anno consecutivo salta l'impianto elettrico in palazzetto, incredibile.
2: È la prima volta quest'anno,
0: non ci posso
2: la prima
0: credere.
2: Volta quest'anno, quindi 8 minuti e 39 secondi alla fine della partita. Trieste 59-63 Brescia, un tiro libero ancora a disposizione per Francesco Candussi e niente, interrotta la partita. Intanto mandiamo un nuovo stacco.
0: No, volevo solo segnalare il coro della curva nord di tutto il palazzetto per Mattiasic. Poi Mattiasic paga le bollette, insomma. Un po' di folklore, un po' di ironia. Da sistemare l'impianto elettrico, che direi comunque legato solo all'illuminazione del campo, perché i nostri caricabatteria funzionano, il Comrex funziona, quindi è venuta semplicemente meno una parte delle luci in palazzetto. Diamo la linea alla regia e mini spot, poi rientriamo eventualmente se dovesse dilungarsi la pausa per il problema all'impianto elettrico. Chiederemo alla regia di mettere un brano musicale, ma intanto linea alla regia, mini spot.
1: Gioca in sicurezza, affidati a Nesios Broker Assicurativo, visita nesios.it.
0: Rieccoci qua, di nuovo salta l'impianto elettrico in questa serie playoff, è la seconda volta dopo quello dello scorso anno. Si fa sentire ora il pubblico triestino col coro "tutto questo non può finire". Sono dei bei momenti di tifo, di raccolta. Ricordiamo il punteggio 59-63. Si fa sentire tutto il palazzetto, quantomeno i tifosi presenti. Alla fine credo che a quota 5.000 siamo arrivati. Manca la parte della curva nord del secondo anello, ma per il resto tutto pieno. Ora le squadre vengono rimandate a scaldarsi in attesa che venga sistemato il problema all'impianto elettrico. Ironia della sorte, vuole un altro quarto di finale con problemi all'impianto elettrico. Non siamo a livello di gravità dello scorso anno, dove c'era stato un vero e proprio blackout, era saltato l'intero impianto. Qui, ripeto, sembra un solo problema legato al lato destro del palazzetto, o meglio alle luci che illuminano il campo sul lato destro. Andiamo a guardare un po' le statistiche a questo punto, approfittiamone. guardando anche i totali e i singoli giocatori. Riccardo, che dici?
2: Ma come ho detto prima, la squadra bresciana c'ha sempre qualche tiro in più nei confronti della squadra triestina, poi anche più tiri liberi, e si è mantenuto praticamente questi parziali 22-18 per Brescia nel primo quarto, 22-21 nel secondo e 17-15 nel terzo quarto. Praticamente sono tutti quarti equilibrati, che aveva dato questi 7 punti di vantaggio alla fine del terzo quarto. L'ultimo quarto quindi è iniziato bene per Trieste con un parziale di 5-2, ancora un tiro libero a disposizione del Candussi. Peccato che, perché i giocatori si raffreddano, era il momento buono per Trieste. Vabbè, l'importante è adesso mantenere la concentrazione, mantenere le difese, stanno battendo, diciamo, gli attacchi, perché effettivamente abbiamo visto sia da una parte che dall'altra molta fisicità, gli arbitri hanno qualche difficoltà anche di fischiare i falli, i contatti. D'altra parte siamo nelle partite dei playoff, se guardiamo il tabellino il miglior marcatore della serata è sempre lui con 14 punti, anzi con 16 punti col Biros, 4 su 9 da 2, 2 su 4 da 3, in totale 6 su 13, 4 rimbalzi anche per lui, 4 assist, quindi 16 in valutazione. Però poi se guardiamo il migliore in valutazione è Michael Brown, più 18, ha fatto 1 su 3 da 2, 3 su 4 da 3, 1 su 1 tiri liberi, un rimbalzo, anche 2 palle perse, 2 palle recuperate e 3 assist. Diciamo che Michael Brown è in doppia cifra, sono 3 giocatori in doppia cifra, c'è anche Joshua Bannan con 11 punti in 23 minuti, 4 su 5 da 2, 0 su 2 da 3, 3 su 3 tiri liberi, 2 rimbalzi solamente. Ma sappiamo che Bannan questa sera si è votato per la difesa, l'unico dato negativo, diciamo, l'unico, non è l'unico, comunque James Ramsey, 3 punti solamente, una bomba per lui, 0 su 4 da 2, 1 su 4 da 3, 1 su 8, purtroppo non ha ripetuto la prova di gara 2 quando ne aveva segnati ben 21 o 19 se non sbaglio. Comunque Trieste fino adesso 52% da 2, 36% da 3, subisce, diciamo, qualche rimbalzo in attacco in più da parte di Brescia, che ne ha catturati fino adesso 10 rimbalzi, 21 in difesa, 10 in attacco. Trieste ne ha catturati 7 in attacco. L'importante è che Candussi, che dopo qualche errore di troppo, qualche palla persa di troppo, ha segnato 7 punti, vediamo, sì, Candussi ha segnato 7 punti tutti in questo ultimo quarto, una bomba e 2 canestri da 2, c'è anche un tiro libero per lui. Sissoko, che attualmente in panchina si sta riscaldando, siamo, la partita è sospesa, ricordiamolo, perché si sono spenti in metà delle luci del Palazzo dello Sport. Sissoko ha segnato 6 punti, 3 su 4 da 2, ha preso 9 rimbalzi, è un bel rientro per lui, 18 minuti sul totale di 20 più 12, 32 minuti giocati fino adesso. Intanto la curva nord viva la Ipobon, non resta altro. Però c'è qualche analogia, no? La partita gara 4 di un anno fa, quando proprio nel momento più bello è mancata la luce per almeno 15 minuti.
0: Sì, siamo a 6 minuti e mezzo ora, circa quasi 7.
2: Mi so, sai che bisogna che l'impianto, che aveva già dei problemi l'altro anno, sembravano risolti. Invece proprio non era mai successo in 10 mesi quest'anno, è successo oggi. Nel momento cruciale della partita, ricordo che mancano 8 minuti e 39 secondi alla fine, col punteggio Trieste deve recuperare 4 punti, 63-59. Vediamo in borghese Uthoff, che per motivi tecnici è stato sostituito da Sissoko. Cosa dire?
0: Cosa ne pensi di questa sostituzione?
2: Ma secondo me io auspicavo che Sissoko giocasse questa partita, anche perché dopo due partite Brescia aveva preso un po' le misure della squadra triestina. Difatti, se ricordiamo bene, gli ultimi quarto l'ha vinto, cioè la partita è stata vinta da parte di Brescia nell'ultimo quarto, anche se il punteggio parziale poi non è stato eccessivamente in vantaggio per la squadra bresciana, però consolidato soprattutto con quei 9 punti realizzati da Bilan nell'ultimo quarto. Questa sera Bilan ha segnato, mi sembra, 8 punti, se non sbaglio, vediamo, no, 12 punti Bilan, 5 su 7 da 2, 11 rimbalzi per lui, è stato in campo 22 minuti su 32, quindi la differenza la sta facendo, però era già messa in preventivo, diciamo, non che segnasse 20 punti, 22 come ha segnato in gara 2, i 12-15 punti si può anche concedere a Bilan, anche se si è sacrificato Banan su di lui, nel primo tempo non sono andate bene le cose, comunque siamo sempre in attesa di riprendere il gioco, le luci sono ancora spente a metà e i cori della curva nord non restano altro che intonare canzoni triestine. E ti chiedo, Federico, già che siamo, guarda il risultato di Cividale, certo, sono curioso.
0: Partita che è iniziata da tre quarti d'ora,
2: sta giocando gara 1 di semifinale.
0: Più 6 Reggio Emilia, quarto di finale.
2: Sì, sì, sì, guardavo anche Cividale.
0: Ah, scusami, no, Reggio Emilia Milano, 42-36 più 6 Reggio Emilia, ora ti dico Cividale quanto è. Cividale sta giocando a Rimini, sta giocando in casa con Rimini, sotto di 11 all'intervallo.
2: Alla miseria.
0: Ebbene,
2: d'altra parte Rimini reduce da due giorni fa dalla gara 5 infuocata contro la squadra da Pesaro, ha vinto a Pesaro, ricordiamolo, gara 5, e quindi non è per niente affaticata, diciamo così. Vabbè, questo è, siamo nel Friuli Venezia Giulia, quindi è giusto anche ricordare la prestazione della squadra di Cividale, la squadra simpatica per Trieste. Comunque siamo qua ancora in attesa.
0: Allora adesso ci coordineremo un attimo con la regia, dato che si stanno prolungando gli interventi, mettendo un po' di musica, anche perché c'è poco da raccontare. Abbiamo raccontato tutto delle statistiche e della situazione. 8 minuti e 39 alla fine della partita, gara sull'1-1, cioè quarto di finale sull'1-1, più 4 per Brescia, 59-63, blackout al Palarubini da esattamente 9 minuti, quindi attendiamo novità prima di darvi un aggiornamento. Ora una canzone, poi torniamo, poi eventualmente continuiamo così finché non riprende il gioco. Linea alla regia.

0: bed.
1: Rieccoci in diretta dalla Pala Rubini. Come avrete intuito, siamo in una situazione un po' straordinaria. Si sta giocando il quarto quarto di Pallacanestro Trieste Germani Brescia, valida per gara 3 dei playoff, quarti di finale, 1-1 la serie, 59 Trieste, 63 Brescia, 8 minuti e 39 dalla fine. Interruzione dovuta a un problema tecnico alle luci, si stanno pian piano riaccendendo i fari sopra l'impianto di Via Flavia. Non ci sono novità però ancora ufficiali, quindi ricordando il punteggio 59-63 e il tempo 8:39 da giocare nel quarto quarto e i migliori marcatori: Ross 16 per Trieste, segue a 12 Brown per Brescia, 12 di Bilan, 12 di Ndur e 11 di Barnell. Direi che possiamo dare nuovamente la linea alla regia. Come è successo in precedenza, qualora ci fossero novità interromperemo la canzone e torneremo alla cronaca, se no ci risentiamo al termine del pezzo in arrivo. Quindi linea a Radio.0 in Corso Italia.

0: Rieccoci in diretta dalla Pala Rubini, ripreso a funzionare anche il lato destro dei fari che illuminano il parquet. Gara 3, 59-63, avanti Brescia, 8-39 da giocare alla Pala Rubini. Una Pala Rubini infuocato, una Pala Rubini che si è riscaldato ulteriormente nella pausa, nell'interruzione, perché sono sentiti i cori della curva nord che hanno coinvolto tutto il pubblico. Rientrano in campo le due formazioni, ovviamente l'aspetto atletico in primis, ma anche quello psicologico saranno stati colpiti da questa interruzione inavvertita. Per Brescia 4 di vantaggio, possesso a Trieste con un tiro libero a disposizione con Francesco Candussi per chiudere il gioco da 3 punti dopo il fallo e vale che aveva realizzato. De Angeli, Ruzier, Toscano Henderson, Candussi e Brown, questi i 5 di coach Francesco Taccetti. Per Brescia, Cuono, Bilan, Andur, Barnell e Ivanovic, anzi Nan in campo perché Bilan era uscito, quindi ora dovranno chiamare i cambi gli allenatori per cambiare Nan e Bilan. Per Trieste pronto a entrare Bannan, che si aggira sul cubo dei cambi ma non ancora, probabilmente entrerà per Candussi. Per Trieste, ecco il tiro libero in arrivo per Francesco Candussi, che ha avuto un'ottima risposta nel secondo tempo. Un paio di rimbalzi offensivi, una tripla, un canestro da sotto, ora un fallo e vale da concretizzare. Sbaglia il tiro libero Candussi, si rimane sul meno 4, 59-63. Ivanovic supera metà campo, Brown su di lui, passa sul blocco di Indur, si serve Bilan in post, si ritorna da Ivanovic che ritorna a sua volta da Bilan. Candussi a sportellate con il numero 2, si appoggia al tabellone Bilan per segnare i 2 del più 6. Ruzier a menare le danze, dal possibile meno 3 al meno 6 Trieste. Peccato per l'errore in lunetta di Candussi. Ruzier da Candussi, proprio versante destra, metà campo offensiva di Trieste. Brown chiuso molto bene da Ivanovic, obbliga il cambio Brescia. Ivanovic commette fallo su Candussi da dietro, è il secondo fallo nel quarto di Brescia, è il secondo fallo nella partita di Ivanovic. Esce proprio Candussi dal parquet, entra Josh Bannan. Ricordiamo che si sta giocando anche l'altra gara 3 della giornata di oggi, quella tra Reggio Emilia e Milano, dove Milano è avanti 2-0 nella serie. Milano che però è sotto di 6 a metà partita, 42-36. Toscano Henderson da Ruzier dopo la rimessa dello stesso triestino, attacca Michele, libera in angolo De Angeli, tripla con convinzione ma errore. Barnell raccoglie la sfera e va da Ivanovic. Tanti triple tentate da De Angeli questa sera, tanti minuti di parquet anche a differenza di quanto visto nelle prime due gare. Qua Bilan riceve ancora una volta in profondità e si appoggia al tabellone. Entrano Ramsey e Ross alla prossima interruzione per Trieste, credo per De Angeli e Ruzier. Bannan, blocco per Brown, attacca Brown, libera in angolo De Angeli che torna da Toscano Henderson con la mano mancina fino in fondo. JTA sblocca le offensive triestine con un bel canestro da 2 punti, 61-67. Ivanovic contro Ruzier, passa dietro il blocco di Indur, Michele si fa vedere Bilan, in post riceve Bannan. Bilan 1 contro 1, raddoppio di Toscano Henderson, palla per Barnell, quindi Indur, sempre lontana dal ferro Brescia, 5 secondi per il tiro. Ivanovic dal palleggio inventa ma sbaglia, rimbalzo di Bannan, fa correre Ruzier, momento importante della partita. Dopo questo errore Brown pensa per un secondo al tiro, fallo di Indur. Brown che aveva anche realizzato in azione di avvicinamento al canestro, fallo nettamente arrivato e fischiato prima dell'azione. Esce De Angeli, esce Michele, entrano Ross e Brown. Ora con un quintetto molto interessante Trieste, con Toscano Henderson da 4, Bannan da 5, Ramsey e Brown da esterni, Ross da play, probabilmente il miglior quintetto possibile schierabile da Trieste in termini di talento sul parquet. Schema per l'uscita di Ross che riceve, schema poi prevede l'uscita di Bannan per portare il blocco proprio a Colby che accelera fino in fondo, alza la parabola, sbaglia Bannan a rimbalzo, fischio arbitrale, fallo da dietro di Bannan su Barnell. spinta che poteva esserci, forse un pelo fiscale, lo ribadisco, per i triestini, per Trieste la rimessa dal fondo, anzi per Brescia la rimessa dal fondo finisce nelle mani di Ivanovic, Ramsey su di lui, Barnell porta il blocco, Ivanovic attacca l'altro lato, fino in fondo in fantilità, male la difesa di Trieste, ritorna Menotto, la formazione giuliana, 6:22 sul cronometro, Rosla Toscano Henderson, palla per Bannan che da solo da sotto non sbaglia, altri due per Josh Bannan a 13 punti anche oggi in doppia cifra, gran serie di Bannan, e torna meno 6 Trieste, ancora una volta Ivanovic a portare su palla, fischio arbitrale per il tocco di Ramsey, la rimessa è per Brescia, Trieste col secondo fallo nel quarto e a 3 la formazione di coach Cotelli. Ora rush finale in questa partita che ha avuto un altro evento straordinario come il problema all'impianto elettrico, come lo scorso anno, Ivanovic da Bilan che attacca, scarica per Cuono, la palla sfugge dalle mani di Cuono e finisce nelle mani di Bilan che segna dalla media, qua molto molto fortunata Brescia, bravissimo Bilan a segnare, ma qua assist di ginocchio di Cuono, se la ride un po' Bilan tornando indietro, però c'è tanto della sua mano, lo dimostrano i 18 punti messi a referto quest'oggi. Ross perde la seconda palla della sua serata, Barnell parte in transizione fino in fondo Ivanovic, break di Brescia, 10 di vantaggio per la Germania, rientrata meglio di Trieste sul parquet, inizia a avvertirsi un po' di stanchezza tra i triestini.
1: E neanche tanta fortuna, perché nell'ultima azione è difficile anche descriverla, Bilan si è trovato il pallone in mano per una deviazione volontaria di un suo compagno, poi si è trovato il pallone in mano, ha tirato dai 4 metri, 3 metri, ha segnato, e così Bilan sta nuovamente facendo la differenza, perché ha segnato praticamente 6 punti in un amen, e anche in quell'occasione Candussi, invece di fare fallo, Trieste non aveva 0 falli e ha concesso un canestro a Bilan, invece dobbiamo fare il fallo fuori dell'area, invece gli permettiamo sempre di penetrare, e quindi anche, non dico furbizia, ma anche praticamente Trieste dovrebbe capire che su Bilan bisogna fare qualche fallo, non dico nel tiro, intanto 18 punti per lui, come ho detto aveva 12 punti alla fine del terzo quarto, 6 punti realizzati in questo terzo quarto, quindi sui 12 punti che Brescia ha realizzato in questi primi 5 minuti il parziale è di 12-9 per Brescia, quindi dal più 5 ora Trieste non si trova dal meno 7 al meno 10. Mancano 5 minuti e 28 alla fine. Trieste in attacco.
0: Attacca Colby Ross, chiama il movimento verticale di Ramsey, palla in angolo per Toscano Henderson. Quindi JTA da Ross, forza la tripla Colby, la sbaglia, rimbalzo di Ramsey, malissima da 3 punti Trieste nel secondo tempo. Ramsey da 3, ci pensa lui a invertire il trend con la tripla del 66 a 73. Bannan e Bilan poi si agganciano sotto canestro, Bannan poi dice due parole a Bilan, si mettono d'accordo i due, nulla di che, secondo me i due si rispettano molto, Bilan si rende conto comunque di aver trovato un avversario di livello, magari non al suo sotto le plance, però anche oggi 13 per Bannan, certo 18 per Bilan, Bannan che forse aveva vinto la sfida nella prima delle gare di questa serie, ma ritorniamo in diretta. 7 di vantaggio per Brescia, tripla per Rivers dall'angolo, è la specialità della casa, non la sbaglia Rivers, qua un po' disattenta Trieste, ancora solo 6 punti per Ramsey, ma importante essersi sbloccato con questa tripla. Toscano Henderson sbaglia il tiro da sotto, rimbalzo però di Bannan che fa sportellate con Bilan, subisce il contatto falloso, andrà lunetta con 2 tiri liberi per Bilan, quarto fallo, attenzione, 4 minuti e mezzo alla sirena finale, chiaro che 10 di vantaggio sono tanti, però è ancora lunga, importanti ovviamente 2 tiri liberi in arrivo per l'australiano, australiano che dovrà fare affidamento alle proprie capacità balistiche per muovere il punteggio di Trieste, per avvicinarsi a quota 15 a livello personale, parte la prima conclusione di Josh Bannan. Buona. 67-76, punteggio palindromo al Palarubini, sperando che duri poco, perché in arrivo il secondo tiro libero di Josh Bannan, che prende fiato come di consueto prima di scagliare il pallone verso il ferro. Buono anche il secondo, gran prova di Bannan, impreziosita anche da una gran precisione della linea carità. Torna meno 8 Trieste, 68-76. Brescia con Barnelli, questa volta a portare su palla, si mette già in post contro Ramsey, pronto ad arrivare l'aiuto di Bannan. Gira, movimento mezzaluna, Bilan raddoppiato, apre per Cuono con spazio da tre punti, errore Bilan però a rimbalzo, lotta con Sissoko, è entrato per Toscano Henderson, fallo di Sissoko su Bilan, semplicemente infermabile Miro Bilan, non a caso MVP del campionato l'anno scorso, è arrivato top 3 quest'anno nella corsa al migliore della stagione. Paurosa prova, 18 punti, 12 rimbalzi di cui 4 offensivi, una palla rubata, 27 di valutazione, 8 su 10 al tiro, clamoroso, semplicemente clamoroso Miro Bilan. Per Trieste invece Bannan, 14 punti e 4 rimbalzi, il migliore a rimbalzo di Trieste ovviamente Madi Sissoko, 6 punti e 9 rimbalzi di cui 1 offensivo. Per valutazione il migliore è proprio Bannan insieme a Brown, poi Ross che però ha calato vistosamente il ritmo nella seconda parte di gara. 2 su 2 in muletta per Bilan, 10 di vantaggio per Brescia. Ora Trieste deve accelerare innanzitutto in attacco. Bannan riceve, si prende la tripla, Josh Bannan, il pallone tocca il tabellone, poi esce, gran prova di Brescia in difesa, si chiude molto bene in area la formazione bresciana. Trieste che soprattutto con questo quintetto non ha grandi tiratori, senza Jutov ovviamente perde uno scoccatore di rilievo dalla distanza. Ivanovic spezza raddoppio, subisce fallo, è il quarto della serata per Trieste, rimessa dal lato per Brescia che si avvicina piano piano a vedere per la prima volta da più vicino il referto rosa. 68-78, ora un canestro di Brescia potrebbe tagliare definitivamente le gambe a Trieste, ma in ogni caso Trieste è obbligata dal lato opposto del campo a tornare a segnare. Una Trieste che nel primo tempo era riuscita a realizzare 39 punti, ne ha realizzati appena 19 in 17 minuti, cioè 29 a 34. È una Brescia che invece ha sempre mantenuto a distanza i triestini, ha rosicchiato di quarto in quarto quei 2-3 punti fino ad arrivare al più 10 attuale, che rimane tale dopo l'errore di Barnella da 3 punti. Rimbalzo con un po' di difficoltà di Trieste con Brown, palla per Ross che accelera, Brown da Bannan, si ritorna da Brown, gioco a 2, Bannan chiuso, gran traccia interna per Sissoko che sbaglia il tiro da sotto dopo il fallo di Bilan che è il numero 5 della serata. Sissoko si arrabbia perché Bilan gli lascia il pallone addosso, chiede agli arbitri probabilmente di andare a rivedere. Vediamo di chi è il fallo, di Bilan, è il quinto. Va a chiedere delucidazioni Sissoko perché dice che Bilan gli ha lasciato il pallone addosso. Bilan esce dal parquet con una prova comunque monstro da 20 punti e 12 rimbalzi. Ora è chiaro che Brescia è senza Bilan e Della Valle, 3 minuti e 20 alla fine, meno 10 Trieste, 2 tiri liberi per Sissoko. Vediamo come se la cava in lunetta Madi, segna il primo, meno 9 ora Trieste. Vediamo anche cosa decide di fare in difesa Trieste, perché ha due lunghi in campo, per quanto Bannan sia un giocatore in grado di marcare 1-2-5 praticamente. Sissoko invece dovrà accoppiarsi presumibilmente Andur, segna il secondo Sissoko, marcatura a tutto campo di Trieste. Ross su reverse, Ramsey su Ivanovic, mette in difficoltà, infatti recupera palla Trieste con Ross da sotto, va a meno 6, Cuono a dare una mano, sempre su di lui Brown, Cuono attacca il centro del campo, Brown su di lui fino in fondo, Cuono stoppatona di Sissoko, rimbalzo di Ramsey, 5 contro 4 per Trieste momentaneo. Ramsey decide di attaccare interno per Bannan, fino in fondo Bannan con il fallo, 2 tiri liberi in arrivo, fallo di Indur per Indur, è il quinto fallo, quindi altra buona notizia per Trieste, 6 punti, 2 minuti e 55, chiama il pubblico coach Taccetti, ma soprattutto Markel Brown, timeout Cotelli, fuori Indur, fuori Barnet, fuori Bilano, fuori Della Valle in questo finale, Della Valle che non è della gara da inizio partita, Trieste con i liberi per il meno 4, la buttata via sulla rimessa Brescia, ma grande, grande, grandissima difesa di Trieste a tutto campo, bravo Taccetti con queste trappole a sorprendere Brescia, l'aveva fatto anche nel finale di gara 2.
1: Certo che è stoppata,
0: stoppata spaventosa di Sissoko, Sissoko che si sta avvicinando alla doppia doppia nella serata, una Sissoko a quota 8 a livello individuale, se non sbaglio 9 rimbalzi, forse è arrivato a 10, no, sempre fermo a 9, però importante il suo rientro. E ora è una partita veramente atipica, perché Brescia schiera un quintetto, non dico inedito, ma sicuramente inedito per i finali. Cuono, Rivers, Ivanovic, Barnell, Mobio.
1: L'unico pericolo che adesso Trieste per recuperare un gioco in pressing a tutto campo, e Trieste è già in bonus dei 4 falli, quindi visto anche che Brescia della lunetta è quasi perfetta, fino adesso a 11 su 12, 92%, Trieste 11 su 14.
0: Brescia che praticamente ha 4 quinti del quintetto base di inizio stagione fuori, perché c'è anche Massimburg, ricordiamolo, fuori, il sostituto è Nanna. E quindi guardandola da questo punto di vista, Della Valle, Indur, Bilan e Massimburg slash Nan, chiaro che poi le cose sono cambiate, si è preso sempre Rivers il quintetto base insieme a Indur, oltre a Della Valle, Ivanovic e Bilan. Ma torniamo in cronaca, meno 6, 2 tiri liberi per Bannan, l'australiano parte la prima conclusione sbagliata, primo errore nella serata della linea carità per Josh Bannan, era 5 su 5, ora è 5 su 6, male Trieste in lunetta, 73% dopo aver tirato oltre l'80% nelle prime due partite. Manca poco ma non pochissimo, quindi importante segnare anche il secondo per Trieste, chiaramente entrambe le squadre sono in bonus. Bannan con la seconda conclusione realizzata, meno 5, 73-78, ancora marcatura a tutto campo, Ivanovic marcato da Ramsey, porta via ora l'uomo in più Mobio correndo subito via, supera agevolmente metà campo Ivanovic seppur perdendo più di qualche secondo. Ramsey che comunque ha difeso abbastanza bene, la nota più lieta della sua serata, l'aspetto difensivo, recupera palla Brown, attenzione sull'errore, poi parte in transizione, alza per Sissoko che sbaglia la conclusione, a rimbalzo Barnell, vola più in alto di tutti, poi Brown e Bannan raddoppiano Barnell, occhio che una sliding door importante, questo errore al tiro di Sissoko, Ivanovic gestisce il pallone con Ross attaccato, palla interna e palla persa da parte di Brescia con Sissoko che la gestisce nelle mani, va da Ramsey, meno 5 palla in mano, Ramsey da Bannan, taglia Ross, Bannan si gioca il post con Ivanovic, li tira via la sedia Ivanovic, Sissoko in post, infrazione di passi. E qua seconda palla persa da Trieste in fila, che serie di ingenuità clamorose. Cotelli arrabbiatissimo con i suoi,
1: cioè, mani addosso e...
0: da un lato e dall'altro,
1: no, avrà cambiato anche il piede perno, ma sempre addosso, due mani, certo che due azioni in attacco per Trieste, in un minuto poteva avvicinarsi sul meno 2 addirittura.
0: Tre palle perse negli ultimi 4 possessi per Brescia, Cotelli è una furia con i suoi. Ivanovic oltre metà campo, sempre marcato da Ramsey, Barnell riceve dopo il blocco, ricerca Ivanovic che attacca, arresto, scarico per Indur tutto solo, sbaglia però il tiro, scusate, Mobio, non Indur ovviamente, è rimbalzo di Brown che è marcato da Cuono, supera metà campo, 100 secondi alla fine, sempre 5 punti da recuperare per Trieste. Brown attacca, il blocco di Bannan, finta il tiro da 3 punti, va da Bannan che in post contro Ivanovic prende spazio, fischio arbitrale, fallo di Ivanovic, 2 tiri liberi per Bannan, bene così, si caricano di avversari, di falli gli avversari, si ferma il cronometro, possono arrivare 2 punti a cronometro fermo, anche perso poco tempo nel possesso, Trieste ha aspettato 16 secondi prima di guadagnare il tiro libero, o meglio il doppio tiro libero con Josh Bannan in lunetta, sempre 5 i punti di distanza, sempre avanti Brescia, così come da inizio partita sostanzialmente, se non per un paio di minuti, forse qualcosina di più, nel primo quarto. Bannan che ha 16 punti a referto, parte la prima conclusione dell'australiano che segna, va a 17, meno 4 Trieste, 74 a 78. Ricordiamo Brescia priva di Bilan, priva di Indur per problemi di falli, priva di Della Valle per scelta legata alle condizioni fisiche dopo l'infortunio in gara 2. Secondo tiro libero per Bannan, sbagliato, a rimbalzo Barnell, vola più in alto di tutti, meno 4 Trieste, conserva i due possessi di distanza Brescia. Barnell, ora lui a portare su palla contro Sissoko, lo attacca, fischio arbitrale, fallo di Sissoko, chiaramente paga questo accoppiamento Trieste, e ora inizia a farsi veramente dura.
1: No, è peccato, allora 2 su 4 di Bannan nella linea, una schiacciata sbagliata, un contropiede sbagliato, sono troppi punti. Trieste poteva essere avanti del punteggio, intanto ci sono due tiri liberi e Barnell non sbaglia il primo e dà il più 6, no più 5, scusate,
0: a Brescia. 1:21 alla fine, 74 Trieste, 79 Brescia. C'è il numero 10 in lunetta, Jason Barnell, 2 su 2, porta a più 6 Brescia. Trieste che veramente ha gettato le ortiche, 4 punti tra la schiacciata di Sissoko e il 2 su 4 di Bannan. Ora bisogna accelerare, chiaramente due possessi pieni di vantaggio non sono pochi. Ross marcato da Cuono, chiama il blocco di Bannan, poi si smarca Ramsey, palla per lui, finta il tiro da 3, trova in angolo Brown, da 3 punti, Brown meno 3, 77 a 80, 1:01 alla fine del match. Brescia palla in mano con Ivanovic, costruito molto bene l'ultimo tiro da Trieste, ma ora seguiamo la difesa dei biancorossi. Solito blocco a destra di Barnell, parla per lui, tripla storta, rimbalzo di Sissoko che consegna a Brown, quindi Ross corre in transizione, rallenta e chiama il movimento di Sissoko. Vediamo cosa fa Colby, solito movimento velo di Ramsey per aprirsi sul lato preferito, il destro, Ross col contatto fino in fondo, sbaglia Sissoko a rimbalzo, tocca in mezzo a due, sfugge il pallone dalle mani del Magliano, quindi Ivanovic supera metà campo, palla per Barnell, discrepanza di 6 secondi, Brescia non può andare fino in fondo, quindi Trieste decide di difendere con Ross, palle per Rivers da 3 punti completamente solo, il canestro di Rivers si fa rivedere, se il canestro da 3 o da 2 punti, gestito male l'ultimo possesso da Ross che ha forzato, ma Sissoko anche a rimbalzo non è riuscito a controllare il pallone. Gran peccato per Trieste. Peccato. 14 secondi e 3 alla fine, 77 per Trieste, 83 per Brescia. Per i Giuliani, due tiri liberi in arrivo con scusate, possesso in arrivo, non due tiri liberi. Riccardo, cosa avresti fatto nell'ultimo possesso?
1: Sicuramente avrei cercato un tiro da 3 per pareggio, soltanto che Ross è andato sempre sull'uno contro uno cercando il fallo, a quel punto là c'è una forzatura, e d'altra parte cosa possiamo dire? Purtroppo Ross dopo un ottimo primo tempo si è fermato a quota, cioè a quota 18, quindi 14 punti primo tempo, solamente 4 nel secondo. Gli arbitri non hanno regalato nulla, perché anche nelle ultime azioni, contatti continui,
0: non hanno neanche regalato a Brescia.
1: E adesso mancano 14 secondi e 7 decimi, cercheranno un tiro da 3 immediato, ovviamente cercheranno, vediamo lo schema che ha preparato Otacetti.
0: Rimessa per Bannan, poi Trieste in caso di canestro sicuramente difenderà tutto campo, anche lasciare Rivers completamente solo in difesa, gran rammarico, ma non è finita, serve un miracolo ora, ma non è finita. Rimessa che non riesce, si smarca Sissoko, Bannan da Ross in emergenza, Ross da Brown, tiro da 3 punti di Brown, segna almeno 3, 77, anzi 80-83. Ivanovic corre oltre metà campo, raddoppiato, Brown rischia di recuperare la palla per Barnell, Bannan commette fallo, forse troppo tardi. Che rammarico per quei tiri liberi.
1: Sì, ma anche gli arbitri che non fischiano fallo evidentissimo di Ross, hanno dato la regola del vantaggio. Mancano 4 secondi da qui.
0: Quei due tiri liberi.
1: Trieste ha ancora un time out a disposizione, Brescia ne ha 2 addirittura.
0: Ancora quel 2 tiri liberi sbagliati da Bannan, il canestro sbagliato da Sissoko. Inutile dire come sarebbe il punteggio mentre Barnell segna il tiro libero. Sarebbe parità, chiaro, con i sei con i ma non si va da nessuna parte, però Trieste ha proprio mancato canestri elementari, quello con Sissoko soprattutto, poi i liberi si possono sbagliare, più raro vedere uno come Sissoko sbagliare la layup. Sbaglia il secondo Barnell, lo fa volontariamente, Ross corre, tira da metà campo, ma finisce qua. Brescia vince gara 3 con una grandissima prova di maturità, lo fa senza Della Valle, lo fa con Bilan e Ndur fuori per falli nel finale. Le seconde linee più Ivanovic e Barnell guidano i bresciani alla vittoria contro la Trieste, che ha molto da rimpiangere. Linea alla regia, linea pubblicitaria, e poi torniamo con le interviste e il commento post partita.
2: SPA, via Caboto 24 a Trieste. Radio.0, la radio ufficiale, vi ha presentato la radiocronaca minuto per minuto della Pallacanestro Trieste, in collaborazione con
3: 360 FVG, la banca giovane.

0: che mette al primo posto l'impegno di rilevanza sociale, la cooperazione e il localismo. Banca 360, credito cooperativo FVG, totalmente FVG.
1: Il mercato sta cambiando, la digital transformazione

0: ibride Dio Moda. 224 cavalli di pura potenza e fino a 19 km con un litro. Tecnologia, design, piacere di guida e un'avventura unica. Omoda 5 Super Hybrid. One car, two vibes.
1: Scoprila da Auto Più in via Caboto 24, Trieste. Per maggiori informazioni visita il sito autopiu.it.
2: Novità da Goretti Gomme. Meccanica, revisioni e da oggi anche autonoleggio a breve termine dalla Panda alla Maserati, con consegne e ritiro a domicilio su richiesta. E poi è arrivato il momento del cambio pneumatici. Informati subito. Goretti Gomme Meccanica, in Viale D'Annunzio 27. Per info gorettigomme.it o sui social Facebook e Instagram Goretti Gomme.
3: Per la tua auto, un solo nome. Autofficina G&G, specializzata in assistenza, riparazioni per auto, centro revisioni con diagnostica computer, centro gomme con assetto ed equilibratura, e non solo, Bosch Car Service e ricarica del clima. Servizi di qualità, nonché un assoluto punto di riferimento per tutta la provincia di Trieste, per serietà e professionalità. Insomma, se non è già la tua autofficina, G&G lo diventerà adesso. Ci trovi nella zona artigianale Dolina 507/2, San Dorligo della Valle. Ricorda, per la tua auto, G&G, veloci, bravi e buoni prezzi.
4: Le parole di Riccardo Fur a bordo campo per Radio Punto Zero con Lodovico De Angeli. Non riescono a, penso abbiamo un problema tecnico, quindi Riccardo conserva per sé l'intervista, ce l'abbiamo in... registrazione, quindi andiamo con il racconto della partita. 84-80 il punteggio, con Brescia che vince gara 3, lo fa al termine di una partita equilibrata, sì, perché non è mai riuscita a scappare la formazione bresciana rispetto a Trieste, è andata solo una volta oltre la doppia cifra di vantaggio, Trieste che però ha risposto poi colpo su colpo, una Trieste che ha fatto grandissima fatica a trovare il modo di andare avanti nel punteggio, una Trieste che poi è andata sul meno 2 anche nel finale di partita. Sono mancate lucidità in lunette, in particolare due errori consecutivi al tiro di Bannan e poi la schiacciata mancata da Sissoko. Rammarico c'è, e tanto ovviamente, e per il resoconto poi della partita da parte di Trieste, c'è da dire che Colbirossi è stato l'MVP sicuramente del primo tempo, un MVP che ha sicuramente aiutato i ragazzi a tenere botta a Brescia, forse la miglior Brescia vista quest'oggi, quella del primo e del secondo quarto, poi anche a sprazzi del terzo, ma si è fatta sempre recuperare poi da Trieste. Una prestazione però quella di Ross, che è venuta meno nel finale di partita, nel terzo e nel quarto quarto specificatamente. Ross che ha chiuso con 18 punti, 7 su 18 al tiro, 5 assist, una sola palla persa. Peccato, perché a metà gara era 14 con percentuali oltre il 50%. 3 punti per De Angeli, 1 su 4 al tiro, 8 per Sissoko con 10 rimbalzi, 7 per Candussi, 18 per Brown, 17 per Josh Bannan, 6 per Ramsey, 3 per Toscano Henderson. Il migliore per valutazione in casa Trieste è Markel Brown, autore di una prestazione balistica clamorosa, 5 su 6 da 3 punti. Per lui anche 8 falli subiti, 3 palle rubate, 2 rimbalzi, 21 per Bannan, 17 punti e 5 rimbalzi. Poi Ramsey, 6 punti, 2 su 9, chiaramente la nota più stonata della serata triestina. Per Brescia, migliore in campo, Miro Bilan, 20 punti, 8 su 10 al tiro, 12 rimbalzi, di cui 4 offensivi, 1 palla rubata, 1 palla persa. 29 di valutazione, Nduro secondo migliore per valutazione, 20, 14 punti e 6 rimbalzi, 5 assist, 5 falli subiti, 3 su 11 dal campo invece per Barnell, comunque prezioso da tutti i punti di vista, un Barnell autore anche

che di 6 rimbalzi e 5 assist. Ivanovic 10 punti, Bobbio 5 punti, Rivers 10 punti, 8 per Cuono, 5 per Nan. Una pallacanestro Brescia che ha tirato dal campo meglio di Trieste, anche se si assomigliano molto le percentuali, 47% per i bresciani, 44% per i triestini. Trieste che da 3 punti ha tirato col 38%, rimanendo in linea alle percentuali della scorsa partita, 33% invece appena per Brescia, una Brescia che ha fatto la differenza da 2 punti, 63% per Trieste invece arrivati scusate, col 53% Brescia, 50% invece Trieste, Trieste che è mancata ai liberi dove Brescia ha fatto la differenza, 14 su 16, Trieste invece ha tirato ai noi i liberi con il 72%, 5 errori pesanti che costano anche quelli la sconfitta. A rimbalzo 34 totali per Trieste, per Brescia 39, di cui 11 offensivi, le palle perse 10 per Brescia, 11 per Trieste. Si rimane sullo scenario di gara 1 e gara 2, valutazione 89 Trieste, 96 per Brescia. Finisce qui 80-84, non è ancora finito nulla però, perché Brescia sì, avrà il match point sabato, ma Trieste potrà in casa lottare per allungare la serie fino a gara 5, gara 5 che nel caso si giocherà a Brescia. Non ci resta che augurarvi una buona serata, salutarvi e darvi appuntamento a sabato alle ore 8, dove Radio Punto Zero ovviamente ci sarà. Trieste perde con Brescia 84 gara 3 e lascia il 2-1 della serie agli avversari. Un ringraziamento da parte di Federico Bolle e Riccardo Furla, in linea alla regia.

0: Un evento che unisce solidarietà, convivialità e una bella attività fisica. Vieni il 6 e 7 giugno alla 21esima edizione della 24 ore di Buttrio. Crea la tua squadra e sfida i tuoi amici. E per chi non vuole correre e camminare, ci saranno chioschi e eventi partner. Trovi tutte le info sui nostri canali social 24 ore di Buttrio o sul sito 24oredibuttrio.it.
1: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
2: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villak. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villak. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villak. Prenotatevi online per un accesso garantito su carententerme.com.
3: Vuoi raggiungere Sistiana, Duino e Monfalcone in tranquillità senza traffico, godendo della vista del Golfo di Trieste? Scegli la strada del mare, sali sul Delfino Verde. Il collegamento marittimo Trieste-Monfalcone via Sistiana e Duino è attivo tutti i giorni dal 31 maggio al 20 settembre. Porta anche la tua bicicletta per un'escursione indimenticabile. I biglietti li acquisti online o direttamente a bordo. Il servizio è senza prenotazione. Per tutte le informazioni su orari e tariffe, visita il sito web delfinoverde.it.

non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola, maledetto.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: ritorna Sapori Pro Loco.
1: Il 16 e 17 e dal 22 al 24 maggio scopri le tipicità, i gusti e le tradizioni enogastronomiche più autentiche insieme alle Pro Loco del Friuli Venezia Giulia.
0: Sapori Pro Loco, da venerdì 22 a domenica 24 a Villa Manin di Passariano, Codroipo, Udine.
1: Info e programma su saporiproloco.it.
2: Vuoi raggiungere le località balneari di Trieste senza problemi di parcheggio, godendo della vista del golfo? Scegli la strada del mare, sali sul Delfino Verde. Il collegamento marittimo Trieste-Sistiana, via Portovivo, Barcola, Topolini, Grignano, è attivo tutti i giorni dal 25 aprile al 4 ottobre. Porta anche la tua bicicletta per un'escursione indimenticabile. I biglietti li acquisti online o direttamente a bordo. Per tutte le informazioni su orari, tariffe e fermate on demand, visita il sito web delfinoverde.it.
3: Hotel Warm Baderhof. Ritrovare benessere e vitalità all'Hotel Warm Baderhof, l'albergo a 5 stelle a Warmbad, in Carinzia. Fare il bagno nelle benefiche acque termali, circondate dal verde rassicurante del parco. Farsi massaggiare da operatori esperti. Giocare a tennis o esplorare la natura rigogliosa a piedi o in bicicletta. Deliziare il palato con specialità autentiche e farsi viziare con torte cremosissime nell'elegante pasticceria. Vi aspettiamo all'Hotel Warm Baderhof, a soli 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio. www.warmbaderhof.com.

0: La vera granita siciliana la trovi da Zampolli, in via Gega 10, a Trieste.
1: Dal 28 al 31 maggio torna a Trieste la 15ª edizione di Mare Nord-Est. 4 giorni di mare, scienza, cultura, spettacolo e grandi emozioni in Piazza Unità. Scopri la 5ª rassegna subacquea internazionale, la traversata delle tre nazioni e vivi il fascino del primo raduno internazionale di idrovolanti. Conferenze, mostre, laboratori, fotografia subacquea, stand, musica e attività per tutta la famiglia. Mare Nord-Est 2026. Il mare che unisce passato, presente e futuro. Ingresso libero. Info su Mare Nord-Est.

0: Ocean Marine è una marina situata in una postazione strategica, riparata e con un comodo parcheggio. Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno della Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive. Lo svago è garantito dalla presenza di 2 clubhouse con piscine, bar e ristoranti. Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità e ambiente UNI-EN ISO. Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.
1: Ottica LC, il tuo ottico di fiducia a Trieste. Con la migliore strumentazione nel campo ottico riusciamo a garantire applicazioni di lenti a contatto specialistiche e personalizzate oltre alle lenti standard. Inoltre troverai montature per adulti e bambini e una zona svago per l'intrattenimento dei più piccoli durante i tuoi acquisti. Passa da Ottica LC, in via Ginnastica 15A a Trieste. Fabio e Rachele ti aspettano.
2: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: da sempre il più buon gelato artigianale, con tanti nuovi gusti. Da Zampolli, in via Gega 10 a Trieste.
1: Hai voglia di qualcosa di buono, ma buono davvero? Vieni a Tarvisio, alla Locanda del Minatore, a Cave del Predil, proprio davanti alla miniera di Raibl. Trovi pizze fragranti, pinsa romana con farine antiche, panini con impasto pinsa e i piatti tipici friulani con il frigo, lo stinco e il mitico piatto della laveria. E per chiudere in dolcezza, tiramisù e tante coccole fatte in casa. E se vuoi, puoi anche fermarti a dormire. La Locanda del Minatore, Largo Mazzini 4, Tarvisio. Seguici su Facebook.

0: ti potessi dire.
1: At Night, una notte di emozioni con Radio.0.
2: È mezzanotte e 13 minuti.
1: Punto zero.